0: Nuova estate, nuova destinazione, nuova auto. Da Autoscala trovi tante occasioni su usato e chilometro zero, con micro rate leggere e soluzioni costruite su misura. È il momento di scegliere la tua prossima auto e partire senza pensieri. Autoscala ti garantisce disponibilità reale, prezzi chiari e un supporto concreto in ogni fase d'acquisto. Ti aspettiamo a Napoli in Viale Umberto Maddalena 340, a Capodichino in Via Francesco De Pinedo 143 e a Caserta in Via Appia Antica 9.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Non è estate senza...
1: mare, tranquillità.
0: Le cene all'aperto.
1: Le angurie freschissime.
0: E le infradito?
1: Ma la cosa che proprio non può mancare...
0: è il sole.
1: Perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale. E da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
0: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi il sole.
1: Sole 365. La spesa. Tranquilli.
2: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
3: Tesoro, perché sul calendario c'è scritto anniversario? Il nostro non è oggi.
4: Infatti, ho segnato quello di Déco per non perderci neanche un'offerta.
5: Déco festeggia 20 anni con tantissimi prodotti a prezzi strepitosi. Fino al 9 luglio con carta essere Déco, Card Or, la gelateria, vaschetta da un chilo, vari gusti, a soli 3,49 euro. Asdomar, tonno all'olio d'oliva, 70 grammi per 6, a soli 4,79 euro. Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Déco, la tua scelta quotidiana.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Stanco della routine? Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, meteo.
2: Un saluto e ben ritrovati gli amici di Kiss Kiss Napoli da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nella giornata di mercoledì il tempo sarà ancora soleggiato e piuttosto caldo in Campania, con massime che toccano ancora i 36-37 gradi sulle aree interne pianeggianti, minime notturne molto elevate e sensazione di afa piuttosto accentuata. Qualche fenomeno di instabilità al pomeriggio interesserà i rilievi della dorsale e localmente anche le aree interne collinari. Giovedì transiterà invece aria più fresca nord atlantica, con acquazzoni temporali più diffusi seguiti poi da un calo delle temperature. È tutto, per maggiori dettagli sulle vostre località rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.

giornata di mercoledì, 1° luglio, non ci posso credere, luglio, senti come suona bene rispetto a novembre, oppure ottobre, settembre, che te lo dico a fare, allora godiamoci questo 1° luglio, luglio col bene che ti voglio, dopo ne sentiamo un po', ogni anno la dobbiamo mettere, caro Fabio Esposito, pezzo degli anni 60-70, trovatemi un pezzo più bello di luglio che ha a che fare con luglio. Non esiste. E tra l'altro volevo salutare tutti gli amici che ho incontrato poco fa a Nakumin Jam. Questa mattina ho fatto la manata di coriandoli. Antonio Manganiello ha pagato ben 4 caffè. E dico 4 caffè e 2 cornetti. Ho insistito, ho detto prendete anche voi 2 cornetti. Gli altri hanno detto no, sappiamo come si fa roppa per radice, fai con macchia. Pensa un po'. E allora, buongiorno da Antonio Manganiello, buongiorno da Fabio Esposito, geolocalizzazione, raccontateci un po' il primo pensiero del mattino, cioè come avete messo il piede a terra stamattina dal letto, cosa avete pensato? A parte ho la vescica piena, quello è ovvio. 3, 4,

0: ritmo, ragazzi. Ci vuole alle 7:04 minuti di questo mercoledì 1 luglio 2026. Leggo subito un po' di messaggi perché i protagonisti indiscussi siete sempre voi, pipistrelli sudati. E tra l'altro, visto un po' le previsioni, un po' di temporali, piogge, da domani le temperature dovrebbero abbassarsi un pochettino e quindi ci danno la possibilità di respirare. Buongiorno Antonio, io quando mi sono svegliata ho detto ti devo uccidere. La zanzara, c'è scritto Lucia dalla Francia. Lucia, ma anche in Francia ci sono queste zanzare? Sì, fammi sapere, ma sono un po' più un fam delle zanzare che abbiamo qui. E poi una canzone per oggi, primo luglio, dice Luglio, col bene che ti voglio, ma non sai quanto ti spoglio. Sarà l'effetto del solleone o che son fuso come un calzone? Senti un po' che parodia che ha scritto Matteo. Poi Luglio, col bene che ti voglio, ti amo tanto, ma c'ho il gran caldo addosso. Complimenti per le rime. Matte, puoi fare un po' di meglio, ti dico la verità, perché devo essere ipocrita? Insomma, potevi veramente impegnarti. Impegnati un po' di più, faccio come i professori. Sei bravo ma non ti impegni, sei svogliato, eh? Allora, buongiorno Antonio, c'è anche il ristorante. Ristorante di cosa? No, non ci credo, il ristorante che si chiama il Granchio Fellone. Lo abbiamo celebrato la settimana scorsa. Orancio Fallone, tu la conosci la canzone, caro Fabio? Poi più tardi magari te la faccio sentire. Nel frattempo sentiamo un po' i vostri messaggi vocali che riguardano questo primo luglio. Geolocalizzazione, viabilità, se vi morite i capra, se vi morite i frid, se avete preso la bronchite sotto il clima, questi siete voi. Andiamo un po'. Oi, Mangani, buongiorno.
1: Buongiorno, Mangani, biciotto Vizio, Isabio da Barra.
0: Lo sapevo.
1: Direzione Vasto.
0: Oh, grande.
1: Che giornate merda.
0: Coledì.
2: Buongiorno. Buongiorno. Vincenzo da Casoria.
0: Ciao,
2: buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Stamattina appena mi sono svegliato.
0: Sì.
2: Subito.
0: Sono curioso.
2: Diciamo, ho messo in mezzo gli avi di quel signore che abita di fronte
0: sì?
2: a me.
0: Mm?
2: Perché c'è venuto a mente. E stamattina 5 ore
0: sì.
2: 05 di accendere il trattore e mettersi il trattore a mano a se fa a terra
0: a lavorare alle 5 del mattino.
2: Ma ci dà forse 5
0: però ti posso, allora non è che io voglia difenderlo assolutamente, però immagino questo povero uomo, no? Alle 10, alle 11 con questo caldo, quindi cerchiamo un attimo anche di collaborare perché più tardi farà molto molto più caldi, alle 5 del mattino, almeno stamattina. Pronto? Ancora
3: ciao,
0: qualcuno?
3: Manganiello, buongiorno a tutti i pipistrelli.
0: Buongiorno.
3: Oggi mi geolocalizzo.
0: Vai.
3: Mantova Rivalta.
0: Mm-hmm.
3: Stamattina ma c'è Zaraendo che te la zuppa d'acqua.
0: Un bello zuppo! Le ferie.
4: Antonio, buongiorno.
0: Il fresco.
4: Buongiorno pipistrelli.
0: Sì.
4: E chi niente, è? Stamattina mi sono svegliato e ho detto:
0: meno male.
4: Ma quando mi sono addormentato?
0: Ah, tu dici?
4: Due piccoli mostriciattoli di 20 giorni che ormai comandano e non mi fanno dormire.
0: Vabbè, ragazzi, ma voi così volete farvi chiamare papà e mamma? Dovete fare le nottate, pronto?
5: Ma magari stamattina corazon stivo tristissimo, stivo proprio depresso.
0: È stanco, ragazzi, ha fatto tardi ieri perché è andato a vedere la festa dei gigli e anche ieri c'erano i gigli fermi, l'ho portato a Nola, un bel calzone fritto e sta un po' stanco. Pronto?
6: Manganiello, buongiorno.
0: Buongiorno.
6: Giocalizzo 268 direzione Casoria. Mangani, la prima cosa che ho pensato, la ci si vede, ma io mi sono conosciuto a chi che ha mandato a fatica.
0: Anch'io. Dobbiamo capire se possiamo continuare col baratto. Togliamo i soldi. Immagini il baratto come bello. Cioè, tu vai dal barbiere, ti porti mezzo chilo di albicocche che faccio nel mio orto e tu mi dai i capelli. Guarda, io sono. Voglio il baratto a Napoli! Voglio il baratto a Napoli! Pronto?
7: Antonio, buongiorno.
0: Buongiorno.
7: Buongiorno a tutti i pipistrelli.
0: Vai.
7: Mo' gustazione che hai fatto oggi, ma sai che ti chiovono per 40 euro.
0: Secondo me sì, meno male, speriamo, dai.
8: Buongiorno Peppe della Fragola.
0: Dai Peppe.
8: Appena c'è mi supera in terra, ci ho pensato che tu sei una chiava.
0: Perché? Peppe, però mo' mi devi fare la cortesia. Tu lo sai che non sono permaloso per niente. Mi devi specificare il motivo per cui io sono una chiavica. Ma veramente, pronto?
9: Buongiorno a tutti, a quelli belli e a quelli brutti.
0: Eccomi.
9: Buongiorno Manganiello. La canzone più bella è questa qua.
0: Vai.
9: Io le palle sullo scoglio non ce le sbatto più.
0: Ai ai ai ai. Bella anche questa, la faccio oggi, dai. Cantava Tony Tammaro.
10: Buongiorno ad Antonio.
0: Buongiorno.
10: Buongiorno a tutti i pipistrelli d'Alfredo del Caffè.
0: Grande amico mio.
10: Geolocalizzo.
0: Vai.
10: Sto andando in torrefazione per il caffè.
0: Sì.
10: Per produrre un po' di caffè buono.
0: Quello buono.
10: E siccome Antonio mi ha chiamato a coppa tangenziale, io con la sua voce soave di primo mattino,
0: bravo,
10: io ricambio con tutto il cuore a una persona speciale.
0: Grazie.
10: Umile, è veramente un amicone che mi sta vicino in questo periodo che non è tanto facile.
0: Eh sì.
10: Ma soprattutto, come dico a lui, dico a tutti i pipistrelli, Amaron ci accompagna a tutto quanto.
0: Hai detto una cosa sacrosanta, carissimo amico mio, se sei un pipistrello sempre a testa alta, nonostante il mare un po' mosso per te, e capita un po' a tutti. Cosa avete pensato stamattina appena avete aperto gli occhi oltre a fare la pipì? 342-0000-100, qual è il primo pensiero di questa mattinata? Fatemelo sapere, tra poco nel pipistrello.

0: vedo l'ora che arrivi questo venerdì, perché finalmente esce il pezzo di Arisa, Rovazzi, ma soprattutto del maestro Nino D'Angelo. Tutti e tre, non è un metaverso, è tutto vero. Ho già sentito la canzone, ragazzi, una figata pazzesca, a Costiera Amalfitana, in un pezzo ma veramente estivo. Secondo me farà e Bugender, come si suol dire. Allora, c'è un messaggio di Sergio meraviglioso, perché è un inno all'inventore dell'aria condizionata. Provo anche a dire il nome: Willis Havland Carrier, più o meno. Dice: ha donato all'umanità un'invenzione che ha migliorato la vita di milioni di persone. Per questo, con un sorriso e con un affetto, verrebbe da dire: Willis Havland Carrier dovrebbe diventare santo. E quanto hai ragione, guarda che ha salvato milioni di persone, ed è un po' sottovalutato l'inventore dell'aria condizionata, secondo me, no? Poi c'è Maurizio: il primo pensiero è stato Maronna, ci è fatta tarda, beh, quello un po' in tutti noi, no? Arriva quella sensazione di fare tardi tutte le mattine, oppure di dimenticare qualcosa a casa, c'è niente da fare. Sentiamo ancora un po' di vocali che riguardano il primo pensiero del mattino, ma anche un pochettino come vi sentite stamattina. Ma chi ve lo chiede? Nessuno, solo io. Pronto?
1: Antonio, buongiorno. Papisce,
0: eccolo.
1: Antonio, innanzitutto ti auguro buona giornata.
0: Anche a te.
1: Un bacione da tutti gli amici della Fingandieri di Castellammare.
0: So che mi ascoltate in tanti. Lo so benissimo.
1: E andò su due o tre giorni di tempo instabile e poi ci sarà di nuovo la risalita dell'anticiclone africano.
0: Mamma mia, ancora. Anticiclone europeo a questo punto, visto che fa più caldo qui che in Africa. Pronto?
2: Buongiorno, Manganini. Raffaele da Fregola.
0: Vai.
2: Sammy è a pigliare i guaglioni per portare la motorizzazione e fare l'esame di teoria. Stamattina è nero. Ma rimane ancora più nero.
0: Ancora più nero. Diamo una mano a questi ragazzi, no, pammoretti, non lo diciamo, devono sudare la patente, sennò poi dopo sono dei guai per chi li incrocia, anche per lui per strada. Pronto?
3: Magari buongiorno, mamma mia, che mercoledì, oggi trovo i morti e malino, no?
0: Che voce,
3: la prima persona che si sente quando scende, per tenere la voce della viva manganilla,
0: addirittura, perché? Vira la voce a tu, cioè, vira la mia, e fuma di meno, tiene una voce proprio... E fuma, non è possibile.
4: Buongiorno Manganì, Gianfranco N.
0: Ah, eccolo qui.
4: Geolocalizzo. Autostrada sì. A1, Casello Santa Maria Capovetre, direzione
0: paese
4: Napoli.
0: Padre, ma. Sì. Lui ha la voce come AN, però quando si arrabbia è identico al nostro editore, caro Fabio. Qualche volta.
5: Buongiorno Antonio, buongiorno. Faccio sentire.
0: Buongiorno.
5: Stamattina appena sveglio, ho pensato: primo luglio, tengo i pensionati. Mamma ruga.
0: Ok.
5: Sai che calore dall'ufficio.
0: Vabbè, non ti lamentare, che sei lì all'ufficio postale come dipendente, si lamenta pure lui, ma vi rendete conto? Pronto?
6: Buongiorno Antonio, Vincenzo di Apezzulla.
0: Grande amico mio.
6: Faccio il giardiniere, sto dalle 5 già lavorando.
0: Vedi, sento gli uccellini.
6: Alle 11 devo andare via perché con questo sole
0: è impossibile.
6: Si può anche morire.
0: Assolutamente.
6: Ciao,
0: per questo.
6: Buona giornata a te.
0: Un po' di pazienza a quelli che accendono i trattori alle 5 del mattino o vanno a lavorare, perché come ha detto il nostro amico Vincenzo, poi è impossibile col caldo. Pronto?
7: Manga frate, ma buongiorno.
0: Buongiorno.
7: Ceruzzo.
0: Vai Ceruzzo.
7: Mandaremi il geo. A te Verona, direzione Caivano.
0: Sì.
8: Ciao Antonio, buongiorno.
0: Ciao, chi è?
8: Se esistesse ancora il baratto, io baratterei con te il mio corpo per le tue prestazioni in radio. Un
0: ma
8: bacio.
0: Veramente? No, non ti conviene, anche perché ormai c'ho un'età, guarda, ormai non è più come una volta, vado a scoppio ritardato, quindi evitiamo, pronto?
9: Mangani, buongiorno.
0: Buongiorno.
9: Questa è bella la canzone di luglio. Luglio è bene che ti voglio, ma non ci stanno i soldi.
0: Dopo la faccio, prometto che faccio un TikTok quando vado a casa, nello studio di registrazione che ho nella stanza da letto, faremo una roba del genere. Pronto?
10: Mangani, buongiorno, buongiorno a tutti i pistrelli.
0: Buongiorno.
10: La prima cosa che ci ho pensato stamattina, ma mandano un bello certificato a fatica.
0: Dovrei mandare tu un post fisso, vedi, e noi qua certificata, poveri noi, partite IVA. L'ultimo dice, primo pensiero, e quando magistrata è stata, vot, avvenì dicembre.

E ancora buongiorno, siamo pronti per contestualizzare il programma. Ho imparato questo termine qualche mese fa, scusate, ogni tanto lo devo scavare. A tutti è successo almeno una volta nella vita una situazione seria, magari in un funerale, in una riunione importante, oppure in un momento in cui dovresti restare composto e invece ti scappa da ridere. Parliamo di quella risata inopportuna, ma non perché trovi la situazione divertente, ma proprio perché è fuori luogo. Cioè, più cerchi di trattenerti, facci caso, almeno a me succede così, e più la risata cresce, e a quel punto è finita. Lacrime agli occhi, sguardo nel vuoto e quella classica frase mentale: non posso ridere adesso, per favore non farmi ridere, e invece scoppi a ridere e devi scappare letteralmente fuori, o ti cacciano direttamente dalla classe. Perché io ricordo che in classe, quando non si poteva ridere, quando la prof spiegava, era il momento giusto per ridere, nel senso che ti scappava una risata e la prof s'arrabbiava e ti cacciava fuori, no? E allora la domanda è abbastanza semplice stamattina, così ci divertiamo ad ascoltare i vostri fattarielli. Qual è la cosa che ti fa ridere sempre, anche se non dovrebbe? E soprattutto raccontaci quell'aneddoto preciso, quella volta in cui eri lì in una situazione, no? Ed era vietato ridere, magari eri in una chiesa, perché no? La faccio breve, in un funerale o in un posto dove tutti erano composti, o così in una riunione di condominio, oppure una riunione di lavoro, e a un certo punto ti è scappato a ridere talmente forte che ti hanno quasi cazziato. Ci sono dei momenti in cui bisogna essere composti, ma è proprio lì che ti arriva quella risata.

0: disse: così ci giro.
1: No.
0: Così figi. Come lo dovete ripetere? Sì,
2: e voi?
0: Ma non disse così figilo. Ragazzi,
2: tutti a ridere.
0: Arriva dalle risate.
2: Sì, sì, sì, mi dice Fabio Esposito, non vi annuncio niente per il momento, ma vi troviamo proprio l'audio incriminato, lo ricordo anch'io, è diventato viralissimo questo video di questo prete che non riesce a dire quella parola lì, crocifiggilo, lo dice in un modo un po' diverso. Io vi ricordo ancora una volta, per i nuovi arrivati proprio da qualche secondo, che vi sto chiedendo qual è quella cosa che vi fa ridere anche quando è assolutamente fuori luogo. Ecco, dici la situazione in cui avresti dovuto restare serio, ma si è scoppiato a ridere al 342 00 00 100. Se vuoi raccontare o fatta riel, scrivi chiamami, vi chiameremo, vi daremo l'opportunità di chiacchierare, quindi raccontare proprio il momento in cui è scappata sta risata. Tra poco vi faccio ascoltare anche il momento in cui questo prete ha detto crocifizzilo o una roba del genere. Attenzione, notizia dell'ultima ora: Alfonso da Varese, da dipendente ex Whirlpool, non esiste più attualmente la vasca idromassaggio della Whirlpool, quindi non esiste, mi dice il nostro amico Alfonso da Varese. E caro Raffaele, hai raccontato una bugia, quindi non è della Whirlpool, che è roba cinese, che cos'è? No, perché poi se ci racconti le frottole non va bene. Ok, esiste oppure no questa vasca idromassaggio della Whirlpool? Senza fare pubblicità, perché c'è un nostro amico dipendente della Whirlpool, dice: non la facciamo più. Com'è te, Raffaele, sta vasca? Vabbè, dove l'hai comprata? No, per capire. A tra poco.
3: Sono Javier Zanetti con tanti campioni e grandi artisti. Ti aspettiamo ad uno show TV imperdibile con un tributo speciale a Maradona in favore della Fondazione Puppi per donare un futuro migliore ai bambini di Napoli e dell'Argentina.
4: Una serata di stelle per Puppi. 26 settembre, Piazza del Plebiscito. Biglietti su Ticket One.
3: Non puoi mancare.
5: 7 verticale, imperdibile promozione dei supermercati Pro 7.
6: Sotto costo!
5: Nei supermercati Pro 7 dal 25 giugno al 3 luglio c'è il sotto costo! Algida cornetto classico da 8 pezzi, 3,57€. Svelto detergente piatti al limone, 4 per 980 ml, 3,97€.
6: Grandi offerte da Pro 7! Scoprile tutte su pro7.it.
7: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi! Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi! Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
8: Nuova estate, nuova destinazione, nuova auto. Da Autoscala trovi tante occasioni su usato e chilometro zero, con micro rate leggere e soluzioni costruite su misura. È il momento di scegliere la tua prossima auto e partire senza pensieri. Autoscala ti garantisce disponibilità reale, prezzi chiari e un supporto concreto in ogni fase d'acquisto. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena 340, a Capodichino in via Francesco De Pinedo 143 e a Caserta in via Appia Antica 9.
9: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Attenzione, chiedo scusa, devo interrompere la canzone perché finalmente abbiamo risolto il mistero della Whirlpool. Mi dice Roberto: buongiorno, sia in Svizzera che in Germania la vasca o la piscina con l'idromassaggio la chiamano Whirlpool, non si riferisce alla marca. Saluti Roberto dalla Svizzera. Ok, finalmente allora abbiamo fatto chiarezza. Non è una frottola quella raccontata dal nostro Raffaele da Mainz, non avevamo alcun dubbio. Infatti ancora un altro amico dice: non ha detto alcuna bugia, di vasche idromassaggio della Whirlpool, sempre con la marca Lini, esistono vari modelli e non costano neanche poco. Un bacio a voi e tutti, Nino da Sant'Arpino. Allora, abbiamo trovato quel file di quel prete, no, che sbaglia, ma in realtà non sbaglia a dire crocifiggilo, crocifiggilo, sbaglia subito dopo. Attenzione, alzate il volume.
1: Crocifiggilo, crocifiggilo,
2: disse loro Pilato.
1: Prendetelo voi e crocifiggetelo.
0: Prendetelo voi e crocifiggetelo. Ecco, quello lo risentiamo, magari qualcuno ha perso il momento.
1: Crocifiggilo, crocifiggilo,
2: disse loro Pilato.
1: Prendetelo voi e crocifiggetelo.
0: Come fai a non ridere qui? Quella risata incredibile, quella risata inopportuna che tu hai fatto in un momento particolare, fammelo sapere. 342 00 00 100. Per esempio c'è Giovanni che dice: rido sempre quando qualcuno sbaglia una parola con una convinzione incredibile. Vedi un po' come ha fatto il nostro prete poco fa. Una volta ero ad un funerale e il telefono di uno ha iniziato a suonare con la sigla di Rocky. Ci siamo guardati tutti e io ho dovuto mordermi le labbra per non scoppiare a ridere. Poi io non riesco a trattenermi quando qualcuno ride, è contagioso. In chiesa, durante un matrimonio, un bambino ha urlato: mamma, ma quando finisce? Fine, per me era finita davvero, ho dovuto abbassare la testa per non farmi vedere. È vero, perché quando vedi qualcuno che ride ti viene la risata, un po' come quando qualcuno sbadiglia, no? È la stessa cosa. Pronto?
3: Magari buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Stavo alla processione di San Mauro a Casora, chiesa riempita di gente.
0: Sì.
3: Arrivano le suore, c'è scrive una suora, ma così corto.
0: Sì.
3: La ricetta non scrive 100, ma stanno alla processione di San Mauro o stanno a Carnoao?
0: No! Ma ero cattivo, dai, ancora qualcuno.
4: Ciao Canello, buongiorno, sono Stefano.
0: Ciao Stefano.
4: Questo è veramente accaduto, sta cosa, sembra una barzelletta. Stavamo in chiesa, morì un padre di un nostro amico che non era una persona affidabile. Comunque il prete, un bravo uomo, un grandissimo uomo per la famiglia, un gran lavoratore, disse la moglie cina a figlio: io, ma noi abbiamo sbagliato funerale.
0: Almeno è stata onesta, no, con se stessa e con il figlio. Pronto, vediamo.
5: Mangani.
0: Sì.
5: Buongiorno.
0: Buongiorno.
5: Buongiorno Pipistrelli, trasportatore da quarto geolocalizzato a Poggio Reale. Non Calera.
0: Ah, ok, ok. No, vabbè. No. Magari risparmi l'aria condizionata.
5: Una trentina d'anni fa.
0: Sì.
5: Anzi di più, 33-34 anni fa, uscì un film che si chiamava Summersby. E a tu cinema con una guaglione, una mia ex ragazza. Comunque, in una scena del film il protagonista veniva impiccato.
0: Sì.
5: O chi chiagneva qua, chi chiagneva là.
6: Guarda. Svolta a destra e prendi via Nuova Poggio Reale.
5: Stai proprio a ridere. Ma che figura in merda.
0: Ci credo.
5: Qua giù un bacio.
0: Un bacio anche a te, non hai detto una bugia perché devi svoltare a destra e apri via Nuova Poggio Reale. Abbiamo Ciro che mi ha scritto: chiamami, probabilmente vuole raccontare o fattariel nel pipistrello. Stiamo cercando di metterci in contatto con lui e nel frattempo leggo il messaggio di un amico che non si firma. Dice: io rido quando qualcuno cerca di fare il serio e gli succede qualcosa di assurdo. Al battesimo di mia nipote il prete ha perso gli occhiali dentro il fonte battesimale, nessuno fiatava, io avevo le spalle che tremavano. È certo, perché anche questo ti porta a ridere, però cerchi di non farlo per non mettere in imbarazzo in questo caso il prete. Abbiamo Ciro in diretta. Ciruzzo, buongiorno.
7: Anche fratello, buongiorno.
0: Buongiorno a te, come stai?
7: Tutto bene, tu?
0: Bene, tutto bene, bello al fresco. Abbiamo 5 climatizzatori qui, quindi hai voglia, figurati. Cosa ci vuoi raccontare? Bravo, cosa ci racconti? Vai.
7: Allora, Nani, stavamo io, mia moglie e mia suocera. Andavamo da un dottore che mi doveva fare una visita.
0: Sì.
7: Allora, praticamente stavo io seduto davanti alla scrivania del dottore e mia moglie e mia suocera dietro.
0: Ok.
7: Praticamente questo dottore, quando spiegava, dicevo sempre praticamente appunto, praticamente appunto, praticamente appunto. Mi giro dietro mia moglie e mia socia che ridevano come pazzi.
0: Ci credo, perché poi l'intercalare una continuazione da un dottore, no, a un certo punto poi ti scappa la risata, c'è niente da fare. Va bene, Ciruzzo, grazie, un bacio anche a te. E io adesso mostro, già sto mostrando da qualche secondo in telecamera, se qualcuno ci segue sul canale 76 del Digitale Terrestre, la vasca idromassaggio di Raffaele, eccola qui, ve l'ha inviata. È anche bella coperta, vedete, tutto sistemato. Devo dire che non è male. Dai, Raffaele, ti tratti bene. 700 euro, che denaro, Raffaele. Guarda qua, guarda che vasca idromassaggio che si è fatta Raffaele. Complimenti a te. Va bene, mettiamo un disco, torniamo tra poco ancora con quelle risate isteriche, quelle risate che vi vengono all'improvviso, oppure qualche aneddoto legato ad una risata fa a scuola, in chiesa, durante un'interrogazione, durante un appuntamento galante, perché no? E come mai vi è scappata quella risata? Fatemelo sapere. 342 00 00 100.

0: messaggi che riguardano quelle risate isteriche, quelle risate improvvise, improbabili. Abbiamo Adele, pronto?
1: Buon inizio di giornata.
0: Anche a te.
1: Non lo so se vale
0: tutto, vale tutto per te. Vai.
1: Praticamente sì. Io ho fatto scoppiare una risata isterica e incontrollabile durante una riunione importante.
0: Sì.
1: Della società con la quale lavoro attualmente,
0: è stata tu la colpevole.
1: Una società molto importante di cui non faccio nomi.
0: Tranquillo.
1: E
0: puoi fare
1: la
0: anche il nome.
1: Mia dirigente durante la riunione stava illustrando degli obiettivi da raggiungere,
0: sì.
1: E per cui illustrava il piano da adottare,
0: sì.
1: E se ne uscì con una frase che diceva: perché se io posso cambiare e voi potete cambiare,
0: sì.
1: Io risposi d'impatto con,
0: sì,
1: la famosa frase,
0: puoi rispondere quello
1: di Rocky
0: che vuoi.
1: 4.
0: Tutto il mondo può,
1: sì,
0: cambiare.
1: Sì, dottoressa, tutto il mondo può,
0: no,
1: cambiare.
0: No, ho detto quello.
1: Tutte le mie colleghe e i miei colleghi a ridere senza, come se non ci fosse un domani, quindi è stata una cosa meravigliosa da,
0: bella,
1: ricordare, che non scorderemo mai.
0: Certo, perché
1: buona,
0: magari,
1: giornata e buon lavoro.
0: Ciao Adele, magari in quel momento ti sei imbarazzata, poi raccontarlo, vedi, ti diverte. C'è un altro nostro amico che vuole raccontare qualcosa in diretta, dice: quando facevo il militare, dopo cerchiamo di chiamarti, nel frattempo ancora qualche vocale. Pronto? Vediamo un po' che succede. Stiamo parlando delle risate inopportune, quelle imbarazzanti, quelle che magari in quel momento vi hanno fatto sentire un pochettino a disagio, poi raccontare o fattariel è sempre divertente nel pipistrello. Sentiamo ancora
2: se
0: c'è qualcuno.
2: Cambiare.
0: No.
2: E voi potete cambiare. Tutto il mondo può cambiare.
0: Bellissima, bellissima. Io la feci in versione caldo. Se la trovo, ve la faccio sentire. Non è preparata. Eccola qui, l'ho trovata. La mia versione sul caldo di Rocky Balboa. Sentite un po'.
3: È arrivato un cavolo bello e buono. Ma quello che sto cercando di dirti è che se io ma mori cavolo. E voi ma morite cavolo.
0: Ha fatto ricordare sta cosa e l'abbiamo sentita. Oh, amore mio.
4: Sul bel, buongiorno.
0: Buongiorno.
4: Antonio, io mi ricordo ancora sta scena di mia moglie.
0: Sì.
4: Anni fa.
0: Mamma. Vedi?
4: Comunque, scusami. Comunque, andiamo a mangiare a casa di amici. È andato tutto a lungo. Guarda,
0: sì.
4: Comunque, mia moglie. Le scale per andare a casa di questa, da questo condominio,
0: sì,
4: con una specie di chiocciola,
0: sì,
4: con un mugliere, porti e borse, tu porta la creatura, porti
0: meno male,
4: e tutte cose, con un mugliere mi sciuriaia e sciuriano con culo in terra, rimanette incastrata con,
0: no,
4: la nufierra,
0: sì,
4: e che succedette che se girai sano quindi rimanette che coscia aperta, la coscia va verso il basso e la coscia rimane verso l'alto,
0: certo, sì. Immaginiamo la scena, ma la cosa, meno male, la cosa bella è che non aveva il bimbo, la bimba aveva la spesa, meno male. Va bene, tra poco gli ultimi messaggi che riguardano l'argomento di stamattina, che vi sta piacendo in modo particolare, perché ricordare quella risata imbarazzante poi dopo ti fa ridere anche a distanza di anni.

0: Non è estate senza...
1: mare, tranquillità.
0: Le cene all'aperto.
1: Le angurie freschissime.
0: E le infradito?
1: Ma la cosa che proprio non può mancare...
0: è il sole.
1: Perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale. E da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
0: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi il sole.
1: Sole 365. La spesa. Tranquilli.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Ultimi messaggi che riguardano l'argomento di stamattina. In realtà abbiamo una telefonata, una diretta, stiamo parlando di quelle risate inopportune. Quante volte ci troviamo in delle situazioni serie, seriose, colloqui di lavoro, in chiesa, avete raccontato di cose assurde e ti scappa la risata, c'è niente da fare, quella isterica possiamo definirla. Abbiamo qualcuno in diretta, pronto?
1: Ciao Antonio, buongiorno, sono Massimo.
0: Massimo, eri lì nei pressi di quale caserma?
1: Allora, io mi facevo il militare nel 2001 a Piacenza, però venivamo aggregati in una caserma Udine dove ci stavano tutti gli altri in grado, io e questo mio amico di Taranto. Comunque ci stava un commilitone di Bergamo, questo era un infame, ci faceva sempre queste cose, ci faceva dei dispetti, lui era più anziano di noi.
0: Il nonnismo di una volta,
1: Bravo, e tu hai fatto il militare?
0: Sì, l'ho fatto, sì, l'ho fatto a Bracciano.
1: Comunque una sera... andammo a ballare, tornammo, perché lì c'era molto libertà, perché eravamo quasi civili in quella caserma. Andammo a ballare, tornammo al Ticci e decidemmo di fargli il gavettone, quello con la federa del cuscino pieno di schiuma da barba.
0: Ah, ok, come no, il classico. Sì.
1: Comunque andammo dall'altra parte della caserma, glielo mettemmo in faccia, lui non ci chiamò perché civile, ma perché ci sentiva ridere, perché poi eravamo ubriachi. Comunque ci andò a denunciare dal colonnello, la mattina andammo prima al rapporto dal... capo di stato maggiore, che era di Battipaglia, ci teneva a noi, comunque si dice, vi capisco, comunque purtroppo l'ha venuta a sapere il generale. Andiamo da questo generale, premettendo che questo mio amico di Taranto aveva l'occhio strabico e aveva un po' la faccia storta. Comunque andiamo
0: no,
1: da questo...
0: che cattiveria, ho già capito, vai.
1: Andammo da questo generale, cominciò a farci una ramanzina proprio impossibile. A un certo punto vide il mio amico che sembrava che rideva, ma lui in realtà non rideva, stava quasi tremando. E tu ridi pure, che cosa c'hai da ridere? Esci fuori. Andammo fuori, il mio amico faceva vicino a me, Massimi, ma chi era? Era il capo, era il generale delle forze armate dell'est.
0: Mamma mia,
1: rimasto nella storia.
0: No, ma sì, perché hai comunque sbloccato, no, un altro modo infame, cioè quello di ridere di qualche difetto di chi hai di fronte. C'è anche quello che è brutto, è cattivo, ma ci sta pure quello, no? Che può fa? Va bene, un po' di vocali. Ciao, grazie mille anche a te. Pronto? Sentiamo un po' quelle risate inopportune, ma che vi fanno ancora ridere.
2: Pure a me è successa una cosa molto simile a quella guagliona che ha raccontato, fatte le rochi, la frase.
0: Sì.
2: Pratica stavo lavoravo in una cucina, una brigata di cucina.
0: Sì.
2: Durante un servizio che c'avevamo un evento, da premettere che affaticavamo praticamente il capo chef.
0: Sì.
2: Era tipo noi trigger solo chiamavamo Adolf.
0: Ho detto tutto. Vabbè, comunque non voglio indagare.
2: Entra in cucina lui e si rese conto che avevamo un pochettino la porta di servizio, quella che divide la sala e la cucina, che stava chiuso, non stava chiuso del tutto. Io voleva che era stato chiuso perché diceva che era brutto, perché la gente fuori
0: pensava
2: non era per
0: quello
2: che facevamo in da cucina, aveva ragione, assolutamente. Comunque entrò in questa in cucina, chiuse la porta, noi c'avevamo una settima chiusa la porta, c'è stato vista silenzio tombale, tutto quanto là pronto, perché il servizio stava facendo,
0: per
2: e iniziò a sbraitare dicendo, alludendo tipo ai pasci di Napoli, faceva che mi ha fatto bucato qua signora, perché posto che la porta aperta e tutto quanto si vedevano tutto cose. Che mi ha fatto bucata la vista, mi si spasi i panni, a così panno tutto quanto, mi si panno bucato. E io che stavo dietro, e quel giorno si facevano i bucatini. Bucatini al gratello.
0: Ok.
2: Comunque non ci proprio spontaneo. No, chef, guardate, vi siete sbagliati.
0: Sui bucatini.
2: Non ho fatto bucata, ma ho fatto i bucatini.
0: E lui? Ha finito.
2: Comunque mi ha creduto.
0: Ah, ecco qua.
2: Ma no, faccio una guardata. Ma chi se sapeva che era rice, se era rir, se era chiagnere, se era vatter, se era tutto piatto a priesse.
0: E alla fine?
2: Non credo, rasata che ci fu. No?
0: Ci credo.
2: In un momento pensai, mamma mia, che stronzata ci fa.
0: Però, vedi, la racconti con grande enfasi e divertimento. Ragazzi, quando inviate i WhatsApp, poi dici che io vi taglio, mo c'era l'amico qui che ha detto, sono giorni che non mi ascolti, ma quando vedo 50 secondi, diventa un po' complicato poi seguirvi, quindi sintesi, mi raccomando.
3: Magari una delle frasi pure belle d'effetto che ho avuto l'onore e il piacere nel 2008 di sentirla dalla bocca del figlio di Enzo Ferrari.
0: Addirittura.
3: Grazie ad un amico a Modena.
0: Il figlio di Enzo Ferrari.
3: Che in un ristorante stava il figlio di Enzo Ferrari.
0: Enzo Ferrari.
3: E Enzo lui disse: Ferrari. Papà diceva sempre: se lo puoi sognare, lo puoi fare. Sta bene.
0: Metto da mi sa ridere, non ho capito. una frase così bella di Enzo Ferrari, se tu lo puoi sognare lo puoi fare, è fantastica. E tu che hai fatto? Hai riso in faccia al figlio di Ferrari, ma stai scherzando? Ah, e allora, se lo puoi fare come... Se lo puoi sognare, lo puoi fare. Gianluca Vigliotti, buongiorno.
4: Sembra un dicitur strano.
0: Però è bello come frase,
4: se
0: no?
4: Se lo puoi?
0: Se lo puoi sognare, lo puoi fare.
4: Lo puoi fare.
0: Non
4: lo
0: è
4: puoi
0: che
4: fare.
0: Lo puoi fare. Io ti dico la verità. Sì. Parecchie cose che io ho sognato e poi sì. ho fatto, molti mi ridevano, dicevano, ma Napo fa questa cosa. Proprio perché poi mi ridevano a dove io la facevo okay. e ci riuscivo pure.
4: Hai ti sei inserito in questa.
0: Mi sono inserito, sì, sì.
4: Va bene, ragazzi,
0: anche
4: buongiorno.
0: A ballare, anche a ballare. Buongiorno.
4: Quello si è negato.
0: Sei stato fatto il secondo posto sì, in dove? Una gara di ballo.
4: Sì, immagino che.
0: Di beneficenza.
4: Sì, ecco, ti hanno fatto una beneficenza praticamente.
0: Bravo. Come va, persone... Gianluca? Ma abbiamo fatto, dai, la firma
4: che
0: è
4: cosa?
0: Arrivata. La firma di Allegri?
4: No. Deve ancora deve essere ufficializzato.
0: Ma porca miseria, sono un mese e mezzo. C'è anche questa parodia pronta, un mese e mezzo, è mai possibile.
4: Tu già pensi alla parodia pronta?
0: Certo, è
4: sempre
0: solo.
4: Questo, devi sempre cercare di ottimizzare le cose da un punto di vista proprio di profitto.
0: Certo,
4: imprenditoriale, sempre questo. Sei sempre con la
0: già
4: testa.
0: Sono pronto con Gila pure. Gila.
4: Chi è?
0: Gila.
4: Si chiama Gila, non
0: Gila. Gila. Ma chi ci ha fatto? Gila! Gila! Gila!
4: Ma che cos'è?
0: Gila! No, è la festa di Gila, gira! Gira, capito?
4: Hai sbagliato, devi buttare il pezzo.
0: Vabbè, poche
4: non
0: parole.
4: Dice, non si dice Gila, quello è Gilardino. È il
0: ah,
4: tecnico.
0: Hai ragione, ma mi sembra con Gilardino.
4: Gallù,
0: una chiamata.
4: Che vuoi?
0: No, una chiamata per te.
4: Sì.
0: Proviamo, da parecchio che non facciamo un po' di filo sì. diretto. Sì. 081 546 6873. Pronto?
5: Pronto?
0: Sì, vai.
4: Buongiorno.
0: Pronto?
4: Chi è? Allegri?
0: Chi è? Ma tu sei un Allegri fantastico,
4: c'è,
0: eh?
4: C'è
0: io ti faccio i complimenti perché è il numero uno.
4: Sì, sì, infatti adesso non sta chiamando perché deve ancora firmare il contratto.
0: Vabbè, giustamente.
4: Stamattina vediamo se ritorna.
0: Sentiamo se abbiamo qualcuno in diretta con noi sì. per Gianluca Vigliotti. Una domanda su tutte.
4: Sì.
0: 081 546 6873.
4: Balli, balli veramente male. Cioè, voglio dire, balli malissimo.
0: Il boogie boogie so ballare io.
4: Io non credo...
0: Non non sto scherzando.
4: Non sai neanche come fa il buchi buchi.
0: Ho anche dei testimoni. Facevo sì. questa gara.
4: Sì,
0: e c'erano...
4: Ma come fa il buchi buchi? Scusa.
0: No, ma non mi ricordo, sono passati 10 anni.
4: No, ma dico il pezzo, cioè il motivo del.
0: No, buchi non buchi. Ricordo più niente perché passarono.
4: Hai un buchi chiamava... buchi nel cervello, quindi.
0: Lei si chiamava Shaina.
4: Come si chiama?
0: Shaina, la donna con cui ho ballato
4: Shaina.
0: Io. Mi innamorai pure. Che succedette con
4: sarà di Maddalone questa Shaina.
0: No, era del nord. Del nord.
4: Sì.
0: E c'era Shaina. Lucia Cassini che sì. ballava.
4: Cioè stavi tu, Lucia Cassini e Shaina.
0: No,
4: cioè,
0: c'era un attore famoso.
4: Potrei anche restare 2 ore e mezza a sentire di questa roba.
0: C'era anche Tommy degli Alunni del Sole.
4: Sì, Tommy.
0: Giuro.
4: Tommy degli Alunni del Sole,
0: veramente.
4: Shaina e Lucia Cassini.
0: No,
4: io non ho parole per definirti.
0: Poi ti dico tutti i ballerini.
4: No, meglio che non mi dici niente perché voglio dire, la finiamo qua con Shaina, Lucia Cassini e Tommy degli Alunni del Sole. Vi lascio al bar dello sport.
0: Vabbè, oh.
4: Vi lascio con questa alea di incertezza. Cosa potrà essere successo in un locale con Manganiello che ballava il boogie boogie insieme a Lucia
0: Cassini? Infatti, il secondo posto,
4: sì,
0: secondo
4: Lucia, posto. Erano i due partecipanti. Lucia Cassini, Shaina e Tommy degli Alunni del Sole. Chi può dirlo? Un giorno lo scopriremo.
0: Vabbè,
4: prego.
0: Vabbè.
4: Arrivederci. Date buone.
0: Domani ti faccio bere poco buchi buchi che facevo.
4: In fronte, poco buchi in fronte, vai, vai.
0: Saluto ovviamente Fabio Esposito. Ma giù, state buone.
6: Stanco della routine? Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
7: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
8: Buongiorno da Gianluca Miranda. L'apertura con la cronaca. I fatti di Montesanto: tra le persone sottoposte a fermo nella giornata di ieri c'è anche l'uomo ripreso nel video mentre spara 2 colpi in aria con una pistola e quello che si aggira armato di Kalashnikov. La rissa scoppiata nella piazzetta della stazione della Cumana ha visto contrapposti 2 gruppi di persone ed è culminata nell'esplosione di colpi d'arma da fuoco. Secondo quanto emerso, tra i destinatari del fermo ci sono Giuseppe Triuolo, ritenuto l'uomo che avrebbe sparato con la pistola, ed Emanuele Iaccarino, indicato come la persona ripresa con il fucile d'assalto. Il terzo fermo è stato notificato da Arianna Rossetti, compagna di Iaccarino. Alla donna viene contestato di avere nascosto la pistola che sarebbe stata utilizzata da Triuolo. Nel corso di una perquisizione effettuata ieri mattina, la squadra mobile aveva arrestato Gianluca Calvanese, 38 anni, anche lui ritenuto coinvolto nella vicenda. Nella sua stanza da letto gli agenti hanno trovato una pistola calibro 9. Sulla vicenda è intervenuto anche il ministro dell'interno Matteo Piantedosi. Il fermo di tre persone indiziate per i gravissimi fatti avvenuti a Napoli a poche ore dall'accaduto rappresenta il primo importante risultato di un'indagine condotta con rapidità, professionalità e straordinaria efficacia dalla Polizia di Stato e dalla squadra mobile di Napoli, a cui va il mio grazie e quello del governo, ha dichiarato il ministro. Cambiamo argomento. L'attentato a Sigfrido Ranucci avrebbe operato su commissione in cambio di alcune migliaia di euro il gruppo ritenuto responsabile dell'attentato al giornalista. I carabinieri hanno proceduto all'arresto di Antonio Passariello, residente del comune di Cicciano in provincia di Napoli. Gli altri raggiunti dalla misura cautelare sono Marica De Filippi, Saverio Mutone, Pellegrino Davino, tutti residenti ad Avella, nel Avellinese. Ancora la cronaca: si è concluso davanti alla Corte d'Appello di Napoli il processo sul giro di prostituzione che per gli inquirenti era gestito dal clan Mallardo. I giudici hanno assolto tutti gli imputati dall'accusa di associazione a delinquere finalizzata alla prostituzione. Molti dei reati contestati sono caduti in prescrizione. Le condanne inflitte per due persone accusate di alcuni episodi di sfruttamento della prostituzione sono state fortemente ridotte, in quanto per l'autorità giudiziaria l'aggravante dell'agevolazione mafiosa era insussistente. La chiusura con lo sport, il calcio. Il giorno di Massimiliano Allegri, attesa per l'ufficialità del nuovo tecnico del Napoli, si attende il consueto post su X del presidente Aurelio De Laurentiis per dare il via ufficialmente alla nuova era in casa azzurra. Tutti gli approfondimenti nel corso della giornata con la nostra programmazione sportiva. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui e torna più tardi. Ora vi lascio alla Bar dello Sport con Gianluca Vigliotti.

0: Primo luglio pioveva. Ah no, quello era primo agosto pioveva. Primo luglio oggi, buongiorno. Buongiorno amici del Bar dello Sport, come state? Kiss Kiss Napoli, Gianluca Vigliotti ai microfoni con l'amico Fabio Esposito in cabina di regia. Annunciazione. Stiamo aspettando ovviamente. Cioè, me lo trovi quel pezzo, Fabio? Mi fa di quel tempo che voglio sentire il mitico Arena che faceva annunciazione. Mi piace. Mi è venuto in mente ieri sera, mentre mi stavate facendo fare le nottate, i mondiali mi fanno fare le nottate. Ieri sera la Francia. Che è partita la Francia, ragazzi. Secondo me vince il mondiale. Poi non lo so. Francia che vince, Norvegia con Holland, il Messico.
1: Annunciazione!
0: Ecco qua. Bravo Fabio, annunciazione. Non c'è ancora l'annunciazione. Ma noi siamo pronti con annunciazione, parliamo ovviamente del tweet presidenziale per Max Allegri, nuovo allenatore del Napoli, contratto triennale, lo stiamo aspettando davvero da un momento all'altro, così come aspettiamo gli sviluppi delle notizie di mercato del Napoli che vertono sempre su questa trattativa con Calaili, con Ghila. Vediamo che cosa succede, gli inserimenti davvero molto insidiosi di Lazio per quanto dell'Inter per quanto riguarda Calaili e dell'Atalanta con gli ex laziali Sarri e Giuntoli per quanto riguarda invece Ghila. Queste sono le notizie di mercato. Sui mondiali abbiamo parlato, stasera c'è l'Inghilterra, si stanno completando gli ottavi di finale. Ricordo i numeri per intervenire in diretta: 081 546 6873, mentre per i vostri messaggi WhatsApp il numero è sempre lo stesso: 342 00 00 100. Lo ricordo anche il numero per i vostri WhatsApp audio, ne stanno già arrivando per il Festival Bar dello Sport. Contratto triennale di Allegri, il Napoli parte in ritiro il 17 per Di Maro, 17-27 luglio. Quindi mancano praticamente un paio di settimane, ma tra il giorno 13 e il giorno 14 si rivedranno già a Castel Volturno test atletici, raduno, insomma un po' di situazioni. Siamo davvero ormai in prossimità, il 6 luglio sarà presentata la maglia, insomma ci siamo quasi. Facciamo un po' di saluti agli amici prima di andare a telefono, dove già ci sono Antonio e Domenico. C'è il nostro amico Massimo Pazza, sempre presente, Forza Napoli. Dal momento che Allegri è allenatore del Napoli, Forza Allegri. Adesso che Bastoni e altri famosi giocatori insabbiano anche questo, Gennaro dovrebbero essere squalificati. Guarda, abbiamo avuto ieri la notizia, certamente Bastoni ha ricevuto, è stato un anno veramente tremendo per quanto riguarda sto ragazzo, al di là di quello che è successo in campo, ricorderete tutti Juventus-Inter, l'espulsione con la Bosnia nella partita decisiva per l'accesso ai mondiali, adesso è stato indagato per prostituzione di una minorenne, insomma sì, giustamente Fabio ricorda anche nelle scommesse, è veramente un ragazzo che ha vissuto un anno incredibile, però ovviamente bisogna sempre rifarsi a quello che è poi l'iter giudiziario e noi non diamo mai giudizi definitivi, riportiamo sempre ed esclusivamente le notizie. Però Gennaro, non c'entra la squalifica, in questo caso stiamo parlando di qualche cosa di penale e quindi diverso. Se Manna dice il vero, non ci sarà il tempo per fare acquisti, sarà un triste e mesto centenario. Giovanni, no, ma capite che Manna fa un po' di strategia, no? È normale, non è che può spiattellare i 420 quelle che sono le strategie del Napoli. Salvatore Piccolo e Schneider, un bacione anche al nostro Domenico. E poi il Gusto Restaurant di Santa Maria Capovetere, ho sognato che venivi al ristorante, vediamo, un giorno ci sarà. Che qualità la Francia, Vittorio, sì è vero, ragazzi, in questo momento non ce n'è per nessuno. Quando giocano là davanti Mbappé, Barcola, due, Olise fa impressione. Se era al Madrid prende anche Olise. Suzuki in porta, per me sarebbe un buon investimento. Antonio da Barra, sulla questione portieri dovremmo discutere molto, su Meret, Milinkovic-Savic, attenzione a Vicario perché c'è anche la Juve interessata a Vicario. Cominciamo con Antonio, buongiorno Antonio.
2: Avvocato, buongiorno.
0: Buongiorno,
2: tutto bene?
0: Molto bene Antonio, buongiorno a te, benvenuto.
2: Avvocato, al di là del fatto della Francia che ha una qualità impressionante, penso che sia diventato il nuovo Brasile.
0: Sì.
2: Vedo più Brasile la Francia che il Brasile stesso.
0: Con addirittura un pizzico di fisicità e di velocità,
2: sì,
0: in più.
2: Assolutamente.
0: Impressionante, davvero impressionante.
2: Avvoca, niente, io praticamente ormai al mercato del Napoli sono già da un paio d'anni che non lo seguo, non
0: perché?
2: Mi fa
0: perché? Non ti fa sangue, non ti fa sangue.
2: Non mi fa sangue, cioè dico
0: perché?
2: aspetto l'inizio del campionato e capire questa è la squadra che insomma avremo e questi sono i calciatori che avremo in rosa, perché diciamo che abbiamo la capacità di far crescere, tra virgolette, il valore di mercato di alcuni calciatori per poi alla fine non prenderli, nel senso che diciamo arriviamo forse prima come idea sui calciatori, però poi tra le mille convin di contratti, clausole e quant'altro, diciamo passa troppo tempo per acquistare un calciatore.
0: Beh, ma insomma, mi sembra un po', come dire, un po' tranchant il tuo giudizio, cioè nel senso che l'anno scorso il Napoli fa un mercato, poi non sono state diciamo così tutte quante indovinate le scelte, ma ricorderai che l'anno prossimo Napoli ha portato a casa una dozzina di giocatori, cioè voglio dire
2: sì assolutamente, perciò io dico forse sempre nei finali di mercato e sempre forse non i calciatori che sono stati annunciati o si aspettava che arrivassero.
0: Ma adesso c'è una situazione oggettiva, credimi Antonio, ne discuto veramente con te, mi raffronto, chiedo anche il parere e giudizio dei nostri amici che ci ascoltano. Credo che ci sia proprio un'oggettiva situazione che dove cambia la tipologia di mercato del Napoli. Uno, deve arrivare Allegri, che deve, io devo capire da Allegri, per esempio, se deve restare Lukaku, se deve restare De Bruyne, se deve restare Tizio, certo, e Semproni. Certo. Seconda cosa, il Napoli in questo momento è rosso più di 40 giocatori, deve cominciare a cercare di sistemarli un attimo. Due, li ha individuati per prenderli, ma ci sono delle difficoltà anche da un punto di vista di trattativa con i due club, con Lazio e con l'Union Saint-Gilloise, e quindi insomma c'è un attimo di... Poi l'anno scorso hanno fatto la polemica che il Napoli aveva preso i giocatori prestissimo e li ha pagati di più proprio perché li ha presi presto, perché Conte li voleva già in ritiro. Insomma, c'è tutta una questione da...
2: Sì, assolutamente. Perciò io dico, mi aspetto la squadra che avremo. Ti farò per quella, voglio dire. Al netto di calciatori, insomma, resta la maglia, quello voglio dire.
0: È quello, è fuori di ogni dubbio. Ma vediamo gli sviluppi. Antò, ti abbraccio, grazie.
2: Un grande abbraccio.
0: Oh, voglio salutare l'amico Domenico, che ci dice che Manganiello assomiglia all'allenatore del Marocco, Mohamed Ouabi. Fabio, ma lo fai a vedere sto uomo? Lo devo controllare. Mohamed Ouabi assomiglia a Manganiello, non lo so. Spero tanto che venga Rabiot. Forza presidente, regalaci questo sogno. Mario da Materdei, mi pare che Manna, ragazzi, lo abbia escluso questa possibilità. Gaetano da Pomezia, si allegri le prime tre partite, fa 7 o più punti e tutto a posto. Con 5 qualche critica. Vabbè, questo è il gioco delle cose. Ricordo che Napoli, attenzione però, prime tre giornate di campionato, stiamo parlando della trasferta a Genova il 22 agosto, partita in casa col Como e poi con l'Inter. Occhio ragazzi, inizio il campionato è tosto. Buongiorno, stamattina un saluto dal lungomare, un abbraccio a Domenico, la nostra amica Carmela. Cara Carmela, te lo faccio sentire Domenico perché sta in linea, credo che sia lui, vediamo se è lui. Domenico, buongiorno.
3: Buongiorno,
0: ciao amico mio, hai visto Carmela? Ti sta salutando la signora Carmela, ti sta salutando Domenico.
3: Posso salutare tutti?
0: Certo che tu ricambia i saluti, Domenico, vai, ricambia i saluti.
3: A Carmela, Felice, sì. A Ignazio, a Fabio, a te e tutti su Napoli.
0: Grazie amico mio.
3: A domani alle 9.
0: A domani ti aspetto, Domenico, ti abbraccio forte e ti voglio bene. Oh, oggi è il mio compleanno e sono felice di passarlo in vostra compagnia, amici del Bar dello Sport. Un caffè e un abbraccio virtuale a tutti voi, Emilio. Guarda, Emilio, ti ringrazio davvero di cuore, il pensiero che noi del Bar dello Sport ti possiamo fare compagnia il giorno del tuo compleanno come inizio della giornata per me è motivo di grande gioia. Auguri Emilio, auguri davvero di cuore. Vedi che vicario vuole 4 milioni netti all'anno, ragazzi, che devo fare? Lo so. Buongiorno per chi per Bastoni, Forza Napoli, insomma, Luigi da Mantova che parla di quello che è accaduto a Bastoni. Gyökeres vale ancora 100 milioni? Mi tengo stretto Højlund, Antonio dall'Austria. Sicuramente, però Gyökeres è andato all'Arsenal, ragazzi, ha vinto il campionato. L'impegno per Allegri e staff è di circa 40 milioni in 3 anni, potrebbe rivelarsi il più grande flop dell'era. ADL Gennaro, ma perché prima? Invece di Ceballos andrei su Alej Begovic, anche se credo che il ragazzo voglia giocare con continuità, la presenza di Alisson potrebbe limitare i suoi minuti. Beh, stiamo parlando di due grandi prospetti, Buongiorno a tutti, oltre all'Inghilterra abbiamo anche il Belgio stasera, a noi interessa maggiormente, hai ragione, Raffaele da Caserta, ci sono di nuovo De Bruyne e Lukaku, mi auguro che il francese alias Rudy Garcia a Lukaku non lo mette al primo minuto, se no gli fa fare brutte figure, che non ce la fa dall'inizio della partita, non lo so. Imma, che cosa deve fare? Fammi sentire il nostro Rudy Garcia con Lukaku e De Bruyne stasera.
4: Buongiorno signor Vigliotti.
0: Signora Imma, buongiorno a lei, come sta?
4: Bene, bene, a parte il caldo, bene.
0: Ma dove si trova, signora Imma? Sento dei rumori di sottofondo.
4: Allora, no, adesso mi trovo a casa.
0: Ah, va bene.
4: Stavo per uscire.
0: Dove va di bello?
4: Vado a fare un po' di spesa.
0: Beh, cosa mangia oggi a pranzo, signora Imma?
4: Non lo so, vorrei fare due spaghetti con le vongole.
0: Ah, buono, Fabio, va bene.
4: Se ti vuole aggiungere,
0: signora Imma, sarebbe
4: con molto piacere.
0: Sarebbe un onore e un piacere, signora Imma, venirle a mangiare due spaghetti con le vongole da lei, ovviamente con tutta la sua famiglia, insieme a tutti quanti. Bene, signora Imma, mi dica tutto.
4: Niente, la volevo salutare.
0: Grazie.
4: Perché è sempre gentilissimo.
0: Molto gentile lei, molto.
4: Poi volevo salutare a tutti i tifosi, naturalmente.
0: Brava Imma, brava.
4: Al signor Felice, sì, a Domenico, al signor Antonio, tutti i veri tifosi.
0: Bene. Brava
4: e
0: Imma.
4: Poi le posso fare una domanda?
0: Niente meno, Imma, come no, volentieri.
4: Secondo lei chi vincerà il mondiale?
0: La Francia.
4: Anche per me, avevo pensato pure la stessa cosa.
0: Brava Imma, la signora Porcaro, la nostra amica Rosalia Porcaro, con la voce uguale. Va bene Imma, allora prepariamoci, a che ora vengo?
4: Ma quando volete, pure verso l'una.
0: Verso l'una,
4: e mezza,
0: ore 13,
4: sì.
0: Fabio, tu sei libero e finisci il turno per l'una? Ah, più tardi, va bene. Allora, spaghetti la facciamo in bianco o un po' macchiate con pomodorino?
4: Sì, un po' macchiato con un pomodorino, sì, va bene.
0: Va bene, okay.
4: Poi se le preferisce in bianco.
0: No, io sono ospite, quello che fa lei per me va benissimo. Grazie, signora.
4: Va benissimo.
0: A più tardi.
4: Con molto piacere.
0: Un abbraccio. Arrivederci. Gianluca, oggi è il primo compleanno della mia nipotina, si chiama Azzurra. Ciro il venditore, auguri anche a te. Allegri non mi è simpatico, ma adesso gli auguro il meglio, perché se lui fa bene anche il mio Napoli, quindi adesso si sostiene perché il nostro allenatore, brava Maria 74. Gatti non è assolutamente superiore ai difensori attualmente presenti in rosa. Mi auguro che non sia un reale obiettivo di mercato, ma che sia solo un depistaggio di manna, ce lo scrive Roberto da Casoria. Ma potrebbe essere più che un depistaggio, potrebbe essere un'alternativa quella di Gatti, ove mai l'affare Ghila non possa andare in porto. È vero, e Cator alla Juve per 18 milioni. Questo è un acquisto che ha fatto la Juventus, questo ragazzo del Genoa. Lo ricorderete? Ha segnato un gol al Maradona contro il Napoli, incredibile Cator, di tacco, ve lo ricordate? C'è un suggerimento, il nostro amico Luca dice che la morte delle vongole è il pomodoro del piennolo. Dipende ragazzi, io credo. Signora Imma, complimenti, oggi spaghetti a vongole, domenica che facciamo? Lastice blu. Alex Overtime da Napoli, ma fatevi i fatti vostri, che si vuole mangiare la signora Imma. Perdonami, ci scrive il nostro amico, eccolo qui. Vorrei solo dire che ogni mattina quando ascolto Domenico mi commuovo, è una persona speciale che è entrata nel mio cuore. Vi ringrazio tanto per il fatto che ogni mattina gli date la possibilità di intervenire, perché questo gli procura una grandissima gioia. Il bar dello sport è il numero uno, grazie Vincenzo da San Nicola la strada. Hai colto assolutamente, non può altro che essere una gioia quella di poter regalare 20 secondi di gioia a un ragazzo come Domenico. C'è Rita che risponde a Imma, vedi, io preferisco gli spaghetti con i lupini e in bianco. Fabio, io vado sulle vongole. Sì, anche Rita, ecco, tutto il rispetto, Rita. Andrea, buongiorno.
5: Avvocato, buongiorno.
0: Buongiorno Andrea, buongiorno. Eccoci.
5: Mi hanno fatto venire già fame
0: questo. Lo so, sono stato invitato a pranzo. Scusatemi, sono stato invitato a pranzo.
5: Manca molto tempo a pranzo, infatti.
0: Scusatemi, che devo fare?
5: Allora, niente, io volevo soltanto dare un mio parere per quanto riguarda il nuovo allenatore Allegri.
0: Sì.
5: Volevo, ovviamente se c'è già detto e ridetto, però voglio comunque ribadirlo.
0: Sì.
5: Allora, anche se Allegri negli ultimi tempi ha fatto male, non vuol dire che con Napoli continuerà a fare male.
0: È vero, bravo.
5: Come
0: bravo.
5: Pure in passato abbiamo visto Thiago Motta che ha fatto una stagione eccezionale col Bologna e poi con la Juve.
0: Non è andata bene.
5: È andata come è andata,
0: certo.
5: Quindi non è scritto già da nessuna parte, è sempre tutto da vedere come è giusto che sia, quindi è inutile dire Allegri è il top o Allegri è da buttare. Hai assolutamente ragione. È sempre tutto da vedere, credo.
0: Non c'è dubbio su questo. E come sempre sarà giudice il campo, mio caro Andrea. Come non ci sono santi,
5: ovviamente,
0: come
5: quello
0: che
5: supremo.
0: È come per tutti.
5: E quindi lì nessuno potrà dire nulla. Per quanto riguarda il mercato, io a me mi piace molto il giocatore dell'Udinese Attà
0: e costa un sacco di soldi.
5: Non so se il Napoli
0: non male.
5: È ancora intenzionato a
0: non male. Prendiamo Andrea, diciamo così, come punto di riferimento quest'ultima dichiarazione che ha rilasciato Manna il giorno dell'apertura del mercato fatto a Rimini, dove lui dice Rabiot no, perché noi abbiamo Anghis, Lobotka, Kilmour, McTominay, Vergara, cioè insomma lui fa, dice siamo a posto,
5: sì, effettivamente,
0: così.
5: Rabiot, però almeno se va via Anghissà allora può stare, ma al momento finché Allegri non vedrà i giocatori e vedere chi va bene e chi no
0: assolutamente è così. Abbiamo tutto il tempo, caro, per pensate che manca.
5: Ah sì, il tempo ce n'è.
0: Stavo pensando.
5: Però passa molto in fretta.
0: È vero, infatti, stavo pensando che noi andremo in onda con il Bar dello Sport fino al 31 luglio, ma noi ragazzi, il 22 agosto sera saremo qui per Genoa-Napoli, pronti per raccontarvi la partita, il post gara, cioè mancano 22, 30, 50 giorni e ci siamo, 50 giorni appena e ci siamo. Grazie Andrea, ho sentito parlare di Vicario, ma non le sembra strano che nel pieno della maturità venga ceduto? Per me è meglio 100 volte Meret, ce lo scrive Giuseppe. È bravo, Ernesto, buongiorno Napoli, anch'io. Forza Napoli, festeggio il mio compleanno, non c'è più regalo più bello che ascoltare te e i miei fratelli in fede, buona giornata. Monica, compleanno, auguri anche a te. Ma quanti compleanni ci stanno stamattina? L'ideale è vongole e lupini con i pomodorini del Piennolo, cioè tutti insieme vanno messi. Bar dello Sport, buon caffè, il polipo lo sa affogare, il bar Angelo, cioè allora un consiglio alla signora Imma, le melenzane le sa infuciare così come il polipo lo sa affogare. Ah, è un detto di Imma nella Porcaro, grande Angelo. Non sei stato invitato a pranzo, ti sei autoinvitato, dici ti stai manganellizzando, ma non è vero, ai livelli di manganelli non ci posso mai arrivare. Salutore dalla Spagna, sempre Forza Napoli, speriamo che Allegri ci faccia stare allegri. Salvio Nasti, un abbraccio e saluto a tutto il Bar dello Sport, ma un abbraccio a te. C'è Pasquale in linea. Pasquale, buongiorno.
6: Ciao, buongiorno, Pasquale dalla provincia di Modena.
0: Uè, amico mio, Pasquale Osimen, vai con il fischio. Ciao. Vai con il fischio.
6: Ho visto che l'altra volta ci sono rimasti mali, che non l'ho fatto.
0: Vedi, Pasquale, tu scusami, voglio dire, ricordiamo che l'amico Pasquale che vive a Modena, tifoso del Napoli, ai tempi di Osimhen mi fece questa finta, diciamo, quando partivo Osimhen faceva il fischio ed è rimasta questa nota caratterizzante.
6: La sua velocità era.
0: Esatto, la nota caratterizzante di Pasquale, sì. Detto Osimhen. Vai Pasquale.
6: Niente, come hai detto due secondi fa, 50 riuni ancora, ma aspettavo, mamma
0: mia. E beh, l'inizio del campionato, ragazzi, che cosa vorresti fare? Però ci stanno le amichevoli, ci stanno...
6: Vabbè, andiamo a Di Mauro, andiamo poi a... Però a me piace vedere l'azione, a me piace vedere...
0: E ho capito, ci saranno delle amichevoli, il tempo materiale, devono fare allenamento, si devono riconoscere.
6: Che lei ha l'ansia di vedere il nuovo campionato. Eppure voglio fare degli auguri anticipati per il nostro club,
0: sì?
6: Quest'anno fa 40 anni.
0: Complimenti.
6: Club Modena Partenopi.
0: Bello, mi piace, bravo, complimenti. Fate una festa?
6: Sì, facciamo la festa l'11 o 12 settembre.
0: Ah, bene, bene, fateci sapere così ne parliamo.
6: E poi anche tutto il gruppo di cui faccio parte. Il gruppo dei malati del Napoli.
0: Va bene.
6: Punto malati, punto
0: bene,
6: del Napoli.
0: Bene, bene, bene, mi fa piacere.
6: Okay.
0: Tienici informato, Pasquale.
6: Ma sì, e penso che sarà una bella festa.
0: Speriamo.
6: 40 anni di un club.
0: Ne sono certo.
2: sono tanti.
0: Ma vediamo, se il Napoli gioca a Bologna, non so che dove gioca l'11 settembre, ma vediamo.
2: Mi sembra che la domenica prima l'Inter, se non mi sbaglio.
0: Vabbè. Insomma, che gli amici di Napoli che si trovano in zona, tutti quanti alla festa del club.
2: Tutti quelli là del club già
0: invitati.
2: Già siamo in massa, sì, siamo più di 200 del club.
0: Mamma mia, complimenti, che
2: seratone. Siamo grossi, siamo grossi.
0: Non avevo dubbi.
2: Già abbiamo fatto pure il pullman per andare a Di Maro.
0: Bravi. Fammi un fischio all'Osimhen e te ne vai. Ciao Pasquale, alla prossima.
2: Sempre a tutti.
0: Grazie di cuore. Tanta gente andrà sotto il pullman a chiedere scusa ad Allegri a restare a vita con noi. Carlo da Secondigliano. Buongiorno, il pomodorino nelle vongole non si può sentire. Sto mettendoci, a questo punto mettiamoci anche una codica. Vongole, si fanno vongole, aglio, prezzemolo e vino bianco. Stasera dei Ponti Rossi. Vedi, così, ragione. Chicco, saluti a tutti, grande Chicco, il nostro amico. Oh, digressione sul mondiale, Antonio il Criticone. La partita Brasile-Norvegia sarà magia pura. Si confrontano due culture meravigliose, quella fantasiosa del samba, dell'allegria, quella della pragmatica, della mitologia norrena. Spettacolo, Antonio il Criticone. Grazie Antonio. Ti saluto e ti auguro una buona giornata. Vongole rigorosamente in bianco, niente pomodori. Imma, hai visto? C'è stata una fronda che è andata su contro il pomodoro. Tu ci vuoi mettere un pomodorino? Francesco, buongiorno. Francesco. Oh,
7: probabilmente ho sbagliato la trasmissione. Buongiorno.
0: No, aspetti.
7: Però comunque vi seguo lo stesso.
0: No, Francesco, ti ringrazio di cuore dell'affetto. Che trasmissione volevi seguire, scusami?
7: Chi Italia,
0: vuoi sentire il libro? Vuoi sentire la signora Ida? Non posso farlo.
7: Volevo parlare con Ida.
0: Però deve cambiare. Vabbè. Frequenza. Però sempre della famiglia fa parte.
7: Seguo anche voi. E
0: ti ringrazio. Tu che fai? Un poco a Ida e un poco a noi. Un poco il bar dello sport.
7: Sì,
0: un po'
7: bravo.
0: Così un po' di l'importante è che sia sempre Kiss, la famiglia Kiss. Kiss Italia, Kiss Napoli. Insomma, l'importante è che stai con noi.
7: Certo.
0: Ma vuoi che dica Ida con il libro voi? Faccio da tramite?
7: No, va bene, sono due, ma va bene uno come l'altro.
0: Due libri, prego.
7: Anzi, se non la puoi passare.
0: Quello è un po' difficile perché sta in onda dall'altro studio. Come facci a passarti a Ida? Tu dimmi i nomi dei libri, io adesso poi in pubblicità glielo vado a dire.
7: Allora, il nome del libro di Maurizio De Giovanni.
0: Mauri, quello l'ultimo. Ok.
7: Sì.
0: Quello di Maurizio. Quanto costano? Quanto costa? Quanto costano, scusami?
7: Senti, non ho idea, penso una ventina d'euro.
0: 20 euro. Tu però li dai al bar dello sport e io poi li do a Ida.
7: Allora,

0: Quando lavoro voglio il meglio. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
1: Ad esempio la scala telescopica 4 più 4 New Red in alluminio, altezza massima 3,90 m e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: La borsa che guardo da mesi, i saldi alle porte e un pomeriggio per me. Un sogno.
3: Dal 4 luglio saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Furla, Adidas e molti altri. La Reggia Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.
4: Nuova estate, nuova destinazione, nuova auto. Da Autoscala trovi tante occasioni su usato e chilometro zero, con micro rate leggere e soluzioni costruite su misura. È il momento di scegliere la tua prossima auto e partire senza pensieri. Autoscala ti garantisce disponibilità reale, prezzi chiari e un supporto concreto in ogni fase d'acquisto. Ti aspettiamo a Napoli in Viale Umberto Maddalena 340, a Capodichino in Via Francesco De Pinedo 143 e a Caserta in Via Appia Antica 9.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Rosario, buongiorno. Allora, dal mio paese sono state messe queste macchinette dove tu porti le bottiglie in plastica,
1: è bello,
0: le conteggia tramite un'app e via dicendo. Il problema che ho riscontrato, a differenza di altri paesi europei dove tu le porti, ti danno dei buoni e li spendi nel negozio, è che testato da me, su 1000 bottiglie messe all'interno ti dà lo sconto dell'1%. Quindi a me non conviene più portare le bottiglie a questo punto di riciclaggio, perché è controproducente. 1000 bottiglie per un 1% di sconto. Fatti i conti.
2: Adiù, buongiorno, Frank da Ravenna.
3: Ciao caro.
2: Adiù, io sto pensando una cosa. Chi le pote pensare? Putin, mina!
3: Sì,

0: voglio andare cominciato con tappa coppa a bottiglia tomba di scatola poi l'involucro dell'imballaggio della plastica ma si può governare i plastica che tenima ma quanto contano in lire e...
1: Io un aspetto che non ho mai capito è perché c'è tutto questo astio e tutta questa avversione contro queste iniziative. Cioè,
2: è il problema che non hai capito.
1: Ma cioè, qual è il fatto che ti lascio? Ok, ti lascio la bottiglia attaccato al collo della bottiglia. Qual è il problema? Cioè, perché ti disturba
2: siamo
1: così
2: idioti,
1: tanto?
2: Mark, siamo idioti.
1: Siamo
2: stupidi, non riusciamo...
1: Cioè, c'ha la sua utilità la cosa.
2: Certamente, siamo stupidi, quindi vediamo una cosa utile e siamo stupidi. E la contestiamo. 081-546-6873, se volete potete intervenire in diretta per le vostre direttine, oppure 342-00-00100. Marco li legge.
3: Marco Rosario, buongiorno. Io abitando paesino, prima delle malabitudini ci mettiamo che cascetto che bottiglia hai 24-25 bottiglie d'acqua oppure fosse 5 litri che mi ha detto sotto la fondata del paese l'acqua più buona che esiste ma niente di miei vizi mi sono mercato mi piace conversione acqua con Vita Snell con San Benedetto
1: vabbè i marchi insomma
3: vabbè ma è una museo mangiato e riusciamo stato pure la museo è stato buono ho dei miei vizi.
1: Un altro amico dice ragazzi riguardo questo fatto dell'acqua non sarebbe opportuno chiedersi perché il comune e la regione non provvede a far avere a tutti i cittadini l'acqua potabile che sarebbe un diritto di tutti in un'azione che si rispetti penso sia la normalità. Ora
2: ma state scherzando ragazzi l'acqua che beviamo dai rubinetti è ipercontrollata mi sembra che fanno 5-6 controlli al giorno perché l'acqua che deve in Gigina Bascio l'acquaiolo sapete quanti controlli fa coppa. Cioè più controllata l'acqua dei rubinetti che quella che compriamo in bottiglia, eh.
1: Pronto?
2: Pronto?
4: Pronto?
2: Buongiorno.
4: Pronto, mi sentite?
1: Sì, sì, ciao, sì. Ciao.
2: Ciao.
4: Ciao, buongiorno. È molto semplice come problema. Per esempio,
2: Ma non ti sento
1: no,
2: buono,
1: non si sente bene.
2: Non si sente bene
1: purtroppo. Allora,
2: prova a richiamare. Pronto?
1: Vediamo qualche altro messaggio. Ha ragione il radioascoltatore. Anche a Roma non conviene portare le bottiglie nel distributore, ti danno una miseria. Vabbè ragazzi, non è che facciamo soldi adesso.
2: Ma è la miseria che cacci, cioè non è quello ti restituisce quello che il vuoto che hai speso prima, non è che è una miseria. Pronto, che cacci, 2 centesimi, chilo tra 2 centesimi, giustamente. Pronto?
1: Pronto?
4: Hello. Pronto.
2: Ciao.
4: Ecco qua, era caduta la linea, ho richiamato, l'ho ripresa
2: ciao.
4: Subito.
2: Dai, dimmi.
4: Allora, problema, soluzione. Allora noi metteremo un tubo che parte dalla fonte e arriva in ogni casa.
2: Come già.
4: E poi la Ferrarelle, perché è il tubo della Ferrarelle.
2: Vabbè, quella te la puoi fare come ha detto la nostra radioascoltatrice, ti fai un impianto a casa, quanto costa?
4: No,
2: 130, 140
4: non è,
2: euro
4: là. Per i tir, deve proprio partire dalla fonte.
2: Vabbè, come fai?
4: Facciamo dei tubi volanti.
2: Vabbè, pure la Ferrarella penso che viene trattato, viene gassificato, non penso che esce dalla fonte l'acqua frizzante, meno frizzante, è naturale, no, non lo so. Va bene, signori, noi ci fermiamo un attimo, c'è una canzoncina e torniamo, vai, yes. Vuoi parlare su questi 14 secondi, Marco?
1: Vabbè, qua ci sarebbe tanto da dire, il mitico Neffa con una canzone capolavoro del 2003, senti che sound, senti come gira questo basso, prima di andare via, siete su Kiss Kiss Napoli.

0: Antonio. Antonio, pronto? Anto, ci sei? Antonio? Questa è la cucucca al cuore.
1: Anto!
0: Che si fa incrostazione. Che cambia il caduto sull'incrostazione. Si è incrostato. Prego, allora i vostri messaggi letti dal nostro buon pesacane 342-00-00-100. Vai Marco, vai.
1: Allora ragazzi, proprio adesso sono passata davanti a un supermercato e aveva esposto decine di casse d'acqua fuori al sole. Ma
0: per esempio,
1: controlla by Giuseppe.
0: Per esempio.
1: È una cosa che purtroppo succede spessissimo.
2: Ragazzi, buongiorno. Ma voi parlate dell'acqua, ma se la nostra acqua era pubblica, adesso entrando in società con questa società privata non è più pubblica come prima. Poi per esempio dove abito io, a Miano, tanto tempo fa l'acqua si poteva bere, mo si era un rubinetto, esce l'acqua calcarea. Vai.
3: Buongiorno ragazzi, ciao Rosario, io vivo a Casoria, l'acqua è buonissima. Nella mia officina ho messo un tubo filtrante che filtra l'acqua, l'ho pagato 15 euro e me la bevo bella fresca fresca e fredda.
4: Guagliù, ma ricordo quando ero guaglione facevano i scherzi con citofono, si diceva signor torna l'acqua
0: e dai il tabetto.
5: Il discorso fatto precedentemente è che se tu vai in un supermercato all'estero dove ti restituiscono il vuoto di 2 centesimi e sono cumulativi, tu a lungo andare mettendo le bottiglie all'interno fai anche una cifra di 15-20 euro che puoi spendere al supermercato in spesa. Queste macchinette messe nei paesi dove tu mi dai l'1% su ditte che nemmeno esistono in zona, praticamente su 100 euro risparmi un euro. Quindi
6: voglio, a pensare male a volte ci si indovina, no? No, la prima cosa che ci ho pensato quando ho detto sto fatto è città boh, allora tanto vale, conviene che uno si fa l'impianto a casa. Vedrei che a poco, questo è puro complotto, vedrei che a poco esce fuori che sta con Caruna andare all'Unione Europea che tiene in fabbrica sti cose.
0: Pesacane tiene in fabbrica, non lo sapevo. Pesacane, c'ha gli impianti. Sì, pronto? C'è.
1: Ciro?
7: Pronto, buongiorno.
0: Buongiorno, Ciro. Ciao caro.
7: Provincia di Modena.
0: Ciao caro. Bene, ciao.
7: Ma l'Unione Europea, ma non c'è niente a che pensare. Sono di problemi più pesanti. È l'acqua un problema.
0: E pare di
7: le
0: sì.
7: Casse d'acqua.
0: E pare di sì, sì.
7: Cioè, pare di sì. Io mo che ne prendo 10-15 casse ogni volta, no? Che mi metti due garage perché è una tarantella ogni volta.
0: Sì, vabbè, ma come ha detto Marco, non ci sarà il packaging, ci sarà qualche altra cosa, non so, un
1: cartone
0: nastro,
1: pressato,
0: una cosa, io so perché mo che faranno. Comunque, qualcosa l'hanno fatto perché come trasporto sta roba? Non lo so,
7: no,
0: non lo so.
7: Ma che facciamo?
0: Questo è dal 15 agosto.
7: La macchina ci ballammo noi in una macchina.
0: Non lo so, con più scotch e ti porti scocciato.
7: Cioè,
0: non lo so. Però se pensa che facendo sta cosa l'anno prossimo può darsi che farà meno caldo, hai capito? Cioè, cioè, noi così stai combattendo.
1: Questo non è legato
0: al cambiamento
1: esistono
0: climatico.
1: Diverse forme di inquinamento.
0: Stai combattendo l'inquinamento. Che stiamo combattendo?
1: Ma tu ti rendi conto? Allora, ragazzi, il tappo del famoso tappo della bottiglia.
0: Il famoso tappo della bottiglia
1: si disperdeva e tu praticamente di una bottiglina d'acqua con il tappo separato. Nel 10-20% dei casi recuperavi il tappo che andava perso dove? Nel mare, per
0: nel
1: esempio.
0: Nel mare,
1: no?
0: Tutto quanto, nell'ambiente. Ma tu quando a macinare e buttavamo a mare.
1: Che significa?
0: È bella questa cosa.
1: Mentre invece
0: fa, solo in Europa ha salvato non so 50 pinguini.
1: Oh, quasi 100%.
0: Cioè, questo fatto che viene solo in Europa,
1: lo facciamo.
0: Ma non sto dicendo.
1: C'è azzeccare i pinguini.
0: C'è banda pinguina, mi salvato.
1: Ma che c'è azzeccare i pinguini?
0: Ha salvato con animale comunque.
1: Animale, tu andresti salvato. Animale.
0: Abbiamo salvato.
1: Tu andresti tu.
0: Con una mi salvato.
1: Pesce protetta ti dovrebbe
0: Marco, tu mamma stai dicendo che andavano a mare tutti questi tappi.
1: Stai facendo un piacere.
0: Ha salvato i pesci, ha salvato.
1: Ma dici poco?
0: Che prima uscivano i pesci plastificati. Abbiamo salvato qualcuno.
1: Certo.
0: Cosa mi salvato? Non lo sappiamo che cosa, ma cosa mi salvato. Poi ce lo diranno, però proprio tra me.
1: Ma scusami, non è complicato.
0: Questi sono massi scima, pensa, cioè questi non.
1: Ah, boh, però tu ci vai a re, scusami, mo, non voglio andare.
0: Pure scemo come loro,
1: però
0: io so come loro, io cerco di capire.
1: Scusami, un rifiuto X qualunque. Disperso nell'ambiente ora che sia il mare, sia un lago, sia un fiume. Sia una foresta,
0: ma
1: sia una terra.
0: Ma non facesse tutto il mondo tenesse un senso, ma lo facciamo solo noi in Europa, scemo.
1: Ma hai capito quanto è grande
0: l'Europa? Lo scemo a casa pensa, ma lo facciamo solo noi, che siamo tre piccini del mondo. dice, ma boh, però 3% hanno salvato i pinguini. No, i pinguini
1: su
0: no.
1: Questi numeri.
0: Hanno salvato i Saraca.
1: Che sono i Saraca?
0: Sapevo ne.
1: Ma quello è il sughero. Madonna, ma che confusione, ragazzi, mamma mia.
0: Pensate che sapeva età, pensa che insomma.
1: Ma non dire parolacce, così pesanti.
0: No, perché chi lo so, gli saccia chi si cava. Pronto?
8: Pronto?
0: Buongiorno.
1: Sì.
8: Buongiorno, fatti che non si vede neanche, non si vede più. Non si vede il segnale adesso.
0: Come? Non si vede un segnale? Come?
8: Io cago,
0: ma stiamo vedendo noi qua, noi vediamo la televisione.
8: No, per me mi interessa, a parte voi sei. E a questi ora, buongiorno innanzitutto.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno.
8: Un saluto voglio fare Marinella, se no dice che mi dimentico di lei. Comunque, ma non era meglio prima?
0: In che senso?
8: In destra sì che stava a bottegli vetro.
0: Io sono cresciuto con l'idrolitina, mi ricordo che...
1: Bella.
8: Bravo, mi hai preceduto, bello. Metti due bustini di idrolitina all'acqua fredda.
1: Qua, due, mamma mia. Sì, pum, ci piace più
8: frizzare. Erano due bustini, no, due bustini. Una era più polvere e l'altra era più granulosa che era frizzante. Che la prima, no, la prima...
0: E lei era l'idrolitina.
1: Era
0: bufaini che la roba. Ma che hai fatto? Mi dà la bustina. Ma che hai fatto? Bustine cucine papà.
1: Ecco perché così arzilla,
0: va
1: capito?
0: Vabbè, grazie.
1: Ciao
0: sì,
1: un bacio. Vabbè. Ciao. Che poi una volta feci una bottiglia d'acqua con l'idrolitina, quella col tappo, e quando la vai ad aprire, pam, c'è questo effetto a pressione bellissimo. È una sensazione, ragazzi, da provare almeno una volta nella vita. 3420000100 per i vostri messaggi. Ci fermiamo un attimo, ma voi continuate a scrivere e a vocalizzare che fra poco vi ascoltiamo.
0: Individuiamo con il tappo attaccato alla bottiglia quali animali abbiamo salvato. Il saraco, andavano a mare, hai detto, andavano
1: anche
0: a mare,
1: anche
0: a mare, quindi anche in montagna.
1: L'orso Bruno
0: arrivavano in montagna e l'orso Bruno sapeva i tappi.
1: Esatto.
0: L'alce,
1: la volpe.
0: Allora sputami
1: il sputa. Castagno sapeva di tappo.
0: Mi sputiamo, mi sputiamo.
1: No, no, mi manca l'acqua adesso che
0: Putin sta snello. Putin, tu sei là, tu hai benzina.
1: Putin un pieno. Ah no, scusami.
0: Che non
1: scusami,
0: ci vado perché ci vanno troppi psichiatri.
1: Ma voglio, ma vado proprio a fare una ricerca, vedo in Russia come gestiscono la plastica. Aspetta.

0: 7 verticale, imperdibile promozione dei supermercati Pro 7.
1: Sotto costo!
0: Nei supermercati Pro 7 dal 25 giugno al 3 luglio c'è il sotto costo. Algida cornetto classico da 8 pezzi, 3,57 €. Svelto detergente piatti al limone 4 x 980 ml, 3,97 €.
1: Grandi offerte da Pro 7! Scoprile tutte su pro7.it.
2: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
3: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
4: Non è estate senza
5: mare, tranquillità,
4: le cene all'aperto,
5: le angurie freschissime
4: e le infradito.
5: Ma la cosa che proprio non può mancare
4: è il sole.
5: Perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale. E da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
4: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi il sole.
5: Sole 365. La spesa. Tranquilli.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Allora, torniamo in diretta. C'è Gian Guido in linea, pronto?
1: Ciao, buongiorno ragazzi.
2: Ciao caro.
1: Allora, io vi voglio bene, però prima di...
2: Ma scusi, prima che vai avanti, dove abiti? Al Vomero? Dove abiti
1: no,
2: tu?
1: No, non abito al Vomero.
2: Di dove sei tu?
1: Io sono di questo momento sono di Giuliano, però...
2: Ah, vabbè. Sono alta di Giuliano. Sei la zona alta di Giuliano.
0: Ah, boh, ha sentito un po' di moscio e adesso si sta, capito?
1: Il moscio sanno che c'ho più di 50 anni.
2: Ah, vabbè,
0: è moscio da sempre, capito?
2: Allora va bene, dimmi tutto, caro.
1: Allora, caro mio, ti volevo dire, fatele di questa della plastica, del packaging, sì. E si tratta di quell'anellino che firma tappo, che deve essere in plastica riciclata. Ora, io è vero che fa spettacolo, ami bottiglie, non è proprio così, c'è una direttiva europea, perché poi sai, chi ha come voi ha tanto seguito, poi dopo si fa presto a creare un allarmismo, probabilmente non c'è. Eppure se fosse che viene tolta la plastica, signori miei, quando vediamo le isole di plastica al largo dei Caraibi, noi non ridiamo, ma diciamo ognuno in piccola parte qualcosa dà da fare, perché sennò sto mondo che già fa schifo per tanti di motivi, c'è un completamente, cioè sono solo questo, cioè pochi, no, un ragazzo ha detto l'acqua addirittura è calcarea, la calcarea è normale nell'acqua, cioè calcare è roba naturale, non è che c'è stato l'anticalcare, il calcare è il principale,
0: non è che lo mischi con l'anticalcare, certo, no, non è che fai il cocktail per bere, no, assolutamente,
1: no, nel senso è quello che ci sta, comunque più coscienza civica.
2: Sì, hai una cosa, che chi ha a prendere acqua a te? Chi ha a prendere? No, dico acqua a te, chi ha a prendere?
1: Me la
2: posso
1: a casa.
2: È vero! Ognuno dei ragazzi suoi.
1: Non scendo.
2: Ognuno dei papicacci. Vabbè, grazie, ciao, ci vediamo. Ciao, buon del voto.
0: Ciao, caro, ciao.
2: Comunque... Allora, questa invece è la Napoli che ci piace. Vai, sentiamo sempre.
3: Rosa, Marco, buongiorno. Sono da Melito.
2: Sì.
3: Poi giù una volta ognuno mi ha cattato una cascia d'acqua frizzante di un noto marchio di discount.
2: Sì.
3: E l'acqua era talmente frizzante che ainda ci stavano i bollicini, ci stavano di uova. Quando mettono un bicchiere d'acqua mette di morra la cinta.
2: Questa è la Napoli che vogliamo, questa è la Napoli che cerchiamo, questa è la Napoli che tu facciamo dice? Parlare, pronto?
0: Comunque per colpa vostra adesso so perfettamente come funziona in Russia anche su questa tematica, pronto?
4: Pronto, buongiorno ragazzi.
2: Buongiorno.
0: Ciao,
4: collegata a questa cosa dei tappi e della plastica, volevo fare un'osservazione. Secondo me l'ipocrisia sta nel fatto che stiamo inguaiata e questi problemi ci sono e sono reali, del riciclo, dell'inquinamento eccetera, ma noi viviamo in una città dove abbiamo visto video di uno con un Kalashnikov per strada nel centro storico di Napoli.
2: Quindi però non ha inquinato, si sparava inquinato.
0: No, hanno sparato.
2: Ha sparato pure?
0: Hanno sparato
2: e
0: anche.
2: Vedi l'inquinamento.
0: E tipo hanno fatto poche stese in
2: scusami,
0: poche
2: dimmi,
0: ore.
2: Scusami, dimmi caro, dimmi. Quindi?
4: No.
2: Tu dici che è distrazione di massa.
4: La gente non accetta il problema, perché comunque ci sono problemi ben più gravi che non sono meno gravi di quelli che abbiamo già visto, però sono vita quotidiana.
0: Beh, diciamo che non è un problema della comunità europea se un singolo cittadino gira armato per le strade di una città, ma si occupa di macro problemi che vanno un po'
2: di là che cammini che carro armato, allora
4: sì, però
2: tutti i giorni
4: diciamo, sì. Quindi è ovvio che le persone la mettono in secondo piano.
2: Vabbè, rimani collegato perché mo cambiamo un attimo anche argomento, parliamo di un'altra cosa, parliamo di Napoli, del centro storico. Ci fermiamo un attimo, c'è
0: rimasta lui. La R
2: che fece il nostro giornale e torniamo, vai.
5: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
6: Buongiorno da Gianluca Miranda. L'apertura con la cronaca, i fatti di Montesanto. Tra le persone sottoposte a fermo nella giornata di ieri c'è anche l'uomo ripreso nel video mentre spara due colpi in aria con una pistola e quello che si aggira armato di Kalashnikov. La rissa scoppiata nella piazzetta della stazione della Cumana ha visto contrapposti due gruppi di persone ed è culminata nell'esplosione di colpi d'arma da fuoco. Secondo quanto emerso tra i destinatari del fermo ci sono Giuseppe Triuolo, che avrebbe sparato con la pistola, ed Emanuele Iaccarino, indicato con la persona ripresa con il fucile d'assalto. Il terzo fermo è stato notificato ad Arianna Rossetti, compagna di Iaccarino. La donna viene contestato di avere nascosto la pistola che sarebbe stata utilizzata da Triuolo. Nel corso di una perquisizione effettuata ieri mattina, la squadra mobile aveva arrestato Gianluca Calvanese, 38 anni, anche lui ritenuto coinvolto nella vicenda. Nella sua stanza da letto gli agenti hanno trovato una pistola calibro 9. Sulla vicenda è intervenuto anche il ministro dell'interno Matteo Piantedosi. Il fermo di 3 persone indiziate per i gravissimi fatti avvenuti a Napoli a poche ore dall'accaduto rappresenta il primo importante risultato di un'indagine condotta con rapidità, professionalità e straordinaria efficacia dalla Polizia di Stato, dalla squadra mobile di Napoli, a cui va il mio grazie e quello del governo, ha dichiarato il ministro. Cambiamo argomento. L'attentato a Siegfried Ranucci avrebbe operato su commissione in cambio di alcune migliaia di euro. Il gruppo ritenuto responsabile dell'attentato al giornalista, i carabinieri hanno proceduto all'arresto di Antonio Passariello, residente nel comune di Cicciano in provincia di Napoli. Gli altri raggiunti dalla misura cautelare sono Marica De Filippi, Saverio Mutone e Pellegrino Davino, tutti residenti ad Avella nel Avellinese. Ancora la cronaca: si è concluso davanti alla Corte d'Appello di Napoli il processo sul giro di prostituzione che per gli inquirenti era gestito dal clan Mallardo. I giudici hanno assolto tutti gli imputati dall'accusa di associazione a delinquere finalizzata alla prostituzione. Molti dei reati contestati sono caduti in prescrizione. Le condanne inflitte per 2 persone accusate di alcuni episodi di sfruttamento della prostituzione sono state fortemente ridotte, in quanto per l'autorità giudiziaria l'aggravante dell'agevolazione mafiosa era insussistente. La chiusura con lo sport, il calcio: il giorno di Massimiliano Allegri, attesa per l'ufficialità del nuovo tecnico del Napoli, si attende il consueto post su X del presidente De Laurentiis per dare via ufficialmente la nuova era in Casa Azzurra. Tutti gli approfondimenti nel corso della giornata dalle ore 13 con il direttore Walter De Maggio nel corso di Radio Gol. L'informazione di Kiss Napoli termina qui e torna più tardi. Ora linea al meteo.
5: Kiss Napoli meteo.
7: Amici di Radio Kiss Kiss Napoli, ben ritrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo. Nelle prossime ore l'alta pressione tornerà a cedere sulle nostre regioni del sud, arriva via via un blando minimo di bassa pressione che determinerà qualche temporale. Giornata inizialmente soleggiata, poi durante il pomeriggio temporali di calore in formazione lungo l'Appennino campano, con parziale estensione di questi fenomeni alla costa campana, soprattutto in movimento verso sud, verso l'area del Cilento. Per domani ancora temporali pomeridiani con un calo delle temperature. Tutti i dettagli scaricando l'app di Trevi Meteo.

0: Seconda ora di Yes and No Kiss Kiss, dopo che siamo stati letteralmente mollati durante tutta la prima ora con lui, Rosario Verde.
1: Ma anche con lui, Marco Pizzacane.
0: Grazie ancora a Fabio Esposito che sta curando la parte tecnica. E abbiamo un vocale, Fabio, scusami. C'era un vocale o una telefonata? Una telefonata, scusami, pronto?
2: Buongiorno, buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno. Ciao. Ciao, Sasi.
2: Marco, ti sto guardando per televisione.
0: Sì, grazie.
2: Ti vuoi toccare un po' Stefano De Martino?
0: No, allora
1: somiglia a Sanson Ghin.
0: Fammi fare. Vuoi che lo abbraccio, gli accarezzo la spalla?
2: Sì, ti dai un bacio.
0: Ok, aspetta un attimo.
1: No, un bacio no, no, bacio no.
2: Ma chi
0: non esageriamo, bello.
1: Anche senza sfruttere, senza sfruttere, noto dell'ironia, noto. Va bene, allora, signori, passiamo alla seconda notizia.
0: E ride.
1: Passiamo alla seconda notizia.
0: Se ride riguarda ancora qualche iniziativa dell'Europa.
1: No, no, questa volta è un'iniziativa nostrana. Voi sapete che insomma Napoli imbrugliata, Napoli bucata, Napoli turistifizzata. Insomma, Napoli turistifizzata.
0: Liofilizzata,
1: no, turistica con tanti turisti, insomma, Napoli con tanti turisti, è bello turismo. Per un periodo sapete che l'amministrazione comunale aveva bloccato l'apertura di un ennesimo ristorante, di un'ennesima friggitoria, di un ennesimo bar, di un ennesimo coso. Sì. Per non far diventare una friggitoria tutta la città. Bene, è finita questa cosa, è finita là.
0: Basta.
1: È finita, le botteghe sfuse e bar Capala. Bar. E ristoranti a Napoli, le nuove regole da luglio per aprire locali in centro. Stop a blocco delle licenze. Trenino, vai! Trenino! Si erano bloccate le licenze, naturalmente si sono sbloccate in che modo, però in che modo? Non è che tu a mattina ti sciti e tarapi un bar, no, la città viene divisa in zone, c'è una zona rossa, c'è una zona gialla, c'è una zona così. Nella zona rossa che ti vai già a ricere? San Biagio dei Librai? No, non, là non si possono aprire. Che vi devo dire? San Gregorio Armeno? No, là non si possono aprire. Si fai pastura.
0: C'è una regolamentazione comunque.
1: Purista. Si può narrare con delle limitazioni. Ad esempio, devono essere di 8 metri quadri, devono avere l'entrata minima 20 metri quadrati. Minima deve essere. Deve avere l'entrata per i diversamente abili, deve avere la licenza, come si dice, la certificazione per il rumore. Così. I laboratori possono essere un pochettino più piccoli, se possono fare. Comunque, se possono arrapì. Piccoli, no. Requisiti minimi per aprire il coso. Per aprire dei locali nei nuovi bisognerà rispettare dei requisiti minimi. Servirà l'autorizzazione anche per il trasferimento di un'attività da una sede non sottoposta a tutela a una tutelata, nonché all'interno della stessa zona tutelata. L'autorizzazione dell'esercizio dell'attività viene rilasciata dalla base della richiesta presentata dall'apposito telematico.
0: Non abbiamo capito una ceppa di niente.
1: Bisognerà avere per l'attività di somministrazione almeno 20 metri quadri, no 15, okay. No 15, 20. 20
0: certo, altrimenti 20 metri tu ti fai.
1: Pensi che tenga la stanza di letto amica a 25 metri quadrati.
0: Però tu, questo è che tu hai una nicchia in un muro, ti apri il bar e poi ti prendi lo spazio esterno.
1: Non proprio una nicchia, un po' che ci scava dai.
0: Un nicchione.
1: I locali dovranno essere accessibili a diversamente abili. Servirà il nulla osta per l'impatto acustico.
0: Bene.
1: Nonché l'obbligo di installazione di un sistema di sicurezza. Telecamera, casse a tempo, blindature, dispositivi antitaccheggio e antisfondamento.
0: Antisfondamento, ok.
1: Vabbè. Per i laboratori, come detto, basteranno 10 metri quadri. Un laboratorio che da fatica possa allerta. Manco mettere la un laboratorio che hanno fatica può essere.
0: Te lo ricordi quel film?
1: Quello là che hanno somministrato 20 metri quadri. 20 metri quadri, quanti a tavoli potremmo mettere?
0: Il laboratorio devi solo produrre. Ma dove vai? Il laboratorio devi solo produrre.
1: Dice no, troppo piccolo locale, non potremmo fare 20 metri quadri. Mettici un bancone, un frigorifero, una macchinetta per fare un caffè, soffro un 20 metri quadrati.
0: Va bene.
1: Ma
0: minimo.
1: Minimo 20 metri.
0: Ma se è 25, 26, 30, 42.
1: È meglio pure per chi va con un caffè insalata da 10-15. Come tra, siccome
0: te
1: tra
0: lo ricordi il ragazzo di campagna, il film, allora, che allora, tiravano gli oggetti dal muro, è la stessa cosa, al tavolino, sì, te lo tiro all'occorrenza, ti siedi, sì, mangi e poi chiudi e te ne vai, capito?
1: La mia proposta è questa: quando esci all'aeroporto invece scrivere benvenuti a Napoli, benvenuti alla friggitoria Napoli, ristorante Bella Napoli, chiamamolo bar Bella Napoli, bella friggitoria, insomma, babbo, io comunque non tengo più forza, non tengo più energia, pensavo a combattere pure con te, viva Dio, viva i friggitori, viva il ristorante, viva tutto quanto. Dice, vabbè, ma io a San Biagio dei Librai non lo faccio rapire e al Stato dei Pastori non la faccio fare. Vabbè, pure io sto diventando friggitori.
0: Però scusami, con sì, tutte queste restrizioni, sì, diventa
1: tutte restrizioni, insomma.
0: Vabbè, tutte queste cose da rispettare, certo, chiamiamole così, certo, non mi sembra proprio così facile adesso aprire un'attività, no, al netto di tutte quelle che sono,
1: guarda,
0: già presenti,
1: io faccio
0: sul territorio.
1: Adesso che ci stanno le restrizioni, cioè adesso che ci stanno, io scesi.
0: Vabbè, restrizioni è un termine sbagliato, queste
1: non direttive, si potevano dare,
0: queste,
1: diciamo, direttive, queste direttive che non si potevano dare, no, per amore di se sappia qualcuno un coppo con me. Non abbiamo usato la parola distrettivo come dice il giornale, abbiamo usato una cosa, diciamo regolamenti, regolamento. No, se sta a pigliare collo qualcuno va a finire che ci fanno qualcosa.
0: Andiamo a Cesare quel che è di Cesare,
1: esatto,
0: ad Augusto quel che è di Augusto.
1: Però io sono sceso ultimamente al centro storico e sta già dicendo la verità, qua ci manca qualcosa. Se con mia moglie, no?
0: Una baccalleria,
1: se
0: che cosa?
1: No, se vuoi, qua ci manca qualcosa, qua ci manca un bar. C'è mia moglie, ma sta là, ma ce ne va un'altra. Ma c'è sta pure là, no, ma ce ne va un'altra. Ma se stanno già quattro bar, ci sono 5 o 6. Ma dice, ma friggitori sente sempre sta puzza di magni pesce. No? Non poche fritture di pesce, no? Ma c'è sta un'altra, ce ne vuole. Ma già ce ne stanno 3, ce ne vuole, 4, ce ne vuole. Ma sentiva mancante, capì? Ma sentiva mancante.
0: Signori, è una notizia, sa sente mancante, attenzione, questo è grave.
3: Voglio a San Gregorio almeno, sì, hanno fatto pastore un banana e fritto.
1: E perché ci mancava, cioè, tu appena uscito da San Gregorio Armeno abbia trovato la Spacca Napoli, per esempio, già ci si, la Spacca Napoli ci stanno pochi pizzerini. Ci si è mai stato la Spacca Napoli?
0: Sì,
1: sai?
0: Manco da un po' adesso.
1: Quando ci si è andato?
0: Sì, c'era un sacco, c'era una dietro.
1: Ci sono poche. Okay. Ok, ci sta ancora un negozio o qualcosa, nata pizzeria, cioè, nata pizzeria.
0: Ma se c'è la spazio
1: pizzeria,
0: per fare.
1: Perché il turista quando viene qua, va giù, va a mangiare, all'uscita dell'aeroporto, ecco, proponiamo, cosa proponete, cosa scriviamo? Bella Napoli, pizzeria Bella Napoli, cagniamo
0: no,
1: noi.
0: No, andrebbe...
1: Bella Partenope.
0: No, no, non puoi perché...
1: Marchezzatella a Mara, come mi chiamate?
0: No, se fai una categoria, poi che fai un'altra, però, la ignori,
1: io
0: no?
1: Che vi devo dire? Mi cascano le braccia, non ce la faccio più, cioè, caccia fa.
0: Cascano le braccia perché altro è già cascato, gliel'ho fatto cascare io. Pronto?
4: Pronto ragazzi, buongiorno Francesco.
1: Ciao Francesco. Ciao.
4: Sempre complimenti per la trasmissione, siete numeri uno.
1: Grazie amico mio.
4: E volevo parlare di sta cosa che mo state discutendo, perché io sono proprio del posto, io sono di San Gregorio Armeno.
1: Sì. Mi dispiace, no, fratello, anzi, può andare a pizzeria. Non...
4: No, non la voglio arrabbiare.
1: Esagging, c'è un coppa, fa 20 metri a pera per la pizzeria, capito?
4: No, e poi, lo so, e poi il lato dei tribunali stanno le altre, no? Sta per la di pizzeria.
1: Sono poche,
4: sono poche ancora.
1: Non lo so. Ce ne vogliono di
4: più. È diventata ormai tra Bengalina, tra Bangladesh che calamita, pizzeria e friggitoria. Oramai, come dici tu, perché io sono con te, è diventato un turismo solo il burdello, ma non, niente di che, non c'è niente ragazzi, noi che ci abitiamo, io pure per fare una spesa, macello ragazzi, si stai con una, io cammino con la moto, tu guarda una Stuart, mai sono in casa, casomai tengo tutti i soldi, non lo so.
1: Io devo dirti la verità, mi piange il cuore che io ci ho fatto tutta la mia gioventù giù al centro storico, ho iniziato a fare l'attore, stavo in questi club, queste cose.
4: Bravo.
1: È diverso. È finito tutto, sì.
4: Vabbè. Ormai tu vedi tavolo, proprio tu mangi la pizza per strada, stanno proprio in mezzo via, proprio
1: una cosa
4: disperata.
1: Mo ce ne saranno ancora di più, vedi, mo ci sbloccheranno anche le licenze. Va bene. Grazie,
4: un bacione.
0: Ciao caro, ciao. Allora 081 546 6873, pronto?
5: Poi frate, giustamente turistificizzato.
0: Ma l'ha detto uguale a te, incredibile.
5: Vai giù, però ci dimostro qua, no? Allora io lo so che lo sai.
1: A Calarati, La Cala Radio.
5: Sarei.
1: La Cala Radio.
5: Okay, scusami.
1: Un tecnico scusami. Come te, un professionista
5: no.
1: radiofonico.
5: No, ero un attimo assorto perché
0: avrà la cuffia.
1: Sta assorto. Mamma dimmi, mia. Dimmi, vai.
5: Allora, io lo so, no, che quello che ha detto Rosario, voglio dire, ha letto la notizia, no, ma ovviamente lo diceva ironicamente perché qua giù tutte le iniziative che prendono al comune di Napoli pigliassero una cosa e dicessero una cosa fatta bene, una cosa che funziona. Mo vi dico 3-4 punti. Sono un paio di mesi che è chiusa la corsia preferenziale su via Marina, ok? Per fare una traccia under che hai sciamarrella. Tutta la corsia però, dicevo il primo minuto. Ma boh.
1: Vabbè, ma mo dici che ci fanno due ristoranti, fanno i ristoranti.
5: No,
1: fanno coppie sparti traffico, pure là, due frigoriferi.
5: Ogni zona c'ha una puzza, mo te le spiego. Piazza Cavour,
1: sì.
5: Le spalle che poi c'è la sanità, la Fedeci Pum.
1: Sì, è perché stanno gli stranieri.
5: Quando sai che spacca Napoli, là per dire sta tutta miscata, fritture e cose varie.
1: Sì, sì.
5: Quando sali poi su via che poi gira via Speranzella sui quartieri, il più delle volte, lo dico stretto, quando tu sali da via Santa Brigida e fa curva, parecchi voti tu butta all'uomo che sta coppa a seggi, non l'ha avuto inassettato, tu butti che sta mangiando coppa cuore direttamente. Cioè, tu butto un coppa cuore in apparecchiato sistematica, ma rende pure la mazzetta.
1: Ma come si mangia? Come si mangia? Ormai piglio colesterolo solo respirando a Napoli.
5: Sì, sì. Ma c'è
0: una cosa
5: che
0: giuro di fornirlo
5: perché
0: se lo vede
5: il
0: sciopero
5: a Napoli
0: no, è come siete snob per qualche odore, mamma mia.
1: Non voglio fare critiche inutili perché veramente ragazzi camminando per il centro storico veramente si sentiva la mancanza di qualche ristorante e friggitori. Si sentiva la mancanza perché veramente vengono i turisti, non trovano un ristorante, non trovano una pizzeria. Veramente una vergogna, ci voleva questa liberalizzazione di queste licenze. Certo, anche 20 metri quadri non è piccolino.
0: 20 metri quadri, 20 metri quadrati, al di là del bancone, però.
1: Mettendoci il bancone, mettendoci.
0: No, al di là del bancone, 20 metri quadrati.
1: Un locale, non è adesso 20 metri quadrati, sì. Il muro.
0: No, tu messo il bancone hai bisogno di 20 metri quadrati. Quindi
1: si scritto,
0: sì,
1: ho letto, come sta scritto?
0: Scusa. No, sta scritto così.
1: Dopo leggiamo.

0: grande pezzo questo.
1: Vedi che sono triste, vedi che sono triste.
0: Un po'.
1: Sono un po' triste, sono un po' triste.
0: Vabbè, ti sollevo io il morale.
1: Su 7-6, sono triste.
0: Ti piacerà sapere che la canzone abbiamo appena ascoltato nel 2019 prese la candidatura al premio Oscar.
1: Mamma sono ripigliato.
0: Hai visto?
1: Meno male che me l'hai detto. Abbiamo due persone al telefono, la prima, pronto?
2: Guagliù, buongiorno Rosario.
0: Rosario, che stai moscio moscio oggi? Che è successo?
2: No, te cavolo, che voglio che male di me, giove fa finta, questa la gamba scelta.
1: Ringrazio allora, a te. Dici, vai.
2: Allora, raga, io voglio dire una cosa a Rosario, lo sai, ci manco qualcosa. Infatti ha già saputo che può andare in un locale di Brad Pitt e Cutaletto solo per te, Rosario. Solo per te.
1: Come si chiama Cutaletto Loca? Come ti hanno un nome?
2: Schnitzel,
1: sì, 25 euro. Sì.
0: Aprirà una schnitzeria a fianco il bar Umberto? Così facciamo.
1: Ciao, fratello.
2: Ciao,
1: bello, ciao. Un altro al telefono, pronto?
3: Pronto, sono Franco.
1: Ciao, Franco.
3: Allora, sentite, io abito a Santa Frigida, no?
1: Sì.
3: Al corso, devo scendere forse poi di quartiere.
1: Sì.
3: Passo via Speranzella con la mia monovolumo. Monovolume Mercedes,
1: sì.
3: Mangio a fianco al tavolino di sinistra, al tavolino di destra. C'è una moto che stai passando. Scusa, mi passa già, sta passando e fa solo con me.
1: Cioè, sta a mezzo di tavolo, sì.
3: Bravo, ma come si fa?
1: Vabbè, ma ci volevo che ho accaduto il ristorante, no? Ne vedevi la. Sì, ci volevo.
3: La Speranzella, tutta quanto, viene i tavolini.
1: Cioè, ci sta proprio in un po' che spazio per abbinare un ristorante. Che sei in civiltà? Questa è in civiltà. C'è sta un po' che spazio. Ci vuole una trattativa.
3: Uno vuole una, diamo, ci mette i tavolini a metto a castello.
1: Sì. Io sapevo poi, ci sono legali questi tavolini, si possono stare.
3: Ma
1: no?
0: Questo è un problema diverso.
1: Si vengono con pompieri come traso.
0: Questo è un problema diverso che qualcuno dovrebbe poi vigilare e vegliare sulla corretta funzione di questi posti come spazi, come metro quadratura esterna, come autorizzazioni, eccetera.
4: Sì. Ragazzi, buongiorno. Rosario, come darti torto? Purtroppo questa città è ossessionata dal cibo. Io ricordo la vigilia di Natale 3 anni fa al Vomero, io ho qui un'attività, andai a buttare la spazzatura verso l'orario di chiusura e c'erano persone che pur di fare l'aperitivo e pur di mangiare la pizzetta e il cibo fritto si sorbivano la puzza dei camion dell'immondizia. Io ho tante passioni e sarebbe bello vedere un po' di musica, qualche attività che pubblicizza lo sport, che pubblicizza il teatro, la lettura. Cosa pensa solo un magnà?
1: No, ma la cosa che mi fa paura è mo, ma fra 10, 15, 20 anni sta città che avvento.
0: Probabile che si torni indietro.
1: Da 5 anni ho visto, ma speriamo. Il trend non è quello, però
0: sì, il
1: che
0: punto
1: se tu apri un'attività minima tiene aperto 15, 20 anni, quindi io non lo so, Marco,
0: se dovesse calare improvvisamente il volume del turismo dalle nostre parti, sia andandosi ad assestare con una percentuale media più bassa, teoricamente tutte queste attività non avrebbero più ragione.
1: Va bene, così speriamo, come dice Marco, va bene. Pronto?
5: Stefano,
1: bello.
5: Scemia, non mi fai fine Venezia. O vai a mangiare al ristorante e spendi una sacca di soldi o ti accontenti McDonald's. Napoli è così, è stata sempre così e deve rimanere così. Mangiamo e poi si vede che ce ne fu.
1: Bravo, sì.
0: Vabbè, lui è contento così.
6: Ragazzi, buongiorno. Volevo solo dire che comunque i locali che aprono sono comunque dei clienti per lo Stato. Sì, ovviamente si pagano i tassi. Quindi lo Stato e i comuni hanno tutti gli interessi a far aprire, quindi se non si fa una legge ad hoc finirà che sarà sempre così.
7: Ragazzi, buongiorno. Io ho fatto il turno di notte, vorrei fare un passo indietro, no? Ho ascoltato la replica di ieri. Ma quel decreto per i kebabari vale pure per i McDonald's o è esclusivamente per certi cibi?
1: McDonald's,
7: Peppino, voi siete forti.
1: Ciao, bene.
0: Teoricamente
1: ciao.
0: Per il cibo etnico era quella
1: di ieri. Come americano se dopo. Vabbè, sa qualche altra cosa, qualche altro messaggio, Marco?
0: Non hai voglia. Allora, per favore fate urlare Rosario fuori dalla telecamera lamentandosi di tutto. Grazie, Giorgio.
1: Niente, piace, Giorgio. Sì. Già fa.
0: Non vuoi vedere? Glielo faccio fare?
1: Appena viene qualcosa che mi lamento. Se no,
0: vabbè, ce l'ho io se vuoi, ce l'ho pronta per te. Che se si eliminasse il packaging del multipack della plastica, no, si riduce drasticamente.
1: Passando.
0: ne serve un'altra, vabbè. Allora, aspetta.
1: Sono triste proprio. Va bene,
0: GTA siamo San Gennaro, scrivono.
1: Allora, con tristezza e con la tristezza nel cuore che andiamo alla pubblicità, vai.
8: La tavola perfetta per una birra Moretti. Meno gourmet e più croquet, con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti, mangiare come piace a noi.
9: 7 verticale, imperdibile promozione dei supermercati Pro 7.
10: Sotto costo!
9: Nei supermercati Pro 7 dal 25 giugno al 3 luglio c'è il sotto costo. Algida cornetto classico da 8 pezzi, 3,57 €. Svelto detergente piatti al limone 4 x 980 ml, 3,97 €.
10: Grandi offerte da Pro 7! Scoprile tutte su pro7.it.
11: La borsa che guardo da mesi, i saldi alle porte e un pomeriggio per me. Un sogno.
12: Dal 4 luglio saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Michael Kors, Nike e molti altri. La Reggia Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.
13: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Ah, cammi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
1: Nuova estate, nuova destinazione, nuova auto. Da Autoscala trovi tante occasioni su usato e chilometro zero, con micro rate leggere e soluzioni costruite su misura. È il momento di scegliere la tua prossima auto e partire senza pensieri. Autoscala ti garantisce disponibilità reale, prezzi chiari e un supporto concreto in ogni fase d'acquisto. Ti aspettiamo a Napoli in Viale Umberto Maddalena 340, a Capodichino in Via Francesco De Pinedo 143 e a Caserta in Via Appia Antica 9.
2: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
3: Eccoci rientrati. 0815466873, i vostri messaggi al 342000100. Di nuovo buon pomeriggio a Gianluca Miranda. Andiamo da Andrea. Ciao Andrea, buongiorno.
4: Buongiorno a te e auguri per il tuo matrimonio.
3: Grazie.
4: Qualche giorno di ritardo.
3: Grazie Andrea.
4: Allora, intanto io non so che percentuale faccio parte, sono molto contento che il presidente abbia scelto Allegri.
3: Okay.
4: per un semplice motivo. Lui ha vissuto un'annata a Milano dove la dirigenza del Milan è totalmente diversa dalla dirigenza che il Milan ha avuto in passato, quindi è una dirigenza dove probabilmente è difficile fare calcio, l'ha detto pure Paolo Maldini, Boban e quant'altro. Poi sono contento perché Allegri è uno che ha continuato il lavoro di Conte in maniera eccelsa. Il punto ne è un altro, è questo qua che ovviamente il calcio, come tutte le cose, ognuno può dire la sua, deve dire la sua in maniera democratica e ci siamo. Però qua mi sembra che stiamo passando dal siamo passati dal voglio vincere al no, mo voglio vincere, ma voglio vincere pure giocando bene. Cioè, ragazzi, io non lo so quante squadre al mondo, quante voglio dire possano fare gioco fantastico, si vince 5-0, 90% di possesso palle e tutto. Secondo me ci stiamo un po' imborghesendo, ma un pochino troppo, secondo me, a Napoli. Un pochino troppo, secondo me. Andiamo, cioè, perché già il fatto che comunque abbiamo la puzza sotto al naso con un allenatore che ha, signori, un allenatore che ha vinto, cioè, negli ultimi anni abbiamo avuto Ancelotti, abbiamo avuto Spalletti, abbiamo avuto Conte, abbiamo avuto Allegri, va bene, ognuno di noi può esprimere la sua, però qua mi sembra che, e poi concludo,
3: sì,
4: mi sembra che siamo ancora rimasti al gioco di Sarri quando in bacheca il comandante maresciallo, uno che voleva bene Napoli, era nato a Napoli, poi a Bergamo ha fatto la presentazione, ha detto che lui praticamente parlava pure un po' bergamasco da piccolo, e quindi noi a Napoli ci affezioniamo alle persone che tra virgolette ci prendono in giro e hanno usato Napoli per rilanciarsi ancora in maniera redditizia. Questo è il mio punto di vista, poi è il mio ovviamente.
3: E va bene, caro Andrea, ti saluto, un abbraccione, ciao, buona giornata. Ancora messaggi prima di andare da Mauro, che è collegato con noi. Gianluca, buongiorno a te. L'encomiabile iniziativa dei gruppi organizzati per il centenario, che tu sappia, è stata sovvenzionata dalla SSC Napoli? No, è un'iniziativa dei gruppi organizzati, per quelle che sono le mie informazioni, non sovvenzionata dalla società sportiva Calcio Napoli. De Laurentiis vuole fare lo stadio con i soldi pubblici, ci scrive Francesco. Nessuno parla del 5-0, anzi chiama il calcio spettacolo anche nelle sconfitte, plaude se c'è gioco o spettacolo, quest'altro amico, sull'estetica del calcio. Andiamo da Mauro. Ciao Mauro, buongiorno.
5: Ciao ragazzi, buonasera.
3: Ciao.
5: Una cosa, l'amico di prima ha detto che il calcio si basa molto sull'estetica, ed è anche vero, perché comunque vedere una bella partita di calcio fa anche bene, cioè, ti fa anche divertire. Però parliamoci chiari, Napoli quando ha preso Conte già sapevamo che l'aveva preso per altri motivi, non sicuramente per il bel gioco, perché Conte porta risultati ma li porta a modo suo, non di certo con il bel gioco. Quindi già si sapeva. Il problema, secondo me, è che il presidente dice di essere un

0: rivoluzionario, e poi vai a prendere Allegri, che è uno degli allenatori, diciamo, più retrogradi a livello calcistico dopo Conte, perché secondo me lui e Conte se la giocano a chi è più difensivista.
1: Non riesco a capire. Però diciamo che la posso dire una cosa. Credo che un pochino questa, diciamo, saranno anche retrogradi e difensivisti, ma hanno vinto, quindi per vincere devi anche attaccare, eh. Sì, ma non è che vinci difendendoti, per vincere devi attaccare e devi fare gol, nel calcio funziona così, non è che chi prende meno gol, se fai 0-0 vinci e ti porti lo scudetto a casa, comunque devi segnare, quindi queste sono credenze popolari a cui io non vado dietro, Mauro, francamente, te lo dico in tutta sincerità.
0: Allegri, secondo me, oggi lo stai prendendo come scommessa, per il semplice fatto che Allegri, l'ultima volta che la Juventus, quindi negli ultimi anni non è che sia stato così.
1: La scommessa, diciamo, sarebbe stato italiano per me. Allegri è una certezza.
0: Sicuramente, però sarebbe stata anche una scommessa sicuramente più divertente, più avvincente. Nel senso che con Allegri sai cosa vai a fare, con italiano sai cosa vai a fare, ma sicuramente.
1: Poi dopo italiano fa due sconfitte e succede il patatrac in città, te lo dico con estrema certezza.
0: Perché se le fa Allegri, secondo te non succede?
1: Ma guarda, secondo me c'è
0: per un pareggio, per una sconfitta, lo
1: c'è più
0: ogni domenica. Secondo
1: me c'è più fiducia secondo me ci sarà fiducia nell'allenatore, perché ha l'esperienza giusta per gestire anche i momenti di crisi, secondo me.
0: Questo lo spero. Ci
1: vuole esperienza, perché se no, perché altrimenti è un attimo che poi Gianluca, perdi di mano l'ambiente qua.
0: Poi ti lascio.
1: Vai.
0: Lo sappia gestire lo spogliatoio, perché a Milano secondo me c'è stata una rottura fra lui e Ibrahimovic, altrimenti Ibrahimovic non faceva quella dichiarazione.
1: Vabbè, ma nel Milan è una polveriera, ragazzi, è successo di tutto e di più, è un ambiente spaccato.
0: Anche di Allegri, però là è di tutto l'ambiente, quindi bisogna vedere a Napoli che ambiente trova, ovviamente speriamo che
1: no, a Napoli l'ambiente è compatto e i tifosi devono diciamo contribuire a quello che è la compattezza dell'ambiente, è importantissimo, perché la società è compatta, l'allenatore che arriva è in linea con la società. Ciao Mauro, un abbraccio, e quindi è molto importante che i tifosi facciano da collante, perché bisogna chiudersi a riccio e cercare di lottare quanto è più possibile con le tre potenze di cui abbiamo parlato spesso e volentieri, anzi malvolentieri, Milan, Inter e Juventus, per cercare di continuare a rompere le palle, come dico sempre io, a dare fastidio, a rimanere là sopra e a cercare di vincere più titoli possibili, perché questo è l'obiettivo della società, ve lo posso assicurare. Alfredo, ciao, buongiorno.
2: Sì, ciao, buongiorno. Innanzitutto volevo fare i complimenti a te, a Diego, perché è sempre un piacere ascoltarvi e mi fate molta compagnia in questo vostro appuntamento.
1: Grazie.
2: Volevo solo dire una cosa, non voglio essere polemico, perché quando Allegri sarà ufficializzato è l'allenatore del Napoli, e quindi figurati se voglio remare contro. Ho qualche remora rispetto alla sua scelta, però non...
1: Ci può stare, non è che tutti devono essere d'accordo. È d'amore,
2: no,
1: e piacere.
2: Lo vedo anche abbastanza preparato e molto forte, diciamo, ha gestito dei campioni, quindi figurati se lo voglio criticare. Però voglio capire una cosa, soprattutto in risposta all'amico di prima.
1: Vai.
2: Noi ci siamo affezionati a Sarri e gli volevamo bene, poi è andata come è andata, vabbè, lasciamo stare. Però io voglio capire una cosa che finora non ho mai sentito in nessuna trasmissione. Ma lo scudetto di quando il Napoli ha fatto 91 punti e la Juve ne ha fatto 95, l'ha vinto il Napoli di Sarri o l'ha vinto la Juve di Allegri? Perché quando si racconta il curriculum di Allegri, io vedo che quello scudetto glielo mettono a lui. Io sinceramente glielo metterei a Sarri, e quindi questa sarebbe una cosa che andrebbe detta. Poi per il resto, diciamo, viene Allegri, viva Allegri, però su questo sono un po'...
1: Però penso che, Alfredo, ogni stagione fa storia a sé, eh?
2: No, indubbiamente questo, per l'amor di Dio.
1: Sicuramente quello che ti lascia un allenatore è importante.
2: Tanti scudetti, però bisogna anche vedere come li ha vinti, cosa aveva alle spalle, eccetera, eccetera.
1: È vero, allora, secondo me quello che stai dicendo è vero, però vanno valutate delle cose, cioè nel senso, quello che ti lascia, l'eredità che ti lascia un allenatore è importante, cioè nel senso, Allegri oggi sarà avvantaggiato rispetto a Conte, che prende una squadra dopo un anno disastroso di Rudy Garcia, di Calzone e di Mazzarri, sappiamo, è inutile che ricordiamo quell'annata terribile, sportivamente parlando. Quindi Conte eredita un qualcosa di brutto, arriva e vince lo scudetto, davvero fenomeno in panchina qual è, e che abbiamo provato a raccontarvi, diciamo, nel corso di queste stagioni, nonostante a molti non sia piaciuto. Ma Conte è un fenomeno, perché arriva, prende un disastro in corso e vince lo scudetto, e poi fa secondo posto con tutto quello che è accaduto l'anno scorso. Allegri oggi eredita un qualcosa di più grande rispetto a quello che diciamo ha preso Conte due anni fa, perché prende una squadra che comunque è stata campione d'Italia, ha vinto la Supercoppa, ha giocatori in rosa potenti come McTominay, come De Bruyne, come Højlund, che comunque sono molto forti, come Buongiorno, come Rachmani, come lo stesso Meret. Quindi prende una squadra, eredita una squadra forte e in fiducia, secondo me, e quindi avrà un qualcosa di più rispetto a quello che ha avuto Conte. Però c'è un però, che ogni stagione fa storia a sé, quindi Allegri dovrà inserire quella che è la sua metodologia di lavoro all'interno di un gruppo che era abituato a lavorare in un altro modo. Quindi comunque ogni allenatore che, diciamo, arriva in una determinata squadra, in una determinata stagione, fa storia a sé. Non credere che se, che ne so, domani arriva al Paris Saint-Germain un altro allenatore che non sia Luis Enrique, faccio un esempio per diciamo nominare una squadra vincente, vince tutto in serenità perché c'ha i giocatori del Paris Saint-Germain. È chiaramente un allenatore che eredita una squadra importante, che però deve fare un lavoro quotidiano per arrivare a vincere.
2: Giusto, giusto. Va bene, allora ti ringrazio.
1: Un abbraccio, Alfredo. Ciao, buona giornata. Ciao. Un abbraccio, Gennaro. Ciao, buongiorno.
3: Buongiorno, io sono quello del si può dire.
1: Eccoci, vai. Qual è il tuo si può dire di giornata?
3: Si può dire che è meglio prendere un allenatore antipatico, possibilmente bianco-nero, che noi non possiamo digerire, e che sia un tradizionalista, un difensivista, eccetera, che vince. E piuttosto che avere un allenatore simpatico che ti fa giocare benissimo ma che poi non vince. La domanda è per voi. E poi una domanda tecnica.
1: Di cui sono d'accordo su questa domanda che hai fatto, questa domanda retorica che hai fatto, per me mi trovo assolutamente d'accordo. Vai. Poi?
3: Infatti, la domanda tecnica è: se Allegri gioca col 3-5-2,
1: sì,
3: ma le fasce, tutta la fascia, il nostro caro Politano, c'era Fanca,
1: questo è un grande punto di domanda,
3: oppure no? E allora perché non andare a rispolverare un 4-3-3 e un 3-2-5, un 4-2-3-1?
1: Allora, Gennaro,
3: questa è una domanda, e quindi vorrei una risposta.
1: Sì, ciao Gennaro, un abbraccio. Allora, queste sono domande che sicuramente saremo pronti a porre a Massimiliano Allegri il giorno della sua presentazione. Come ha detto Manna, il mister ha una rosa completa al momento, poi deciderà lui chi farà, diciamo, chi potrà essere ceduto e quindi chi dovrà entrare, perché come ha detto il direttore sportivo del Napoli, ad ogni uscita corrisponderà un'entrata, come è giusto che sia per quanto riguarda l'argomento calciomercato. E ovviamente le discussioni sono tante, sicuramente il Napoli sta cercando un esterno destro, bisognerà capire quale sarà il destino di Mazzocchi, bisognerà quale sarà il destino di Neres, bisognerà prendere un sostituto di Di Lorenzo, che non può sicuramente affrontare tutta una stagione solo lui, come sta facendo da 4 anni a questa parte. Bisognerà capire, a sinistra già stanno iniziando a fare qualcosa, perché per esempio Spinazzola è stato rinnovato, bisognerà capire quale sarà il destino di Olivera, che tra l'altro rientrerà anche presto perché è stato eliminato subito con l'Uruguay. Quindi dobbiamo capire una serie di cose. Dalla conferenza stampa di presentazione di Massimiliano Allegri inizieremo a capire qualcosa di più su quello che, diciamo, riguarda l'aspetto tecnico-tattico. Non perdetevi oggi alle 13.30 durante Radio Gol Paolo Del Genio, perché con il direttore Walter De Maggio si affronteranno questioni, diciamo, inizieremo a porci dei punti interrogativi su quello che potrebbe essere il Napoli nella prossima stagione. Andrea, ciao, buongiorno.
4: Ciao, buongiorno a te, buongiorno a tutti.
1: Ciao, buongiorno.
4: Sempre Forza Napoli.
1: Sempre.
4: Purtroppo devo dire che non sono d'accordo con te quando dici che Conte è un fenomeno, perché sempre mio parere, perché i fenomeni sono altri a livello di allenatori. Non serve aver vinto uno scudetto al Napoli, sappiamo come lo abbiamo vinto, non serve aver vinto una Supercoppa italiana, si fa il contesto delle cose. Nonostante lui ha i suoi meriti, perché altrimenti qualcuno dice questo Andrea al telefono è pazzo, no, lui ha i suoi meriti perché ha contribuito alle nostre vittorie, perché c'è qualcuno che dice Conte ci ha fatto vincere, Conte ha vinto, il Napoli ha vinto, il Napoli ha vinto, il 50% è della società, il restante 50% è dei calciatori, dirigenti, allenatore, staff e tutto quanto. Questo è il mio modesto parere. Poi se posso esprimere ancora un pensiero, dimmi tu e ti ringrazio.
1: Vai, vai Andrea, certo, ci mancherebbe altro.
4: Per quanto riguarda quello che ha detto l'amico di prima, mi trovo pure, però voglio porti a te una domanda.
1: Vai.
4: In modo diverso, visto che noi abbiamo il rientro di Lang,
1: sì.
4: Politano, Neres, Alisson Santos, Vergara, sono tutti esterni, ma se davvero Massimiliano Allegri si mettesse a giocare con il 3-5-2, queste figure, secondo te, secondo che fine faranno? Oppure magari pensi che Massimiliano Allegri possa rispolverare la difesa a 4 come faceva a Cagliari?
1: Secondo me può essere un'alternativa. Allora il Napoli è una squadra, secondo me,
4: scusami, ti ascolto, dimmi.
1: Sì Andrea, quello che è il mio pensiero, io ho sempre avuto questo pensiero, ne ho anche discusso con Diego nel corso della stagione, per me il Napoli è stato costruito negli anni per giocare a 4. È sotto gli occhi di tutti, sappiamo tutti quelli che sono i calciatori presenti in rosa. Poi è chiaro, se Allegri fa un discorso differente con la società, si fa un piano con il direttore sportivo, si capisce quella che è la situazione dei calciatori, chi si può cedere, chi ha offerte, chi può andare via, chi può essere tesserato, chi si può comprare. Sono tutte discussioni che Allegri farà internamente con Manna e che ovviamente alla conferenza stampa di presentazione di Allegri chiederemo all'allenatore del Napoli per avere qualche spunto. Ora, se io ti dico la mia, per me il Napoli dovrebbe giocare a 4 e mantenere quello che è il suo modulo 4-3-3, ma per fortuna il mio parere non conta niente.
4: Sì,
1: e conterà solo quello di Massimiliano Allegri, perché sono d'accordo con te, il Napoli ha molti esterni e il Napoli è costruito per giocare a 4-3-3 con il 4-3-3 per quanto mi riguarda. Poi è chiaro che magari l'idea dell'allenatore è un'altra, staremo a vedere, io sono molto curioso di ascoltarlo.
4: 4-2-3-1, cioè potrebbe
1: anche 4,
4: bene.
1: esattamente.
4: Lui,
1: certo.
4: Tu che sei un giornalista magari gli fai la domanda e lui ti dice io giocherò, esempio, sto facendo, giocherò una difesa a 3, cioè questi esterni che abbiamo, cioè
1: ho capito quello che vuoi dire, anche se io ti dico la verità, Vergara io non lo vedo come esterno, però ti volevo dire questo come mia impressione, io proprio non
4: Vergara no, può essere anche un trequartista.
1: A me piace da tre quarti, Vergara è fantasia dietro la punta per me.
4: Tra le linee,
1: sì.
4: È anche un 4-2-3-1, cioè con un McTominay.
1: No, certo, può andare bene come modulo, certo.
4: Sì,
1: certo.
4: Perché un McTominay ritornerebbe a giocare come giocava a Manchester, perché a Manchester lui faceva tra virgolette interdittore, cioè era quello che c'era legna, cioè un McTominay lo botta come schermo.
1: Però ti dico la verità, Andrea, ti saluto e ti ringrazio, si vado da Beppe prima della pubblicità. McTominay lo perdi un poco come legna, diciamo, come dicevi tu poco fa. Secondo me lo perdi un poco, perdi un pochino le sue qualità, che sono qualità da inserimento in area di rigore, un attaccante aggiunto. Quindi secondo me perdere questa qualità di McTominay è un peccato. Peppe, ciao, buongiorno.
5: Ciao, buongiorno. Io credo, sinceramente, sentendo gli ultimi scorsi, io credo che il Napoli stia facendo una rosa per giocare con 4-2-3-1, quindi su indicazione sicuramente di Allegri, perché Zebaios lui sta facendo due per ogni ruolo, e a Vergara lo vedo sotto punta nei tre al centro in alternativa a De Bruyne. Io questa è la mia idea, perché De Bruyne, se ti ricordi, è venuto quando noi l'anno scorso dovevamo prendere Allegri perché Conte forse voleva andare via.
1: Sì.
5: Quindi presumo che stiano facendo tutta questa batteria di esterni e trequartisti per giocare con 4-2-3-1, e io più che Lobot va dietro vedrei McTominay, anche sa o McTominay era più, sinceramente, perché Lobotka non credo che, alla fine sia lui sacrificato. Ho chiamato però
1: non lo so, lo sai, non lo so Peppe, sinceramente.
5: Poi bisogna vedere anche
1: capiremo. Sì. A me piace parlare con fatti, non con chiacchiere, capito? Quindi dobbiamo capire poi.
5: Sono congetture che uno fa allo stato dell'arte.
1: Sì, certo.
5: Però vedendo le trattative, vedendo Zebaios, vedendo l'israeliano, vedendo Spinazzola e Gutierrez a sinistra, si capisce che gioca a 4, perché altrimenti non avrebbe senso aver rinnovato Spinazzola.
1: Però Spinazzola è un esterno a tutta fascia, va detto.
5: È un esterno a tutta fascia, però
1: nasce come esterno a tutta fascia, Spinazzola. Spinazzola.
5: Però se ti ricordi, il meglio l'ha dato a 4.
1: È vero, è vero, però Spinazzola e poi cioè, no, tu hai detto, dato che hanno rinnovato Spinazzola, allora giocano a 4. Non è proprio così,
5: no,
1: perché lui
5: credo, no, però vedendo anche l'acquisto dell'israeliano che sta trattando da tempo,
1: Calaili, sì. Però c'è anche l'Inter che rompe le scatole, quindi quando si scatena
5: un altro, però presumo che il Napoli vada in quella direzione.
1: Sì, sì.
5: Perché sinceramente vorrei per una volta finalmente in questa trasmissione correggere un errore storico. Ragazzi, dobbiamo smettere di pensare che lo scudetto del 2018 l'abbiamo vinto, se lo sono rubato, l'ha vinto la Juventus, l'ha vinto il Napoli. Allora, l'anno scorso, mi ricordo che ci fu un rigore dubbio contro l'Inter alla fine, che poi fu segnato, fu un pareggio. Allora, se l'anno scorso non davano il rigore all'Inter che poteva.
1: No, ma non parliamo così, ecco, ma se no ti devo dire che ci hanno tolto il rigore a Parma, eh.
5: A Parma
1: va buon niente, perché va buon niente, Peppe, va buon niente, che là vai 1-0 e il campionato l'hai chiuso.
5: Aspetta, voglio arrivare, però un fatto è che ogni campionato ha il suo è un campionato a sé. Allora, l'anno scorso noi l'abbiamo vinto anche con molta fortuna, due anni fa, ringraziando il Signore, con la faccia per terra abbiamo goduto in faccia agli interisti fino all'ultima giornata. Però ti voglio dire, se tu andavi a Firenze e non perdevi e vincevi, magari il campionato lo vincevi lo stesso, anche se loro avevano rubato la
1: non mi trovi d'accordo, amico mio, ci sono troppe anomalie in quell'anno, non mi trovi d'accordo.
5: Ma le anomalie ci sono, però portare in cielo questo Cristiano che è venuto, sono di Napoli, poi non vado a Torino, poi
1: no, ma portare in cielo mai,
5: quello è semplicemente è un mercenario che va dove lo pagano di più. Allora preferisco Conte che viene,
1: ho capito.
5: Non mi dite chi non salta Juventus, no,
1: questo è poco ma sicuro, con me sfondi una porta aperta su questo.
5: Essere col mozzicone in bocca che sembrava un barbone a rappresentare una società.
1: No, vabbè, non esageriamo, ragazzi. Allora, vi prego per cortesia, non esageriamo, prendo le distanze ovviamente da quello che hai detto, ti assumi le responsabilità nei confronti di mister Sarri, non esageriamo con le parole, rimaniamo sempre in una come dire, in una discussione corretta, senza alzare i toni. Il messaggio di Peppe è chiaro, lui dice: capisco che diciamo sono professionisti, mi fa molto più piacere sentire da Conte: ragazzi, io sono stato juventino, il mio passato non lo rinnego, non mi chiedete cose che non farò, sarò il primo tifoso del Napoli da oggi perché sono l'allenatore del Napoli, piuttosto che Sarri che dice determinate cose e poi dopo, quando deve scegliere, va alla Juventus e oggi in questo caso all'Atalanta, perché ci ricordiamo che il Napoli aveva provato a prendere anche Sarri, ex allenatore della Lazio, oggi ufficializzato all'Atalanta qualche settimana fa. Quindi magari ci può stare questa cosa, però da qui ad alzare i toni non ne cediamo. Allora, dobbiamo fare così, abbiamo proprio 30 secondi di pubblicità, allora Fabio Esposito e poi rientriamo, vai.
6: Tesoro, perché sul calendario c'è scritto anniversario? Il nostro non è oggi.
7: Infatti, ho segnato quello di Deco per non perderci neanche un'offerta.
8: Deco festeggia 20 anni con tantissimi prodotti a prezzi strepitosi. Fino al 9 luglio con carta essere Deco, Card Or, la gelateria, vaschetta da un chilo, vari gusti, a soli 3,49 euro. Asdomar, tonno all'olio d'oliva, 70 grammi per 6, a soli 4,79 euro. Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
9: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
1: Ecco, c'è un altro Peppe, andiamo da lui. Ciao Peppe, buongiorno.
10: Buongiorno.
1: Ciao.
10: Senti, io volevo un attimino, perché io quando personalmente ognuno è libero di esprimere la propria opinione, ci mancherebbe, sempre con toni educati, senza offendere,
1: sì.
10: Però io quando sento parlare dell'anno di Sarri mi si bolle il cervello, okay. Perché forse noi dimentichiamo quell'anno, no? Quell'anno è capitato uno dei più grandi furti del...
1: L'ho detto prima, ragazzi, ci sono troppe anomalie in quell'anno.
10: Ma troppe anomalie proprio in quegli anni di Juventus. Ricordiamoci sempre che l'unica società che si oppose al VAR in Italia era proprio quella Juve, del presidente Agnelli, che perse la finale di Champions League, a dire Champions League ci vuole il VAR. Cioè, e poi abbiamo visto dopo cosa è successo quella società, sono dovuti scappare di notte tutti quanti. Per quell'anno di Sarri per noi è stata una gran fregatura, perché non dobbiamo dimenticare. Perché non siamo stati solo noi ad essere rubati per quell'epoca di Allegri, che sono minimo due scudetti che la Roma, e uno con il Milan con il famoso...
1: Vabbè, quelli non li sono, me li ricordo, io mi ricordo quello dei 91 punti e per me ci sono troppe anomalie quell'anno, sicuramente.
10: Quindi, per quanto riguarda il resto, guarda, già adesso si può fantasticare, no? Però come hai detto tu prima, se non, su questo sono d'accordo con te, se non sentiamo un attimino Allegri, cosa dice? Perché vedi anche l'osservazione che ha fatto l'amico di prima, tutti questi esterni là è importante, perché poi lì si deve svolgere il mercato, perché se tu non fai un gioco dove vai a valorizzare gli effetti, effettivamente tutti quei 4 effetti dove ti metti? Allora secondo me dobbiamo aspettare che arrivi a lei, che faccia questa benedetta conferenza stampa e così fughiamo.
1: Bravissimo, esatto, è quello che sto aspettando, che stiamo aspettando anche noi. Un abbraccio Peppe, ciao, ciao. Un abbraccio Enzo, buongiorno.
11: Buongiorno, sono Enzo.
1: Ciao Enzo.
11: Senti, no, ho chiamato semplicemente per dire che sono d'accordo con quello che ha chiamato, non adesso ma quello precedente.
1: Ok.
11: Che noi facciamo troppo i tecnici, parliamo troppo di cose che tra l'altro poi non è che sappiamo tanto tanto certo. Il problema Sarri, per me, chi è uscito malconcio da questa situazione è stato proprio Sarri, perché il nostro presidente De Laurentiis, se ben vi ricordate, al compleanno, all'onomastico di Sarri, ci permise di andare a casa di Sarri per rinnovare il contratto, e lui disse ci vediamo più là, perché adesso noi dobbiamo lottare perché siamo per vincere lo scudetto. Invece già si era messo d'accordo con la signora Marina, se vi ricordate bene, è chiaro, per andare al Chelsea. Allora tutte queste chiacchiere, scudetto vinto, scudetto perso, per me chi ha sbagliato e ha sbagliato notevolmente è il nostro caro professore, il nostro caro Sarri, il quale non ha fatto altro che prepararsi la sua carriera a Napoli. Chiaro che non vi dimenticate che Sarri, prima di venire a Napoli, stava in una certa squadra che si chiama Empoli, e non senza togliere nulla all'Empoli.
1: Certo ragazzi, questi sono...
11: E quindi adesso che tutti questi tifosi, io ho 84 anni,
1: complimenti,
11: da quando avevo 11 anni andavo al Romero, e non è possibile che adesso il 90% dei tifosi che telefonano alle varie trasmissioni hanno questa nostalgia per Sarri. Ma cerchiamo di rendercene conto di chi era Sarri prima di venire a Napoli.
1: Certo ragazzi, è chiaro il parere di Enzo, non ha digerito molto le ultime decisioni di Sarri. Caro Enzo, vi auguro una buona giornata, vi saluto, alla prossima, e vado da Ciro. Ciao Ciro.
12: Oh, buongiorno e forza Napoli.
1: Sempre, ciao Ciro.
12: Sì, io volevo dire una cosa, a livello di mondiale io vedo molto equilibrio, poi ci sono due o tre squadre tipo la Francia che è superiore, si vede già anche dai movimenti dei calciatori che sono di un'altra categoria, però cosa ne pensi se giochiamo un bel 3-4-3 quest'anno con Allegri e poi del calciatore Mora, se l'hai visto sarebbe
1: Nicola Mora.
12: No, non lo so.
1: sto scherzando Ciro.
12: Non lo so se l'hai seguito.
1: Ragazzi, allora si fanno tanti nomi in questo periodo, pochi sono veri, sicuramente molti calciatori, o in maggior ragione con il mondiale escono tanti nomi, però insomma per il punto sul mercato aspettiamo prima che venga ufficializzato l'allenatore e che poi si possano concludere determinati affari. Vado da Pino, ciao Pino, buongiorno.
13: Buongiorno a te.
1: Ciao.
13: Innanzitutto complimenti per la trasmissione.
1: Grazie.
13: Io sono Pino, ti chiamo da Reggio Emilia, vi ascolto sempre. Volevo dire una cosa per quanto riguarda l'allenatore. Allora, per quanto riguarda Allegri, secondo me la scelta cade in una ottica molto ben precisa, che è quella della continuità con Conte, ma anche per il fatto che non ci dimentichiamo che quest'anno è l'anno del centenario. E secondo me ADL vuole chiudere l'annata con qualche trofeo, e le garanzie maggiori le può dare solo un allenatore che già è navigato in questo, credo, correggimi.
1: Sì, no, certo. Io la penso come te.
13: Per me la scelta è azzeccata, sì. Poi dimmi pure, scusa.
1: No, la penso come te su questo.
13: Per me quindi non si può fare altro che seguire la squadra quest'anno approcciando ovviamente da tifosi e dando tutto il nostro sostegno alla squadra senza fare troppe critiche e polemiche, perché sono sterili in questo momento e dobbiamo solo aspettare che si metta la palla al centro e si cominci la stagione, credo.
1: No, è così, è così. Dobbiamo aspettare che le chiacchiere diventino fatti e che, fa, e che parli il campo, che poi è la cosa più importante, no? Anche nel visionare quelli che saranno gli allenamenti nei ritiri estivi. Anche quelle ci daranno molte indicazioni, soprattutto sul modulo che potrà affrontare, potrà avere il Napoli nella prossima stagione, Pino.
13: Esattamente, perfetto, ti faccio i complimenti.
1: Grazie Pino, un abbraccio, ti auguro una buona giornata. Tra pochissimo ci saranno le ultime notizie con Riccardo Catapano, poi una con Vincenzo Perna, vedo uno switch in corso. Riccardo Catapano sarà protagonista nel corso di Radio Gol insieme al direttore Walter De Maggio in queste tre ore di informazione sportiva. Ragazzi, vi leggo, ma non vi preoccupate che poi domani torneremo, avremo modo ancora di affrontare magari nel commentare queste discussioni, nel commentare quella sarà l'ufficialità, quella benedetta ufficialità di Massimiliano Allegri nuovo allenatore del Napoli. Caro Vincenzo Perna, tra pochissimo ti passo il testimone, non prima di ricordarvi che domani torneremo alle ore 12 in punto su Kiss Kiss Napoli e Kiss Kiss Napoli TV. Permettetemi di salutare anche il mio compagno di viaggi Diego Maradona Junior, che tornerà tra pochissimi giorni qui a farmi compagnia in studio. E grazie a Simone Zagaria in regia, Fabio Esposito sempre in regia, Flavio Esposito alla regia video, da Gianluca Miranda è veramente tutto, grazie anche alla redazione sport meravigliosa di Kiss Kiss Napoli. Le ultime notizie
14: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
15: Buongiorno da Vincenzo Perna in apertura. Ci sono anche l'uomo ripreso nei video mentre spara due colpi in aria con una pistola e quello che si aggira armato di Kalashnikov tra le tre persone sottoposte ieri a fermo dalla squadra mobile di Napoli nell'ambito delle indagini coordinate dalla DDA sulla violenta rissa avvenuta a Montesanto. Secondo quanto emerso, tra i destinatari del fermo ci sono Giuseppe Triuolo, ritenuto l'uomo che avrebbe sparato con la pistola, ed Emanuele Iaccarino, indicato come la persona ripresa con il fucile d'assalto. Il terzo fermo è stato notificato ad Arianna Rossetti, compagna di Iaccarino. Alla donna viene contestato di aver nascosto la pistola. Ancora cronaca, tragedia a Secondigliano, dove un pedone è morto dopo essere stato investito da un'auto. L'incidente è avvenuto nella zona del Quadrivio, a Napoli. Secondo una prima ricostruzione ancora al vaglio degli investigatori, la vittima sarebbe stata travolta da una Lancia Y mentre si trovava in strada. L'impatto è stato violentissimo, per il pedone non c'è stato nulla da fare, è deceduto sul posto nonostante l'intervento dei soccorsi. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti gli agenti della sezione infortunistica della Polizia Municipale Napoletana, la Polizia e i sanitari del 118. In corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'investimento e chiarire eventuali responsabilità. Al momento non sono state rese note le generalità della vittima. L'incidente ha avuto inevitabili ripercussioni anche sulla viabilità. La circolazione risulta rallentata lungo via Roma verso Scampia, dove si sono formate code per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi delle forze dell'ordine. Sempre cronaca, una bambina di 2 anni portata all'ospedale Santo Bono di Napoli è risultata positiva al THC. Nel nosocomio pediatrico partenopeo l'intervento dei carabinieri della compagnia Vomero è avvenuto intorno alle 4:40 della scorsa notte. La piccola era stata accompagnata dalla madre, 33 anni, e dal fratellastro di 15. Secondo una prima ricostruzione ancora da verificare, proprio il ragazzo sarebbe un assuntore sporadico di sostanze stupefacenti e la bambina avrebbe ingerito una piccolissima quantità di sostanza. La bimba resta in osservazione ma non sarebbe in pericolo di vita. E chiudiamo con lo sport, il calcio. E Napoli presenta il logo dei 100 anni di storia azzurra e ha annunciato anche che la campagna abbonamenti partirà dal 10 luglio. Intanto ancora nessun annuncio ufficiale sul tecnico Allegri, che sarà comunque il prossimo allenatore del Napoli. Mondiali, avanti ieri Norvegia e Francia, mentre nella notte anche il Messico, stasera l'Inghilterra e il Belgio di Lukaku e De Bruyne, con Congo e Senegal, mentre nella notte USA, Bosnia e Erzegovina. Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, a più tardi.

Caloroso il mio cordiale buon pomeriggio da Walter De Maggio, inizia il mese di luglio, oggi mercoledì 1 luglio del 2026. Vi do un consiglio da amico, quindi non da conduttore di Radio Gol, informazione sportiva di Radio Kiss Kiss Napoli, ma proprio da amico, anche perché ritengo, dopo 24 anni di conduzione, di potermelo permettere di considerarmi un vostro amico di Radio Kiss Kiss Napoli. Io vi consiglio di non perdere neanche un solo minuto della puntata di oggi. Sarà una puntata piena di bellissime sorprese, e a proposito di sorprese, il Napoli ha annunciato il programma del centenario. 1 agosto 2026, 100 anni da quel 1 agosto del 1926.

0: Non so voi, ma a me ogni volta emoziona. Anche il logo del centenario svelato, stanno lavorando. Devo fare i complimenti al Napoli. Logo bellissimo, lunedì scopriremo anche la nuova maglia e naturalmente c'è grande attesa. Ma non perdiamoci in chiacchiere, non mancheranno le emozioni, non mancheranno le sorprese e non può mancare l'anteprima. Innanzitutto fatemi salutare Simone Zagaria in regia, bentornato. Buon lavoro a Simone Zagaria, Flavio Esposito alla regia televisiva. Andiamo subito da Riccardo Catapano, è già tempo di anteprima. Buon pomeriggio Riccardo.
1: Anteprima Radio Gol.
2: Buon pomeriggio direttore, si apre la stagione del centenario del Napoli, il club che ha presentato anche il nuovo logo per questi storici primi 100 anni. C'è anche il ritorno del corsiero partenopeo, tante le novità annunciate anche tramite comunicato dal club azzurro. Lunedì la presentazione della maglia, il 10 invece il via alla campagna abbonamenti, il 1 agosto invece il grande evento in città, a ottobre invece uscirà anche il film sul centenario. Intanto si sistemano anche gli ultimi dettagli burocratici per l'arrivo di Massimiliano Allegri, si aspetta il tweet presidenziale di Aurelio De Laurentiis, manca sempre meno poi per l'inizio della stagione con il Napoli che sarà poi in ritiro a Di Maro a partire dal 17 di luglio, dal 15 invece via al primo mini raduno in quel di Castelvolturno. Manna al lavoro invece per le prime uscite, poi le entrate, si inserisce l'Inter su Calaili, si procede ad oltranza invece per Ghila della Lazio, in porta Milinkovic invece è in uscita. Parleremo quest'oggi anche della situazione relativa ovviamente alla nazionale italiana, corsi a due per la panchina, Conte contro Roberto Mancini. A proposito di mondiali, avanti la Norvegia che adesso sfiderà il Brasile di Ancelotti agli ottavi di finale. Ieri la Francia show vince 3-0 con doppietta di Mbappé. Oggi alle 18 l'Inghilterra sfida il Congo, alle 22 invece ci sarà Belgio-Senegal con De Bruyne e Lukaku, vale a dire gli ultimi due azzurro-Napoli presenti al mondiale.
0: Grazie naturalmente al nostro Riccardo Catapano. Riccardo Catapano che sarà uno dei grandi protagonisti della prossima stagione a Radio Kiss Kiss Napoli. Io non posso svelarvi nulla perché insomma stiamo preparando anche noi come il Napoli giustamente la stagione del centenario. Sarà una stagione speciale e è uno dei grandi protagonisti qui a Kiss Kiss Napoli della prossima stagione, sarà proprio il nostro Riccardo Catapano. Nostro Riccardo Catapano. Bene, possiamo cominciare. Possiamo cominciare, il centenario alle porte, bello il logo, il Napoli ha anche annunciato un'iniziativa che ci sarà il 1 agosto in centro città, partiranno i festeggiamenti, poi tra l'altro c'è anche l'appuntamento che vi ho ricordato, quello dei gruppi organizzati degli ultra del 31 luglio, che noi seguiremo tutto in diretta. 100 anni di Napoli e abbiamo pensato a come aprire la puntata di oggi per parlare del centenario, oramai manca un mese, e ci siamo detti, ha giocato nel Napoli, è stato un dirigente del Napoli, è l'allenatore del primo scudetto del Napoli. E beh, la puntata bisogna aprirla con un top player, ovvero Ottavio Bianchi. Buon pomeriggio Ottavio.
3: Buon pomeriggio, ma lei mi dà 100 anni, ma io tra poco li avrò, ma non ho 100 anni.
0: Però di questi 100 anni è la storia.
3: Mancanza, quello di 100 anni che con tutti i personaggi che avete chiamate me.
0: Eh beh, ma per forza, perché lei io, gran parte li ha vissuti da grande protagonista. Chi devo chiamare se non lei, scusi?
3: Sì, va bene, ma insomma, 100 anni io me li sento tutti addosso.
0: Ma no, ma no. Senta Ottavio, c'è qualcosa di magico che le resta nel cuore nel percorso da calciatore, allenatore, dirigente?
3: Beh, l'ho già detto mille volte, però se lo dico sembra di essere un ruffiano.
0: Lo dica, no, lo dica.
3: Io non ho più niente a che fare con il calcio Napoli da sempre. Ho a che fare con la gente di Napoli, che è sempre stata praticamente la mia figlia, è nata a Napoli. Napoli per me ho superato dei momenti difficili, dei momenti entusiasmanti. Mi hanno insegnato a vivere la cultura, il cibo, la filosofia, anche se sono stato un pessimo allievo, ho imparato poco. Infatti Pesaola, il grande mio mister, me lo diceva sempre: Ottavio, con tutto quello che ti insegno non hai ancora imparato. perché lui era fantastico a raccontare delle cose che poi non si potevano mettere in pratica, però era fantastico. E io magari ero un pessimo allievo e sono sempre andato avanti e tu sei sempre con quella testa da bresciano, così, allora. Però devo dire che sotto sotto ho imparato moltissimo.
0: Però Ottavio, una cosa, no?
3: Ho imparato a vivere, alla cucina, al vestire. I miei più cari amici, a molti non ci sono più, ma a molti ci sono ancora e sono così tutti napoletani.
0: Ecco Ottavio, io l'ho vissuta da tifoso quando lei allenava il Napoli e poi nel percorso da giornalista, ovviamente nel ricordo delle sue stagioni, e vivendola da tifoso ma anche un po' da giornalista l'ho sempre vista come una persona burbera. Poi alla fine però chi la conosce, leggi pure Mimmo Carratelli, mi dice Ottavio Bianchi è di una simpatia strepitosa. A proposito di persone simpatiche, le faccio un regalo, Ottavio, è pronto? È pronto?
3: Sì.
0: Un suo compagno di squadra, è uno che immagino vi teneva allegri nello spogliatoio. Incredibile, amici! José Altafini! Ciao José! Come stai, José?
4: Oh, bene, bene.
0: C'è Ottavio saluto Bianchi.
4: Saluta Ottavio.
0: Ciao, eccolo ciao, qua, José. È qui Ottavio.
3: José non invecchia mai, perché io giocavo lì, lui non correva, dovevo correre.
4: Ho cambiato le gomme questi giorni.
3: E io correvo per lui e per gli altri e loro si mantenevano sempre bei,
0: capito,
3: bei dritti, hai capito?
0: Bel furbacchione.
3: Io vi dico che io cos'è adesso che posso dirlo, no? È stato uno dei più grandi centravanti che io abbia mai conosciuto.
4: Ottavio, sei un amico, non dire così.
3: No, non sono un amico, perché se e poi quando dicevano che non aveva coraggio, era perché non aveva voglia di avere coraggio.
4: No, Ottavio, è bello che io ho giocato al calcio tutta la mia vita, fino a 40 anni, mai usato i palastinchi.
3: Lo so.
4: E la gente ci aveva paura. No,
3: perché io ti ho visto a New York contro il Santos e giocava Pelé, i tuoi amici brasiliani ti hanno dato tante di quelle botte.
4: Porco,
3: e tu non hai detto niente.
4: È vero, è vero.
3: E non ti hanno detto
4: niente. Ti ricordi le nostre partite con la Bologna che avevo vinto 1-0?
3: No,
4: e poi ho dovuto sostenere tutto il centrocampo perché abbiamo giocato con 4 punte.
0: Senti José, ma fammi capire, quindi tu non correvi perché dovevi far gol e Ottavio doveva lavorare.
4: No, io non correvo avanti, io correvo solo in velocità per andare in porta.
0: E poi però facevi gol. E poi però facevi gol.
4: Sbagliavo anche.
0: Ottavio, ma quanto era forte quel Napoli? Con Zoff, con Sivori, con lei, con Altafini.
3: Fantastico, però abbiamo ottenuto poco di quello che era il potenziale. Però allora l'organizzazione del nord era decisamente superiore alla nostra.
4: Avevamo un portiere fortissimo, un mediano fortissimo, a mezzala, Totonno Giuliano,
0: ricordiamo.
4: Sivori.
0: Era un Napoli. Però José, dice Ottavio Bianchi, comunque c'era lo strapotere del nord, Juventus, Milan, Inter.
4: Il problema è quello, perché noi eravamo forti, ma siamo arrivati anche secondo due volte.
0: Lo ricordo. Poi però c'è voluto Ottavio Bianchi per vincere lo scudetto da allenatore. Ottavio, e lei li ricorda?
4: No, lui ha fatto apposta, dico, non vinciamo il campionato, poi lo vinco da allenatore.
0: Insomma, ha legato storia.
4: Ottavio, quello che faceva in campo l'ha fatto anche fuori, capito? Perché la intelligenza tecnica di un allenatore è importante. Perché un allenatore quando fa un cambio è importantissimo, vero o no?
0: A proposito di quel Napoli, abbiamo ricordato Totonno Giuliano, c'era Bianchi, c'era Altafini, ma c'era anche Enzo Montefusco. Buon pomeriggio, Enzo!
5: Buon pomeriggio a tutti voi.
0: Ci sono Ottavio Bianchi e José Altafini, sei in ottima
4: compagnia.
5: Che onore per me.
0: Sei in ottima compagnia.
5: Sono grandi uomini,
0: grandi uomini, grandi calciatori. Ottavio Bianchi, grandissimo allenatore. Enzo, quanto era forte quel Napoli?
5: Per me era molto forte, solo che c'era una mentalità diversa di quella di adesso. Insomma, era un Napoli che si se vogliamo dire le verità, si veniva un po' più alla giornata, secondo me. E poi c'hai due personaggi con te che non so se possono avallare questo mio discorso. Era un Napoli fortissimo, non forte.
0: Un Napoli fortissimo.
4: Ci hanno derubato a Milano con la partita con l'Inter, dai.
0: Perché senza quella partita con l'Inter, José, sarebbe arrivato lo scudetto?
4: Non lo so, forse era probabile.
0: Allora, fatemelo dire da Enzo Montefusco. Enzo, quella partita, avesti la sensazione di un arbitraggio pro-Inter?
5: Ma se parli di quella che dove Signori si rivolse alla tribuna dicendo lo scudetto l'avete rubato, facendo così, e non lo so che cosa pensava Signori. Io queste cose non le ho mai pensate, io sono andato sempre in campo per pensare a giocare e basta.
0: Un attimo Enzo, fammi sentire José Altafini che è scatenato.
4: Penso che Ronaldinho ha firmato con Ravenna.
0: Sì.
4: E io Bianchi e Montefusco non possiamo giocare anche noi?
0: Adesso vi procuro una squadra perché sarebbe fantastico vedervi. Ottavio, cosa dici? A Briscola potete giocare?
6: A Briscola è 3-7 forse.
0: Grandissimo. Fatemi salutare José Altafini. Un abbraccio José, grazie. Senta Ottavio, da calciatore no, da allenatore lei arriva, viene costruito il Napoli con Italo Allodi, è già il Napoli di Maradona che da qualche anno in città, e quanto fu difficile tenere tutti buoni fino a quando non c'era la meta conquistata, perché quando c'è un'euforia, io per esempio anche in radio dico ragazzi buoni, non dire gatto se non ce l'hai nel sacco, è così no?
3: Ma io l'avete appena menzionato con due protagonisti del tempo, noi si vinceva una grande partita, Enzo l'ha appena detto, poi dopo si viveva andavi a Bergamo, andavi a Mantova così e li prendevi, e mentre le squadre del nord 1-0, 1-0, 1-0, una mentalità, è quello che io ho avuto la fortuna di frequentare Napoli con i grandi giocatori e i grandi allenatori, e se non avevamo mai vinto, al di là di certi episodi che insomma mi sono rimasti sullo stomaco, ne ho acquisito un'esperienza incredibile, tant'è che io con Italo Allodi gli ho detto guarda qua, se non abbiamo vinto noi allora non si vede, però bisogna, vi faccio vivere nel terrore, perché guardate che non ci sarà.
0: Non voleva cali di tensione, voleva che tutti stessero sul pezzo. Ah, certo.
3: Sì, ma poi anche il pericolo era grande partita, poi avevamo il più grande giocatore che non era ancora diventato il più grande, ma quasi, e poi è diventato lì il più grande giocatore perché poi ha vinto il campionato del mondo. E l'anno prima con il più grande giocatore il Napoli ha giocato per non retrocedere.
0: Ce lo ricordiamo bene.
3: Allora la mia esperienza da giocatore è stata indispensabile, perché se con questi personaggi che avete appena menzionato massimo siamo arrivati secondi, qualche volta potevamo anche essere primi, immaginate con una squadra dove ormai le organizzazioni societarie di altre squadre erano di grandissimo livello, però bisognava fare un cambio di tendenza sotto il profilo della mentalità, la teoria del lavoro, la teoria dell'entusiasmo, l'entusiasmo lasciarlo fuori, e non è facile a Napoli con il più grande giocatore, perché poi non dimentichiamo che noi avevamo 70-80 mila persone.
0: Quella allora San Paolo era bellissimo, con una capienza da 90 mila spettatori. Ottavio, io le mando un abbraccio caloroso, buon primo luglio, buonissima giornata mister.
3: Anche a voi.
0: Grazie.
4: Ciao Ottavio.
0: Un grandissimo abbraccio. Prego, prego. Io voglio mandare anche un grandissimo abbraccio al mio mister di tutti i mister, Enzo Montefusco. Ciao grande Enzo.
5: Ciao.
0: A presto, grazie. Allora, apertura dedicata al centenario, ma tra poco, ve lo voglio preannunciare, avremo Paolo Del Genio, perché Paolo già ieri in puntata 442 a un certo punto ha detto: ho ascoltato le parole di Manna e ho carpito, ho colto con quale modulo giocherà il Napoli. Mi sono molto incuriosito, appassionato, e tra poco ci sarà Paolo Del Genio. Prima di tutto questo, però, io vi ho preannunciato una puntata bella, ci saranno sorprese, emozioni, tante, però scrutando nei WhatsApp ho letto un WhatsApp, lo scrive Alberto da Bologna, io l'ho fatto invitare in diretta perché questo messaggio mi amareggia molto, e quindi sicuramente voglio chiederne conto ad Alberto. Buongiorno Walter, per me voi come radio potete anche chiudere, siete dei maleducati, soprattutto siete maleducati verso gli ascoltatori. E Alberto da Bologna, leggi se hai le palle. E insomma, Alberto, l'ho letto il messaggio, quindi diciamo piccoli attributi, proprio palle no, delle biglie. Però Alberto, è mortificante questo WhatsApp, allora ti ho fatto chiamare perché ci tenevo che tu intervenissi. Buon pomeriggio, cosa è successo? Alberto dalla splendida Bologna. Ciao Alberto, buongiorno.
6: Buongiorno direttore.
0: No, direttore, Alberto, Walter, questa è una radio di amici.
6: Buongiorno Walter.
0: Buongiorno Alberto. Ne contiamo 516.000 ogni giorno di amici. Quindi mi mortifica che tu dica che noi siamo dei maleducati verso gli ascoltatori. Aspetta Alberto, un attimo. Tu hai scritto, io parlo e poi do la parola a te. Ora devi stare un attimo buonino. Allora, siccome noi ogni giorno, tutti i giorni, un'ora di filo diretto con Vigliotti, un'ora di filo diretto con Maradona, un'ora di filo diretto con Del Genio, un'ora di filo diretto con Calaiò, voi al centro del progetto, sapere che tu ritieni che noi siamo maleducati mi amareggia molto. Cosa è successo, Alberto?
6: Allora, io ascolto tutti i giorni.
0: E io sono felice.
6: E alla maggior parte quelli sportivi.
0: Sì.
6: Ok?
0: Sì.
6: Ok, io ho chiamato una volta, sempre la trasmissione di Diego non c'è,
0: sì,
6: per dire dove è stato il problema. Durante la chiamata mi dissero: no, non chiamare, stavo in attesa, non chiamare se tu chiami tutti i giorni, chiama una volta a settimana. Vabbè, disse, vabbè, potrebbe darsi la prassi. Oggi stavo in linea con Gianluca,
0: sì,
6: stavo dicendo la mia commento. Mi sarò detto, Alberto, ti dobbiamo dire che tu non devi chiamare perché chiamo tutti i giorni.
0: Cioè ti hanno detto non chiamare tutti i giorni per dare spazio anche agli altri amici, questo
6: okay,
0: è il senso.
6: Ma io vedo che io ascolto, a volte se non prendo la linea capisco che ci sono le linee interessate e mi sta bene.
0: Alberto, però, sì, Alberto, avendo il privilegio, Alberto, Alberto.
6: Scusa.
0: No, avendo il privilegio di dirigere questa emittente e seguendone, credimi, ogni trasmissione, perché io ogni giorno dalle 7 in cui inizia Manganiello alle 3 ore sono in onda, quindi tutto quello che succede dalle 13 alle 16 lo faccio perché sono i guai che procuro io, però comunque dalle 7 del mattino inizia Manganiello, alle 20 quando chiude Calaiò io sono all'ascolto, e quando sono impossibilitato c'è sempre uno, che sia un fonico, che sia un tecnico, che sia uno dei giornalisti della redazione, che ascolta, in modo che io, se per 2 ore non posso, dico tanto per dire, dalle 18 alle 20, alle 20 un minuto chiamo Perna o Catapano e loro mi fanno il report. Quindi tutto quello che succede, anche l'aria che gira nell'emittente, io ovviamente, essendo il direttore responsabile, devo saperlo. Questa cosa che ti è stata detta, e credimi non è maleducazione, viene detta perché? Perché tu dal mese di settembre, noi siamo orgogliosi, chiami tutti i giorni, ogni giorno, tutti i programmi, da Vigliotti, poi dopo chiami Maradona, poi chiami Del Genio, poi chiami Calaiò. E noi, è una regola che ci siamo dati anche con Paolo, per dare spazio a quanti più amici, cerchiamo sempre di dire limitate gli interventi. Solo questo, ma non siamo maleducati, Alberto. Eh?
6: Non ci va a dire, allora fai una. Io come la vedo io? O mi metti in attesa o mi fai cadere la linea, vedi il numero, oramai me lo.
0: No, Alberto, noi non facciamo cadere la linea. Noi
6: evidentemente
0: noi con educazione. No, Alberto, con educazione chiediamo di non chiamare tutti i giorni a beneficio anche degli altri.
6: Ma vedo che penso che se noi non chiamiamo noi ascoltatori, e poi vedo che siamo quasi maggior parte sempre le stesse persone, ci ascoltiamo, siamo amici, siamo tutti sulla stessa barca.
0: Sì.
6: Se non chiamiamo noi, pensi che la radio, se non chiamiamo noi, chi chiama?
0: No, noi proprio per questo, perché siamo una comunità, abbiamo aperto a 5 ore di fila. Sì, però la comunità non può essere fatta da Alberto da Bologna tutti i giorni. O sbaglio, sì, però io altrimenti ti facciamo il contratto e vieni a fare il conduttore. Ma siccome tu sei tifoso, non ancora giornalista, lo diventerai, ne sono certo. Allora dico, quando farai il giornalista, vieni a lavorare. Nel frattempo, lascia spazio anche agli altri. Alberto, ma noi non dobbiamo litigare. La vita è bella, è il primo luglio e la puntata delle sorprese. Ma quando vengo a Bologna, il tortellino in brodo me lo offri o no?
6: Senza, volentieri.
0: Allora ci vediamo a Bologna. Grazie Alberto. Grazie Alberto, un abbraccio grande, così mangiamo un bel tortellino in brodo. Un nostro ascoltatore, Vittorio il pacifista, dice: Walter, ma se tu ti reputi amico di noi ascoltatori, devi portarmi a mangiare una pizza. Guarda Vittorio, non ho nessun problema, in privato ci sentiamo, andiamo a mangiare una pizza, beviamo anche un bel bicchiere di Gragnano rosso, frizzante, freddo, che sgrassa un po' la mozzarella e la pizza e un po' il pomodoro, un bel Gragnano, magari facciamo fare una pizza col pomodoro del Piennolo che io amo, stiamo insieme, con un unico obbligo però: dinanzi alla pizza non parliamo del Napoli, così io mi distraggo un po', perché devi sapere che oramai qui ne parlo 23 ore su 24, almeno l'ora della pizza, diciamo, potremmo parlare d'altro. Detto questo, ci dobbiamo fermare perché Paolo Del Genio è pronto, perché le sorprese sono in arrivo, perché la vita è bella, e allora pubblicità.
7: La tavola perfetta per una birra Moretti. Meno gourmet e più croquet, con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti. Mangiare come piace a noi.
8: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
9: Ad esempio il box doccia Gate 120x80, altezza 190 cm, spessore 6 mm, con profili cromati e a soli 209 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
10: Non è estate senza...
11: mare, tranquillità.
10: Le cene all'aperto.
11: Le angurie freschissime.
10: E le infradito?
11: Ma la cosa che proprio non può mancare...
10: è il sole.
11: Perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale. E da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
10: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi il sole.
11: Sole 365. La spesa. Tranquilli.
12: Lo senti? È il suono della felicità. Quest'estate, per la tua vacanza in famiglia, scopri il Falkensteiner Club Funimation Garden Calabria. Fai check-in e stacca. Qui i bimbi si divertono e il tempo torna a essere solo vostro. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
13: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
0: Buon pomeriggio, mi ha scritto Michele, siccome ho detto ad Alberto per ricomporre un clima bello, sereno, sorridente, gioviale, da famiglia, perché il mio concetto di Radio Kiss Kiss Napoli è famiglia, è stare insieme. E allora per questo mi sono permesso di chiamare Alberto, ho detto: Alberto, ma se vengo poi me lo offri un tortellino in brodo? Mi ha scritto Michele, ha detto: altro, con tutto il rispetto, ma il tortellino in brodo fallo mangiare a loro, perché oggi sono 38 gradi. Michele, ma mica ho detto che vado oggi a Bologna, con sto caldo il tortellino in brodo ci stende definitivamente. Va bene, torniamo al calcio, torniamo al campo, torniamo a Massimiliano Allegri. A proposito, ieri vi avevo detto che nella giornata di oggi sarebbe arrivato l'annuncio ufficiale, e potrebbe, uso il condizionale, esserci un piccolo rallentamento. Capiamo, ci sono delle cose burocratiche ma formali,

0: modulo giocherà. Apriti cielo, ero in macchina, ho dato un'impicchiata col fermo, ho fermato la macchina e ti aspetta che mo parla Paolo. Paolo, buon pomeriggio, come stai?
1: Ciao Walter, non c'è male, speriamo che ho capito bene.
0: No, in che senso? Tu ieri mi hai fatto a momenti facendo un incidente.
1: Ho ricostruito, diciamo le parole corrette.
0: Vai.
1: Speriamo che ho ricostruito bene dalle parole di Manni, io penso di sì. Penso di aver ricostruito.
0: Cosa ti è arrivato dalle parole di Manna?
1: Allora, prego. Definizione dei ruoli. I ruoli che lui ha citato. Ha parlato di esterno, di terzino destro, terzino sinistro, dice di difensori centrali.
0: Sei centrocampisti.
1: Ha parlato di quinti, ha parlato di centrocampisti, ha parlato di attaccante esterno a destra, di attaccante esterno a sinistra. Allora se c'è l'attaccante esterno a destra, c'è l'attaccante esterno a sinistra e c'è la prima punta su tre attaccanti, se parli di sei centrocampisti e non di altro, sono tre centrocampisti e tutto il resto viene di per sé 4-3-3, la composizione sulla quale fogliettini alla mano Allegri e Manna stanno lavorando. Poi Manna ha parlato ovviamente dei giocatori che sono attualmente sotto contratto e ha detto che se non si liberano le caselle non entra nessuno.
0: La logica
1: sono
0: è quella.
1: Spinto un po' in avanti, provando a individuare quali sono, secondo me, 5-6 posizioni dove potrebbero arrivare giocatori appena si libereranno quelli.
0: Ecco Paolo, però prima di arrivare, perché la logica del Napoli è molto chiara, cioè al di là di Juan Jesus ed Elmas non ci saranno entrate se prima non ci sarà un'uscita. Però Paolo, sai perché mi hai incuriosito molto e per questo sono felice che tu sia in diretta con noi? Tra l'altro vi ricordo, ovviamente Paolo Del Genio, ve lo voglio ricordare, questa sera alle 18 c'è il filo diretto, Paolo in studio. Tra l'altro, come vi ho detto, che Riccardo Catapano sarà uno dei grandi protagonisti della prossima stagione. Riccardo Catapano sarà un po' il nostro De Bruyne, perché ha detto Manna che De Bruyne sarà il centro del progetto. Ecco, Catapano sarà il nostro De Bruyne, sarà il centro del progetto della stagione del centenario. Ovviamente lui sarà il centro, ma tra i nostri bomber ci sarà Paolo Del Genio. Ora non mi fate dire, ma Paolo, con Paolo... vi stiamo preparando belle cose per il centenario. Detto questo, Paolo, e io non ho motivi di dubitare, tu hai letto bene il 4-3, dove lo collochi De Bruyne, che Manna definisce il centro del progetto?
1: De Bruyne e Vergara Manna li ha nominati insieme a McTominay, Anguissa, Lobotka e Gilmour nei centrocampisti. Poi è chiaro che il De Bruyne o Vergara di turno può tranquillamente andarsi a mettere dietro Højlund e invertire il triangolo, invece che al vertice basso, al vertice alto, numericamente, numerini alla mano, significa da 4-3-3 a 4-2-3-1, però insomma non è che stravolgi il mondo, non è che lo devi dichiarare urbi e torbi, lo fai durante la partita e se qualcuno se ne accorge bene, se no può darsi un po' che nessuno se ne accorge.
0: Diciamo...
1: Io per esempio starei lì per questo, per accorgermene, vediamo se me ne accorgo.
0: Bene, e naturalmente Paolo ci sta dicendo, di concetto dalle parole di Manna è 4-3, ma sempre cosa si evince da quello che dice Manna? Che se De Bruyne è il centro del progetto, nei tre di centrocampo c'è De Bruyne, che in fase di possesso va a posizionarsi dietro Højlund sotto punta, e 4-2-3-1, nel momento in cui il possesso palla dovesse averlo la squadra avversaria, De Bruyne riandrebbe a comporre, no Paolo, la linea a tre di centrocampo, è corretto?
1: Esatto, del resto poi qui entriamo nei meandri dei discorsi legati al sistema di gioco che oggi esiste, perché è una base sulla quale si fa il mercato, sulla quale si costruisce la formazione. Poi durante la partita lo vedi raramente il sistema di gioco di una squadra, perché in fase di possesso, anche se giochi a 4, oramai escono
0: costruisci
1: a 3-2. In fase di non possesso si va uomo contro uomo, e quindi quando vai uomo contro uomo non dipende più da te la numerazione, ma dipende da come stanno schierati gli avversari. Cioè se gli avversari, faccio un esempio che ho fatto anche ieri molto semplice, se gli avversari hanno una linea di 4 e noi dobbiamo prendere i riferimenti, le due ali vanno a prendere i due terzini, per usare questa terminologia chiara, e chiaramente per non far ballare il centravanti in mezzo ai due difensori centrali una mezzala deve affiancarsi.
0: Aspetta Paolo, non ti muovere, hai detto per non far ballare.

0: il centravanti tra i due centrali avversari, hai bisogno di una mezzala. O, aggiungo il ritorno in origine, a quel De Bruyne sottopunta, perché insomma io immagino che Højlund ne beneficerebbe moltissimo dall'avere De Bruyne in quella posizione. Abbiamo chiamato un allenatore che però, guarda un po', è uno che in carriera ballava tra i due centrali difensivi degli avversari, spesso li fregava e faceva gol, e tra l'altro ha giocato a Napoli, è Davide Dionigi. Mister, buon pomeriggio.
1: Walter, buon pomeriggio.
0: Davide, ciao.
1: Ben ritrovati.
0: C'è Paolo Del Genio che ci raccontava.
1: Grazie Paolo, un abbraccio grande.
2: Ciao Davide.
0: Allora facciamo così, siccome stiamo parlando di Højlund, di De Bruyne sottopunta, di 4-3-3, di costruzione dal basso, Paolo per Davide Dionigi. Paolo.
2: Visto che l'ha allenato Davide, sa perfettamente.
0: Grande Paolino, vai su Vergara.
2: In Vergara. Io credo che possa giocare, perché sento molti dire può fare solamente il trequartista, il sottopunto. Io credo che ci può arrivare in quella posizione facendo la mezzala. Ora non ricordo se con te l'ha fatta, ma mi sa di sì.
1: Ma allora, quando l'ho avuto io, Vergara giocava, noi quelle partite che l'ho avuto, noi giocavamo 3-5. Ci dobbiamo dare dei numeri, 3-5-1-1, 3-4-2-1, quindi ha sempre quasi giocato sotto punta. Però secondo me la mezzala la può fare. Secondo me Vergara, messo in un contesto tattico ben organizzato, diventa poi quella mezzala imprevedibile, no? Che si alza alle spalle della prima punta, che occupa gli spazi fra le linee. È normale che in Serie A la fase di non possesso è fondamentale, anche perché poi ti viene a scontrare con campioni, e quindi la fase non possesso. Però sentivo, no, il vostro discorso finale, non so da dove siete partiti, però può essere quella mezzala che va a pareggiare l'inferiorità numerica di un centravanti, come dicevate voi, messo in mezzo dei due centrali.
2: Sì, l'avevo detto io all'inizio.
0: Lo diceva Paolo.
1: Sì, assolutamente, sì. Assolutamente, perché lo alzi, lo mandi in avanti, se recuperi palla ce l'hai già là davanti vicino alla prima punta, può essere secondo me una soluzione tattica in alcune partite, specialmente con le squadre, chiamiamole sulla carta, insomma, un po' meno forti. Secondo me lo può fare, assolutamente sì.
0: Tra l'altro, Davide, ripercorrendo con un altro modulo, perché il Napoli aveva un'emergenza, Antonio Conte si inventa il 3-4-2-1, quindi giocavano lui da una parte e Alisson Santos o Elmas dall'altra, dietro Højlund. E però lui ci ha fatto vedere in due partite, Napoli-Fiorentina, campionato, e Napoli-Como, Coppa Italia, con Højlund che veniva incontro, lui che si buttava dentro. È uno che ce li ha questi movimenti, quindi io dietro Højlund ce lo vedrei benissimo.
1: Assolutamente sì, è la sua forza quel tipo di movimento. Vergara c'ha, avendo questo baricentro basso, ma con grande forza nelle gambe, questo attacco della profondità ce l'ha, oltre il fatto che quando regge palla gli dai palla addosso, spostarlo non è facile. Assolutamente sì, questo è un classico movimento che, quando l'ho avuto anch'io che mi giocava sotto punta, me lo faceva venire fuori la prima punta, e spesse volte lui si buttava in,
0: ecco,
1: questo,
0: quindi
1: spazio.
0: Prima punta che veniva fuori e lui che andava nello spazio, giusto?
1: Esatto. Esatto.
0: Tra l'altro, a proposito di Vergara, insomma, si era parlato di un interesse del Como, ma direi che questo interesse oramai molto velato, quando tutti dicevano Vergara va al Como, io mi permisi di dire, a me non risulta. Il Como ha acquistato a titolo definitivo dal Real Madrid Nico Pass, e Paolo Del Genio, alla seconda stagione, ancora con la Champions, quella Champions dove Vergara ci ha fatto impazzire col Chelsea, io credo possa essere quella del centenario, proprio la stagione di Antonio Vergara.
1: Ma io penso,
2: no,
1: di sì, penso,
2: no,
1: anche,
2: ma io sono d'accordissimo. Lui, purtroppo, mi dispiace dirlo, negli ultimi anni non è che sono usciti tanti giocatori, forse negli ultimi anni, se non vogliamo tornare un po' dietro con Insigne, no?
0: Sì.
2: Se dobbiamo andare over agli ultimi anni, noi possiamo parlare di Gaetano e di Vergara, e Ambrosino speriamo ce la faccia anche lui. Però Gaetano e Vergara sono i giocatori che sono venuti fuori, un po' pochi, ma mi dispiace molto che Gaetano, per una concorrenza molto forte che aveva, è stato mandato a giocare quel Napoli per una serie di dinamiche di mercato, non è riuscito a mantenere il controllo del cartellino, e ora questo ragazzo andrà a giocare in una squadra forte come l'Atalanta, per me aveva grandi numeri, però ora speriamo non si ripeta lo stesso percorso con Vergara, credo proprio di no, perché anche per una questione di ruolo, mi sa che lui è capitato nel posto giusto, nel momento giusto, più di quanto non fosse capitato a Gaetano, che era un po' chiuso. Lui invece, come posizione in campo, credo che sia proprio l'alter ego perfetto di De Bruyne, e quindi De Bruyne, lo sappiamo, è fortissima, non le può fare tutte, e quindi la soluzione per trovare un minutaggio notevole a Vergara c'è.
0: E a proposito di Gaetano, questo posso dirvelo con estrema certezza, Cristiano Giuntoli già da quando lui era nelle giovanili stravedeva e ipotizzava un giorno in futuro Gaetano capitano del Napoli. Poi Paolo lo ha spiegato, un po' chiuso nei ruoli, concorrenza aiosa, livello altissimo, poi Gaetano però è esploso, tanto che Giuntoli lo vuole portare all'Atalanta da Sarri al posto di Ederson, e questo vi spiega la qualità di Gianluca Gaetano. Davide e Dionigi, in giornata al massimo domani il Napoli annuncerà Massimiliano Allegri. Napoli tu la conosci, piazza esigente, un amore verso la squadra incredibile, c'è pressione, ovviamente il pubblico De Laurentiis ha abituato bene l'ambiente, perché ragazzi qui si sono vinti 2 scudetti in pochi anni, e allora vengo da te, è la scelta più corretta per dare continuità a un progetto vincente che il Napoli porta oramai avanti da anni, Davide?
1: Ma più corretta non lo so, sicuramente una scelta intelligente, questo assolutamente sì, perché comunque portiamo Napoli porta un allenatore esperto, De Laurentiis porta un allenatore esperto, un allenatore che secondo me avrà anche grandi motivazioni dopo, per come si è conclusa, non che sia stata una stagione fallimentare, assolutamente no, non lo è stata per gli obiettivi, ma secondo me fino a un certo punto della stagione ha fatto un grande lavoro, perché poi nel calcio, Allegri parlo, si fa presto a dimenticare, bastano 2 sconfitte, 3 sconfitte per dimenticare tutto quello di buono fatto prima. Poi non dimentichiamo, mi sembra, però correggimi tu Walter,
0: prego,
1: che lui è già subentrato nel post,
0: assolutamente, lui dopo 3 anni di Conte alla Juve, 3 scudetti, Conte va in nazionale, Allegri arriva, non fu accolto benissimo, 5 scudetti consecutivi,
1: appunto,
0: Coppa Italia, Supercoppa, 2 finali di Champions, non mi sembrerebbe proprio un ruolino così da ultimo.
1: E poi secondo me, oltre l'aspetto tattico, che poi in base a come giocherà, insomma, se ne sta già parlando, io penso che dopo un allenatore con le caratteristiche di Conte, che ben conosciamo, no? Allenatore duro, allenatore severo, allenatore esigente, per l'amor del cielo, lo è anche Allegri, però Allegri lo vedo più un moderatore, secondo me ne trarrà beneficio un po' tutto, anche l'ambiente Napoli oltre che i giocatori, fatto sta che poi dovrà portare sicuramente risultati, però ti ripeto, secondo me è una mossa molto intelligente, sono convinto che Allegri si saprà far voler bene, perché è anche un allenatore che alla fine dal tipo di pubblico che lo conosco bene, che è quello napoletano, si fa voler bene, quindi secondo me è una scelta giusta.
0: E tra l'altro il Napoli sta organizzando la conferenza stampa, verrà presentato in città, quindi non a Di Maro come avevamo ipotizzato, ma il presidente De Laurentiis in prima persona sta scegliendo la location, poi capiremo il giorno, se sabato 11 luglio, lunedì 13 o martedì 14, bisognerà attendere, so che al Napoli tutta una serie di professionisti stanno anche lavorando per il centenario. Paolo Del Genio, prima di salutare Davide Dionigi, l'ultima domanda la voglio lasciare a te.
2: La domanda che volevo fare a Davide è relativa al vice Højlund. Io ho una mia idea che il Napoli lo andrà a prendere, non resterà nemmeno, secondo me, né Luca né Lukaku. Ma tu pensi invece davvero, quello che si sente un po' in giro, che voglia vedere un attimo come stanno questi due ragazzi per poi scegliere Allegri, cioè voglia valutare se uno dei due può fare al caso del Napoli come vice Højlund, che poi soprattutto per Lukaku mi sembra un po'...
0: Parla di Luca e di Lukaku, Davide.
1: Ok, ma guarda, non sarebbero, specialmente Lukaku, se sta bene sotto tutti i punti di vista, sarebbe una riserva di lusso. Secondo me Luca è più, io andrei più su un profilo già, cioè se dovesse andare via Lukaku andrei su un profilo un po' più decisivo, no? Non perché Luca non sia un ottimo giocatore, però penso che il Napoli abbia bisogno alle spalle del titolare di un giocatore già formato, pronto, sotto tutti i punti di vista. Io parlo proprio in numero di gol, no? Che anche perché l'abbiamo visto, Walter, questa è stata un po' la verità, io sono d'accordo con le parole di Laurentiis, se Napoli non avesse avuto tutta quella sfilza di infortuni, purtroppo, per qualsiasi motivo, che non sta a me dire il perché e per come, io penso che il Napoli sarebbe arrivato in fondo e si sarebbe giocato lo scudetto.
0: Avremmo assistito a un'altra stagione.
1: Assolutamente sì, quindi vedi, avere poi le riserve all'altezza, se si chiamano oggi riserve, no? Se si possono chiamare così, io parlo in quel ruolo lì, con numeri di gol importanti, se ti vengono a mancare devi avere la sicurezza di gente che continua a buttartela dentro.
0: Un abbraccio speciale a Davide Dionigi. Ciao mister.
1: Ciao a tutti, ciao.
0: Salvatore da Napoli mi rivolge una domanda. Walter, cosa ne penseresti di un centrocampo con McTominay, Lobotka, Rabiot? È il centrocampo che io sto sognando per la prossima stagione. Poi capiremo nel corso del mondiale. Ieri la Spagna ha vinto, Mbappé strepitoso. Paolo, scusa, prima di salutarti e ovviamente ricordando l'appuntamento con Paolo Del Genio delle 18, hai fatto cenno a Lukaku e Lucca e a un'eventuale punta da comprare. Domanda, e Giovane?
2: Giovanni, sempre ascoltando con attenzione le parole di Manna, ha parlato di due esterni a destra, quindi vado a Neres e Politano, due esterni a sinistra, e quindi ho pensato ad Allison e a Lang. Quando ha parlato di quattro punte centrali, allora io penso che in questo momento Giovanni viene considerato come punta centrale.
0: L'alternativa,
2: perché oltre a Højlund, Lucca e Lukaku c'è il quarto, è Giovanni, insomma, non credo che... Non c'erano i nomi ce li stiamo mettendo noi, ma insomma penso che non sbagliamo nel dire che Giovane probabilmente viene considerato così, e qui, poi dopo se resta, no, nessuno gli vieterà qualche volta di andare a giocare in un'altra posizione, certo. Però è un giocatore che potrebbe restare, anche perché io sono sempre dell'idea che devi avere un terzo centravanti, perché averne due, poi uno dei due si ferma per un periodo, l'altro deve fare sempre 90 minuti, diventa complicato, un ruolo troppo particolare, troppo importante, quindi io credo che non tre centravanti, ma un terzo giocatore che all'evenienza può fare anche il centravanti, come aveva il Napoli con Raspadori e Simeone, no? Dietro Osimhen, tanto per ricordare una cosa recente. Ecco, io credo che ci debba essere.
0: Io non solo la penso come Paolo, ma ricordo quel Napoli lì, era il Napoli di Spalletti, in Champions a Milano. Osimhen si era fatto male, Raspadori si era fatto male. Il venerdì santo Lecce-Napoli, prima di Pasqua, si fa male Simeone a Lecce e giocò Elmas da falso 9, quindi io sposo in pieno
2: tre e dovremmo fare questo.
0: Bravo, ricordi?
2: E basta. Però quando ce n'hai tre più o meno
0: sei sereno, sei sereno,
2: tutelato, con due sei un po' a rischio.
0: Paolo, grazie, a più tardi, ore 18.
2: Ciao Walter.
0: Paolo, ma lo sai che io c'ho un'idea? Vuoi saperla?
2: Sì.
0: C'ho un'idea sulla lavagnetta. Tu la vorresti sapere, eh?
2: Sì, la facciamo tutti in onda, tanto noi non abbiamo nulla da...
0: No, non lo so, c'ho un'idea sulla lavagnetta, dai, te la dico quando arrivi. Ciao Paolo,
2: vabbè, grazie. Parliamo oggi.
0: Ne parliamo più tardi, alle 18, Paolo Del Genio. Tra poco arriva Riccardo Catapano e parleremo anche di conti economici, perché poi mi sono convinto, scusate, ma se il Napoli ha bisogno di fare due cose... Abbassare il monte ingaggi e l'età media. Secondo me è impensabile che rimangano entrambi De Bruyne e Lukaku. Sono quelli che guadagnano di più, 6 milioni netti. Sono quelli con l'età più avanzata di tutti. Ritengo che almeno uno dei due non farà parte nella prossima stagione del Napoli. Di economia ce ne parla Catapano. Io vado a affacciarmi un attimo da là. Capisco se riesco a farvi quella sorpresa subito. Ma tanto se non ve la faccio subito, perna non subito, allora l'uomo perna mi ha detto no. Ma tanto abbiamo tempo fino alle 16, i nostri ascoltatori sono aficionados, non si muovono, restano lì perché loro aspettano le sorprese, aspettano le emozioni. Aspettate Catapano dopo la pubblicità.
3: La borsa che guardo da mesi, i saldi alle porte e un pomeriggio per me, un sogno. Dal 4 luglio saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Furla, Adidas e molti altri. La Reggia Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.
4: Tesoro, perché sul calendario c'è scritto anniversario? Il nostro non è oggi.
5: Infatti, ho segnato quello di Déco per non perderci neanche un'offerta.
6: Déco festeggia 20 anni con tantissimi prodotti a prezzi strepitosi. Fino al 9 luglio con carta essere Déco, Card Or, la gelateria, vaschetta da un chilo, vari gusti, a soli 3,49 euro. Asdomar, tonno all'olio d'oliva, 70 grammi per 6, a soli 4,79 euro. Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
7: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
8: Con i voli diretti Volotea da Napoli verso oltre 20 destinazioni, sei già là, a scoprire la storia della Sicilia, a goderti il sole della Sardegna, assaggiare un... Dove eravamo rimasti? Ah sì, ai voli diretti Volotea a partire da 29 euro. E in un attimo, sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
9: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
10: Buon pomeriggio a tutti anche da parte di Riccardo Catapano. Dobbiamo fare un po' di conti in casa Napoli, ovviamente lo abbiamo detto, l'abbiamo ripetuto anche prima con il direttore Walter De Maggio. Napoli che punta anche all'abbassamento di quello che è il monte ingaggi, ma non solo. Quindi se dobbiamo parlare di conti economici rapportati al calcio, ovviamente ci avvaliamo insomma del massimo esperto, di Marco Bellinazzo. Ciao Marco, come stai?
11: Eccomi, ciao, tutto bene?
10: Ciao Marco, buon pomeriggio. Si torna a parlare, a sentire anche di fair play finanziario, che qualcuno pensava fosse ormai stato totalmente abolito, che non appartenesse più a quello che è il calcio che noi conosciamo. Invece ieri sono arrivate, o meglio negli ultimi giorni sono arrivate anche alcune multe da parte dell'UEFA. Abbiamo visto l'esempio della Juventus, lo stesso Napoli che ha superato il 70% della soglia tra rapporto tra spese per il personale sportivo e ricavi superiori. Ma il Napoli in questo caso non è incappato in quella che è nessuna ammenda da parte della UEFA. Ci spieghi innanzitutto di che cosa si tratta e quali sono le differenze, per esempio, dei club come la Juventus e del Napoli?
11: Guarda, si tratta della prima applicazione del nuovo fair play finanziario, quello che la UEFA ha varato dopo la pandemia, proprio per tener conto, insomma, dell'impatto economico negativo di tutto quello che è accaduto tra il 2020 e il 2022 sul mondo del calcio, e quindi per accompagnare i club verso la sostenibilità economica sono stati creati questi due nuovi parametri. Uno riguarda il risultato d'esercizio, cioè quello che a fine anno è l'utile o la perdita dei club. In base a questo nuovo parametro non si può avere un deficit nell'arco di un triennio superiore ai 60 milioni. Poi ci sono tutta una serie di deroghe, eccezioni, ma diciamo limitiamoci alla regola base, che è questa. L'altro parametro è quello che ricordavi tu, la squad cost rule, che tra l'altro abbiamo importato, che al Napoli è costata per esempio in inverno, no?
10: Esattamente, il blocco soft, chiamiamolo così.
11: Esattamente, quel blocco soft in Europa si applica appunto anche questa regola che abbiamo importato, sia pure su una finestra temporale diversa, per cui non si può spendere più del 70% di quello che incassi dallo stadio, dai ricavi commerciali, dalle TV e dalla media triennale delle plusvalenze, quindi attenzione, non le plusvalenze che fa nell'anno.
10: Certo.
11: La UEFA vuole evitare che ci sia la corsa alla plusvalenza facile all'ultimo momento per aggiustare i conti, quindi si valuta la media triennale. Ecco, se hai 10 euro di ricavo, non puoi spendere più di 7 euro per gli ingaggi dei calciatori, gli ammortamenti dei cartellini anno su anno, quindi diciamo sulla base di quello che è il numero di anni del contratto, il costo del cartellino viene suddiviso di solito in quote paritarie. Il Napoli tendenzialmente usa un parametro diverso,
10: Di ammortamento diverso, sì.
11: Quasi il 70% nei primi due anni, quindi quando fa acquisti importanti il Napoli si sente di più quell'acquisto nei primi anni, in modo tale da liberare spazio in caso di plusvalenza dal terzo anno in poi. Questo è un po' il criterio che usa il Napoli, che non è comune dalle altre squadre, e nei costi degli intermediari, che come sapete meglio di me ormai sono esorbitanti. L'ultimo anno 250 milioni hanno pagato i club del Serie A ai procuratori per intermediazione nei contratti.
10: Ed è un'altra battaglia che insomma il presidente De Laurentiis porta avanti, tra l'altro.
11: Appunto. Diciamo che il Napoli è incappato in questa seconda violazione, perché diciamo nella finestra temporale che valuta la UEFA, che è diversa da quella della FIGC, la UEFA guarda all'anno solare, quindi 1 gennaio 2025, 31 dicembre 2025, e il Napoli appunto ha superato questo parametro. Avrebbe dovuto subire una sanzione tipo la Fiorentina, i 6 milioni, ma a differenza della Fiorentina, il Napoli ha un surplus di bilancio, ha un attivo di bilancio, quindi nell'altra regola, quella dei meno 60 di perdita massima consentita. Il Napoli nei tre anni esaminati, quindi 2025, 2024 e 2023, invece aveva nell'insieme un utile, e questo fa sì che ci sia stata appunto una sorta di assoluzione per la prima violazione, essendo stata ritenuta dalla UEFA prevalente la solidità e la sostenibilità che caratterizza la gestione economica del Napoli.
10: E stesso discorso lo facciamo anche con il Bologna, che aveva tra l'altro una situazione simile rispetto a quello che invece è successo alla Fiorentina, cor diverso invece quello che giustamente e benissimo Marco ci spiegava anche prima per quanto riguarda la Juventus. Di certo, insomma, vedi Marco, io ti ho anche accolto qui a inizio collegamento dicendo qualcuno quasi si era dimenticato di questo fair play finanziario.
11: Sì, perché diciamo nel frattempo è scattato il triennio, 2000, appunto dal 2025 andando indietro di tre anni, quindi questo
10: 23-25 è stato il primo triennio.
11: Esattamente. Nel frattempo la UEFA aveva sottoscritto con i club che erano più in difficoltà dei settlement agreement, quello che ora ha fatto per tre anni con la Juventus. Nel 2022 la UEFA lo aveva sottoscritto con Inter, Milan, Roma per quanto riguarda l'Italia, e con la stessa Juventus, anche se poi quello della Juventus era stato messo da parte dopo il problema dell'esclusione dalle coppe, vi ricorderete, per il caso Valente. Proprio due settimane fa questi accordi triennali si sono chiusi, Inter e Milan sono stati promossi, Roma invece è stata rimandata, nel senso che la Roma è diciamo oggettivamente quella messa peggio dai club italiani per questioni legate sia al deficit sia al costo del lavoro, tant'è che la Roma avrebbe dovuto fare delle plusvalenze importanti intorno ai 40-45 milioni in questa finestra di mercato, quindi facendo cessioni prima del 30 giugno. Come sapete non le ha fatte perché Gasperini si è opposto alla cessione dei big, e quindi la Roma, che torna in Champions nella prossima primavera o forse anche prima, dovrà appunto risedersi al tavolo con la UEFA e dimostrare di essere ben disposta, di voler rientrare nei parametri. Dovrà probabilmente subire un'altra multa, un settlement agreement più stretto. Si era paventata anche la possibilità sull'altro anno successivo di un'esclusione dalle coppie. Io credo che per l'atteggiamento e la prassi degli ultimi anni della UEFA sia da escludere subito l'irrogazione di una sanzione così dura, proprio perché, ripeto, c'è la filosofia di base di questo finanziario che si innesta in un discorso, come dire, di cooperazione tra UEFA e club più che di sanzioni a prescindere, come era il vecchio fair play finanziario, anche se appunto ricorderai che poi quella severità non sempre si è vista.
10: Assolutamente, no, quasi mai in realtà, tranne casi veramente sparuti, mettiamola così, non si è praticamente mai vista. Marco, ti faccio l'ultimissima prima di salutarti. Ne parlavamo prima di un Napoli che ovviamente si affaccia all'anno del centenario. De Laurentiis le regole le ha dettate, soprattutto sull'abbassamento del monte ingaggi. E allora io ti chiedo, proprio per tutto quello che abbiamo detto poc'anzi, questo Napoli attualmente può permettersi gli ingaggi contemporanei di Lukaku e di De Bruyne?
11: Ma guarda, in assoluto sì, perché nonostante insomma si appresti a chiudere un altro anno in rosso proprio per l'incremento dei costi e purtroppo l'andamento negativo in Champions, che avrebbe potuto portare invece un surplus di ricavi, il Napoli ha ancora una base di liquidità importante. Detto questo, si può permettere quegli ingaggi a patto che risparmi altrove, nel senso che l'effetto Conte si è fatto sentire anche sui bilanci del Napoli. Conte chiede molto e quindi c'è bisogno di ridurre di un 10-15% nell'insieme il costo della rosa, quindi lavorando o sugli ingaggi o sugli ammortamenti minori dei calciatori, per cui la direttrice è questa, e quindi capisci che è molto più facile magari rinunciare a un Lukaku piuttosto che dover piazzare tre giocatori in esubero.
10: Assolutamente sì, Marco, come sempre chiarissimo, ti ringrazio e ti auguro buon lavoro e buona giornata.
11: Grazie a te, buona giornata.
10: Grazie mille a Marco Belinazzo, il Sole 24 Ore. Per noi invece è giunto il momento di fermarci giusto il tempo di un disco e poi comincia la seconda ora di Radio Gol, ricca di sorprese, quindi non muovetevi, restate con noi, ci rivediamo tra pochissimo.

0: Allora, sono le 14 di questo primo luglio, il Napoli ha annunciato il programma del centenario, molto bello il logo e devo dire gran lavoro fatto da tutta l'area marketing diretta dal dottor Tommaso Bianchini, veramente un grande lavoro, so di grandi iniziative, a cominciare da lunedì, e il Napoli oggi ha svelato. Un nostro ascoltatore Fabrizio mi scrive: Walter, ma ci sarà la prossima stagione Emanuele Calaiò? Ma certo che ci sarà ancora Emanuele Calaiò. Ci sarà Emanuele Calaiò, ci sarà Diego Armando Maradona Junior, ci saranno molte sorprese. Poi, scusate, se il Napoli ha annunciato il programma del centenario oggi a un mese, noi ripartiamo poi il 22 agosto con Genoa Napoli, con Diretta Azzurra e col bar dello sport post partita col nostro Gianluca Vigliotti. Quindi se il Napoli ha annunciato oggi 1 luglio le cose del 1 agosto, noi annunceremo il 22 luglio le cose del 22 agosto, scusa, un mese prima. Però posso dirvi che ci saranno, allora, a parte Riccardo Catapà, che vi ho detto sarà il centro del progetto della prossima stagione, Gianluca Miranda, Lucio Pengue, Vincenzo Perna, ovviamente Marcello Calvano, Paolo Del Genio, Gianluca Vigliotti, Diego Maradona, Emanuele Calaiò, nuovi programmi, nuovi conduttori, nuovi giornalisti. Quindi, insomma, ragazzi, 22 luglio vi dirò tutto. Detto questo, torniamo ai nostri ospiti. Nuovi programmi, nuovi giornalisti all'orizzonte, perché devo dire che Radio Kiss Kiss Napoli per l'anno del centenario vi sta preparando grandi sorprese, veramente grandi sorprese. Ieri ho fatto una riunione in azienda, ma sono uscito dalla riunione entusiasta, raggiante, felice, contento, adrenalinico. Bello perché davvero l'azienda Radio Kiss Kiss Napoli vi sta preparando grandissime sorprese, davvero. Detto questo, però, torniamo al telefono, perché poi c'è il mondiale in corso. Ieri ho seguito con particolare attenzione la vittoria della Norvegia e quella della Francia, e mondiale in esclusiva su DAZN, e Marco Russo in diretta con noi. Buon pomeriggio, Marco.
1: Ciao Walter.
0: Ciao carissimo. Saluto. Senti, bello che a sfidare il Brasile di Ancelotti ci sarà la Norvegia, mi sembra una squadra, anche quell'esultanza finale molto bella, e poi però devo dire che vedendo la Francia ieri mi sembra, almeno in questa fase, quindi almeno da tutto quello che ho visto, direi che veramente è una squadra di un livello superiore.
1: Guarda, io ieri sono rientrato in studio dicendo: per favore amici francesi, datecelo un mondiale, cioè fatecelo vivere questo mondiale, perché se continuate così a giocare così, magari andate avanti, non è un problema, se giocate sempre così andiamo a casa tutti, vi assegniamo già il mondiale.
0: Ieri è stato impressionante.
1: No, è stato epico. Poi chiaro, l'avversario, la Svezia, ha fatto quello che ha potuto, il livello è quello che era, va bene, però poi c'è tutto il resto e io oggettivamente sono rimasto quasi scioccato sportivamente, perché non capita sempre di vedere grandissime squadre che arrivano fino in fondo, è normale che sia così, ma una che ha tutti questi, sembra veramente lo star game dell'NBA.
0: Marco, vedere il potenziale che hanno, cioè ieri non ha giocato due, ha giocato Barcolà, ma quasi quasi l'abbiamo dimenticato, Olise con quella posizione, Dembélé e poi Mbappé. Ma Mbappé, a proposito, Riccardo Catapano, scusami Marco, un inciso, certo, perché dal coordinamento Riccardo Catapano mi comunica che a breve vi faremo una sorpresa pazzesca. Vi dico solo questo: sarà una sorpresa pazzesca, ci verrà a trovare in studio, quindi sarà al mio fianco un super ospite, ma veramente avrete un entusiasmo appena lo annuncerò. State lì, incollatevi alla radio, abbracciate la radio, abbracciatevela, sarà una sorpresa strepitosa. Torno al mondiale con Marco Russo e DAZN. Senti Marco, dei calciatori del Napoli che prendevano parte al mondiale, considerando l'eliminazione di Uruguay, Olanda dove c'erano Alang, e della Scozia McTominay, sono rimasti in due. Lukaku e De Bruyne, che stasera andranno in campo col Senegal. È una gara da dentro o fuori. Che te ne è parso fin qui della nazionale guidata da Rudy Garcia?
1: Non mi ha fatto una grande impressione fino alla vittoria con la Nuova Zelanda, anche se comunque diciamo, questa partita la dovevano vincere bene e ce l'hanno fatta contro ovviamente un avversario che ha un livello inferiore. Non mi ha fatto una grande impressione proprio come fluidità di squadra. Non capisco quanto sia la fine di un ciclo oppure Rudy Garcia ci abbia messo un po' del suo, nel senso che vedo del potenziale in questa squadra, ma siamo veramente alle ultime battute per molti di questi. Onestamente credo che potranno andare avanti contro il Senegal, anche se il Senegal è un'ottima squadra, però ovviamente non vedo un percorso che possa durare ancora chissà tanto,
0: ecco,
1: per il
0: diciamo
1: Belgio.
0: Che vedendo le prime tre uscite del Belgio, una squadra che fa fatica a fare gol, una squadra che concede molto, è chiaro che poi mondiale è imprevedibile, però insomma è evidente che il Belgio fin qui non ha dimostrato di avere un'ossatura importante, nonostante abbiano calciatori da Doku a decatelare allo stesso De Bruyne. A proposito di De Bruyne, facciamo un rimbalzo, no? De Bruyne Belgio, De Bruyne Napoli, perché Mann ha detto De Bruyne sarà il centro del progetto. Ci raggiunge Francesco Montervino. Buon pomeriggio capitano.
2: Ciao grande Walter, buon pomeriggio a te e a tutti i radioascoltatori.
0: Siamo con il collega di DAZN Marco Russo e parlavamo di Belgio, di Lukaku, di De Bruyne. Francesco, da addetto ai lavori, quando il direttore Manna dice De Bruyne sarà il centro del progetto, a te cosa arriva? Che idea ti viene in mente?
2: Guarda, proprio perché lo dice il direttore, io posso anche pensare a quella che può essere una strategia, no? Quella di far credere che De Bruyne debba far parte di un progetto centrale, ma che effettivamente non si sta facendo altro magari che creare attorno a lui un mercato che possa poi vederlo lontano.
0: Porca miseria, sai che ieri la stessa cosa me l'ha detta il direttore Enrico Fedele, ma proprio uguale.
2: Vabbè,
0: cioè se un direttore dice, se io dico che l'anno prossimo Catapano è il centro del progetto è perché lo voglio mandare via, ma no.
2: Allora ti dico, tu lo sai che lui mi ha gestito per 20 anni.
0: E lo so bene, siete d'accordo, il gatto e la volpe.
2: Voglio dire, ci adoriamo, non ci siamo sentiti, quindi ti dico, sono molto contento che io abbia la sua
0: credimi stessa, Francesco, ma proprio uguale, spiaccicate le parole. No, siccome prima ho detto che nella prossima stagione del centenario del Napoli, qui a Kiss Napoli, Catapano sarà il centro del progetto, Riccardo, giuro, se Manna aveva quell'idea non è così, cioè Catapano non è sul mercato, anche perché Catapano ha firmato col sangue qui a Kiss Napoli.
2: Vabbè, ma tu non sei un direttore sportivo, quindi
0: no, è vero, è vero. Io racconto le verità. Marco Russo, quindi hai capito, quando un direttore sportivo dice è il centro del progetto è perché l'ha messo sul mercato, ma tu hai capito a che cosa dobbiamo assistere, caro Marco? Marco, ci sei? Marco Russo? Abbiamo un problema, il collegamento con Marco Russo. Torno da Francesco Montervino. Senti Francesco, allora ragazzi, Marco Russo c'è o no?
1: No, c'è. È colpa mia.
0: Ah no, scusami.
1: Io avevo il muto sul telefono.
0: Non ti preoccupare. Ti dicevo, ma tu hai capito cosa vuol dire?
1: Ho sentito, ma sono d'accordo però.
0: Ah, anche tu?
1: Che secondo me, sì, veniamo da decenni di bugie. No, scherzo. Ci sarà da vedere. Ci sa anche che Manna possa dire questo, ma la domanda a De Bruyne dobbiamo farla, secondo me.
0: De Bruyne però qualcosina l'ha detta, devo parlare con il club, non sono mai stato utilizzato nel ruolo in cui magari io amo giocare. Vabbè, ha detto anche che lui era contento che non c'era più Conte, quella se la poteva risparmiare in termini di eleganza. Ha detto parlerò col club perché abbiamo giocato male. E poi io dico sempre, lo sto ripetendo, poi c'è anche il club che deve valutare se lui ha dato per quanto il Napoli si aspettava. È chiaro, Marco, che la stagione di De Bruyne viene condizionata dall'infortunio del 25 ottobre Napoli-Inter e da 4 mesi di assenza, però.
1: No, ma infatti, non, davvero, dobbiamo tenerlo in considerazione, ma forse no. perché non c'è stato nulla, non c'è stato nulla di De Bruyne, c'è stato un adattamento iniziale in cui tutta la squadra ha fatto fatica, anche proprio per assorbirlo, per metterlo dentro, l'infortunio, il rientro in cui c'è stato un timido segnale, ma poi è ritornato su livelli non da De Bruyne. Anche il mondiale ci sta dicendo questo, ha trovato un gran gol proprio di pura tecnica, con questa suolata e palla all'angolino contro la Nuova Zelanda, però anche qui non è che non stiamo vedendo assolutamente il De Bruyne, figuriamoci dei tempi d'oro, ma siamo lontani da quello che lui può dare in questo momento proprio come calciatore professionista di alto livello.
0: Io ringrazio Marco Russo da Zon, vi ricordo che da Zon detiene i diritti del mondiale, tutte le partite in esclusiva, e ti auguro buon lavoro. Dai Marco, che 19 luglio c'è la finale e potrai dormire un po' la notte visti gli orari impegnativi, via, mettiamole così.
1: È lì, lo guardiamo con attesa. No, scherzo, bellissimo.
0: Grazie,
1: ciao, grazie
0: a te,
1: ciao, grazie.
0: Francesco Montervino, dalle parole del direttore Manna, Paolo Del Genio, che ha sentito parlare i due terzini, ha sentito parlare di sei centrocampisti a coprire quella porzione di campo, due attaccanti esterni e le prime punte, dice: a me arriva che giocheremo col 4-3-3. È un'idea che sposi quella di un Napoli di Allegri con il 4-3-3?
2: È l'unica idea che sposo.
0: Ah!
2: È l'unica, potrebbe esserci soltanto l'idea di un 4-2-3-1, ma il Napoli deve giocare deve tornare a giocare a 4 e deve tornare a esprimere un calcio offensivo, e lo puoi fare solamente se il sistema di gioco è un sistema di proponente, è un sistema che propone un calcio offensivo.
0: Senti Francesco, daresti una, tu che sei un attento osservatore anche, perché io quest'anno, questa stagione, ho guardato molto il campionato di Serie B, tu la daresti una chance a Rao dopo quello che ci ha fatto vedere al Bari?
2: Quando parli di chance cosa intendi?
0: Di portarlo in ritiro e valutarlo e tenerlo in organico per la prossima stagione.
2: È che è una chance quello penso che sia una cosa che un club importante come il Napoli valuta, e lo valuta seriamente, quindi sicuramente Rao farà parte del gruppo che poi partirà al ritiro per poi eventualmente giustamente staccarsi e andare a giocare in prestito o in un club importante di B o magari già in A da qualche parte. Però è un giocatore valido, Walter, io lo conosco abbastanza bene, lo seguivo dai tempi della SPAL, e per me è un giocatore che ha avuto una crescita impressionante l'anno scorso, e se fosse stato impiegato un po' di più a metà campionato secondo me avrebbe fatto qualche punto in più il Bari. Chiaro che quando sei in difficoltà opti sempre per
0: l'esperienza, la personalità,
2: e ormai è diventata una cosa vecchia questa, mettiamolo, facciamolo capire che a volte l'istintività, la voglia che ha un ragazzino a volte anche fin troppo può aiutare a superare il momento. Un ragazzino ha talmente tanto fra virgolette superficialità positiva che non si rende conto manco della gente fuori che sta contestando, non se ne frega niente, va in campo e gioca perché si vuole divertire, perché vuole fare, non sente il peso di chi contesta, di chi fa, quindi probabilmente se l'avessero utilizzato un pochettino di più l'anno scorso avrebbe fatto il Bari qualche punticino in più, però ripeto, non è neanche corretto da parte mia magari dire quello che avrebbero dovuto fare, è una mia chiaramente supposizione. E per rispondere alla tua domanda ti dico che è una valutazione giusta da fare, non è una chance che si darebbe, credo che sia il giusto percorso che debba fare questo ragazzo.
0: E prima di salutarti però c'è Nicolò Frustalupi, a proposito di giovani, lui ha allenato la primaria al Napoli, poi lo ricordate, no? È stato tanti anni a Napoli con il grande Walter Mazzarri, che poi lui, Nicolò, seguì anche all'Inter, anche al Torino. Nicolò, buon pomeriggio mister!
3: Buon pomeriggio a voi,
0: che poi
3: grazie dell'invito.
0: C'è Francesco Montervino con noi, parlavamo di giovani e tu di giovani. Di giovani,
3: ciao,
0: tenente.
3: Ciao, buon pomeriggio.
0: Senti, a tuo avviso, Allegri punterà molto su Vergara?
3: Ma questa è una bella domanda, non lo so, sicuramente Antonio ora con le prestazioni che ha fatto l'anno scorso si è messo un po' più avanti nelle gerarchie, perché insomma l'anno scorso era un giovane che nessuno conosceva o comunque a questi livelli nessuno pensava che potesse arrivare, adesso invece penso che partirà molto più avanti, insomma, non dico alla pari magari con i super titolari, ma insomma sarà sicuramente partirà da una posizione diversa, via. E quindi non so se ci punterà come titolarissimo, ma insomma penso che se rimarrà a Napoli avrà il suo spazio, insomma.
0: Senti Francesco, prima di salutarti, io ti ho chiesto di Rao al Bari, ha fatto molto bene alla Carrarese anche Asa. È pronto per il grande salto in Serie A, che sia Napoli o un altro club?
2: Allora ti dico, l'anno scorso ha fatto da Dio questo ragazzo in via Carrara, conosco molto bene allenatore in prima, allenatore in seconda della Carrarese che ora sono al Padova, e hanno espresso parole di elogio per questo ragazzo, il che vuol dire che è un giovane che sta completando un bel percorso di crescita. Io credo che sia pronto per uno step superiore, ripeto, poi giocare per una squadra di B a vincere o di A a salvarsi, la differenza non è tantissima, cambia chiaramente l'aspetto mentale di come tu devi approcciare le partite, però credo che uno step ulteriore lo possa fare questo ragazzo, e vale secondo me lo stesso discorso fatto per Rao, ci sta che venga valutato anche il ritiro con il Napoli, venga portato, quindi è fatta una valutazione oggettiva.
0: Grazie di cuore a Francesco Montervino, ciao capitano.
2: Grazie a te Walter, un abbraccio.
0: Grazie, e ritorno da Nicolò Frustalupi, perché poi Nicolò, e la storia ce lo insegna, no? Per esempio c'era Insigne al Foggia con Zeman, va in B sempre con Zeman a Pescara, vince il campionato, in quel Pescara c'erano Verratti, Immobile, era un grande Pescara, a quel punto resta Napoli e con Mazzarri alla sua esplosione. I giovani hanno bisogno sì di fare il loro percorso. Io poi penso, Niccolò, con grande sincerità, quando sono bravi bisogna avere il coraggio di farli giocare.
3: Ma sicuramente, come dico sempre, c'è qualcuno che ha bisogno di fare un percorso un po' più lungo e c'è chi è pronto subito. Credo che quelli pronti subito si vedano subito dalle prestazioni che fanno quando giocano in primavera, che proprio io mi ricordo il Diz, quando giocavamo contro il Diz si vedeva che non c'entrava niente in quella categoria, e lui infatti credo che abbia fatto qualche presenza insomma nell'Under 23 della Juventus, e poi è stato subito catapultato in prima squadra, ma come Savona, Caiode della Fiorentina, Donnarumma, ce ne sono tanti, e ci sono altri che invece hanno bisogno magari di fare più un percorso un po' più lungo con la C, con la B e magari con la A a livello un
0: po'
3: più
0: insomma
3: parte.
0: Nicolò, siccome tu hai fatto cenno al Diz, no? In quella Juve lo si vedeva, il Diz, Savona, Nicolussi, Iling Junior, poi sì, c'era, no, Bangula.
3: Che rispetto alle squadre, agli avversari, erano proprio nettamente più al campionato primavera, erano
0: più avanti, erano avanti.
3: Sì, erano già pronti per andare sopra, insomma. Invece c'è qualcuno invece che magari, dicevo, deve pagazzare dalla C, dalla B, ognuno c'ha il suo percorso, penso che poi alla fine l'importante è riuscire ad arrivare più in alto possibile.
0: Senti, di tutte le stagioni a Napoli, no? Ce n'è una su tutte che tu porti proprio nel cuore?
3: Ma di stagioni magari no, magari qualche partita sì.
0: Tipo Villarreal-Napoli? Villarreal-Napoli?
3: Ma Villarreal è stata una bella soddisfazione, però forse ancora di più la vittoria in Coppa Italia, sai, quando vinci è sempre qualcosa di bellissimo, poi dopo tanti anni che il Napoli non vinceva, non faceva un trofeo, penso che non alzava un trofeo, quello, anche se è la Coppa Italia che magari non è come un campionato, però è stato veramente festeggiato tantissimo e me lo ricordo quella notte benissimo, insomma. Poi c'è stata il Chelsea in Champions, insomma ce ne sono state tante, con Manchester City in Champions, oppure anche le vittorie in campionato sempre con la Juve, magari 3-0 con tripletta di Cavani, cioè ce ne sono, insomma, dire una partita sola è difficile, dai.
0: E scusami, a proposito di partite però, Nicolò, io ce n'ho una nel cuore, io ho fatto cenno a quel Villarreal-Napoli, il Napoli vince, a proposito agli ottavi c'è il Chelsea, e la partita d'andata il Napoli fa una partita pazzesca, Se avesse fatto gol maggio, a tuo avviso, lo so, è la domanda retorica da sempre,
3: sì.
0: Il Napoli poteva veramente andare avanti?
3: Sai, un gol in più era sicuramente più facile, perché poi dopo insomma siamo andati ai supplementari, eccetera. Però il calcio è così, non si può dire se o se mai, così è andata, così doveva andare, anche perché poi il Chelsea ha vinto la Champions, quindi voleva dire che era l'annata loro.
0: Che poi è incredibile, lo ricorderai mio Nicolò, perdono a Napoli. Era Villas-Boas, sì, l'allenatore.
3: Sì, sì.
0: Dopo quella sconfitta.
3: Scusa se ti interrompo. No, in panchina c'ero io. Che il mister...
0: È vero, c'eri tu. Che poi c'era sta leggenda: c'è Frustalupi, Mazzarri è squalificato e il Napoli vince. Caspiterina, e vinceva sul serio. Hai ragione, c'eri tu, c'era Villas-Boas. Viene esonerato dopo Napoli-Chelsea, viene chiamato Di Matteo e vince la Champions League. Pensa te.
3: Sì, sì, questo è andata proprio così.
0: Corsi e ricorsi.
3: Era nel destino, si vede.
0: Sì. Poi bello un italiano che prende il Chelsea, lo allea. Poi questa scuola. A me piace Maresca che allena il Chelsea, De Zerbi, Maresca è il City, ovviamente. De Zerbi al Tottenham. Però Maresca che da allenatore italiano al Chelsea ha vinto il mondiale per club, ha vinto la Conference. Esportiamo grandi allenatori. Nicolò Frustalupi, grazie.
3: Grazie a voi.
0: Allora, io in apertura di puntata vi ho dato un consiglio, ma non era un consiglio da conduttore di Radio Gol, no, era un consiglio da amico, e vi avevo detto, se vi fidate dopo 24 anni, ritengo di potermi considerare un vostro amico, sarà una puntata di sorprese. E che sorprese! Allora facciamo così, ragazzi, ma facciamo tutto live, tornate su di me in studio, perché io vi avevo detto un sorpresone, ragazzi, il vincitore di Sanremo, frate!
4: Come stai? Come stai? Buon pomeriggio a tutti!
0: Come stai?
4: Bene, bene, bene.
0: Vieni da qua, passa là. Ragazzi, io l'avevo detto, ma metti pure la cuffia. Sai, un abbraccio così, no? Ma ti ripagai tu, Salma, tu tanto lo sai. Lo sai che ho pianto quando hai vinto?
4: Lo so che hai pianto, lo so, ma dopo ti risparagnare però.
0: E io sono impazzito.
4: Quando la Cesarone chiama, ha detto, madonna mia, perché sta piangendo? E invece era per l'emozione.
0: Volete sapere la grandezza di Sal? Io sapevo, avevo la scaletta, prima serata, e vedevo l'orario in cui usciva. Allora, mezz'ora prima, dico, ma ci provo, ma tanto, figurati se Sal fra mezz'ora canta. Frate, scass! Dopo 30 secondi cuoricino. Io ti avevo detto scassa, ma non scassa tutto cosa, sai?
4: Sì, è vero, me lo ricordo bene.
0: Come stai?
4: Bene, tu?
0: Bene. Sai perché io
4: ci... Mio Napoli è in salute.
0: È in salute, arriva Allegri, forse lo annuncia stasera, forse. Stanno sistemando delle cose.
4: Siamo contenti.
0: Ti piace Allegri? È un vincente, Sal, ha vinto.
4: La persona si chiama Allegri, comunque non si chiama malinconico, è sempre una cosa bella. Ah, sicuramente è un grande professionista, ci auguriamo tutti che possa fare bene.
0: Senti, Sal, sai perché ci tenevo? Perché io posso dirlo che conosco la tua storia. Con Sal, pensate che 35 anni fa eravamo a Sorrento in un meeting sport.
4: È vero.
0: Io conducevo e lui cantava. Quindi quando poi ho sentito, bisogna conoscere, tu sei l'elogio e la certezza del sacrificio, della gavetta, del crederci e dell'inseguire i sogni, perché poi la costanza porta a dei risultati, no?
4: Beh, sicuramente è un cammino bellissimo, anche se voglio dire non sono il primo, non sarò neanche l'ultimo a tutto questo, ci sono tante persone che... Per fortuna continuano ancora a generare sogni e a perseverarli. Ci sono dei sogni che non si realizzano, alcuni si realizzano a metà, altri come questo si realizzano, e io è anche bello incontrare le persone che dicono: noi non abbiamo ancora realizzato il sogno, ma il nostro sogno più grande, ma è come se l'avessimo realizzato attraverso te. Per me è veramente una dichiarazione d'amore meravigliosa. Quindi certe volte magari mi sento anche questa responsabilità di essere un esempio per tutti quelli che in qualche modo non riescono a superare le avversità e quindi si fermano e vivono un po' il fallimento come se fosse una cosa, come se la vita fosse finita. E quante volte mi sono chiesto, dopo tante ore di prove fatte negli anni, quante volte mi sono chiesto, dico, ma servirà mai a qualcosa. Quante volte mi sono chiesto, o magari ho visto il mondo che si muoveva e invece sembrava tutto fermo. E poi la vita ha voluto che arrivassi a realizzare quello che è naturalmente sotto gli occhi di tutti, ma è un lavoro di un artigiano, perché io mi sento comunque un artigiano, mi sento comunque un ambulante della musica, un trasmettitore di sentimenti. E questa è una cosa che, secondo me, mi rivolgo anche ai ragazzi che spesso, quando gli promettono il successo immediato, come può arrivare, può anche finire. E la musica non tiene un orologio, la musica non ha un calendario, la musica è un tempo suo e va per fatti suoi. E quindi noi dobbiamo aspettare, avere, come dire, aspettare il tempo giusto per godersi anche le cose, perché quel tempo non è un tempo perso, ma è un tempo che sta iniziando a maturare, un lievito madre che cammina per fatti suoi.
0: Secondo me il lievito madre tuo, ancor prima di quello che è successo a Sanremo, perché insomma con Sal mi lega un'amicizia bella, poi è uno di quelli che c'è sempre stato, perciò io ho pianto, ma io non mi vergogno a dirlo, io ho pianto. Sapete quando segna il Napoli uno si butta in ginocchio sotto al televisore? Quando Carlo Conte ha il Sal da Vinci non ci ho capito più niente. Senti Sal,
4: io mi sono inginocchiato come te, però
0: l'ho visto.
4: Ricordi?
0: Senti Sal, c'è stato un momento in cui tu facevi un grande lavoro e forse aspettavi. Sei uno di quelli che non ha mollato. Rossetto e caffè da

0: pensato alla vittoria, ho pensato che quella era una canzone che poteva entrare nel cuore perché aveva un messaggio positivo. Quando tu naturalmente generi un qualcosa che ti può rappresentare, per te è la cosa più bella in quel momento che stai facendo. Da, ad arrivare poi al meccanismo della vittoria, quelle sono altre cose, sono altre dinamiche, per cui devi mettere d'accordo tutte le giurie, il voto popolare.
1: Non però Sallo, non si è capito, già dopo la prima esibizione, no? Tu aprivi i social, qualunque post c'era, dal calcio alle pizze, al cibo, ai bambini, ai matrimoni, a chi si ama, cioè esisteva solo per sempre. Ragazzi, io non scherzo, io difficilmente, io altre canzoni del festival non è che me ne ricordo tante. C'è Scemonuto durante Sanremo.
0: Scemonuto, allora entriamo nella dinamica di Scemonuto. Scemonuto non è altro che un linguaggio, anzi è un napoletano, la nostra lingua, che è arcaica, perché Scemonuto non è una cosa che si usa tutti i giorni, però senti quanto è forte.
1: Vai.
0: Scemonuto.
1: E tu c'è Scemonuto.
0: Cioè ha tutto un mondo di...
1: Sì.
0: Beh, sicuramente per me è stata una grandissima sorpresa. Per me l'ho vissuto come una specie di miracolo che tu ricevi, perché è passata un attimino la vita davanti agli occhi, le attese, le paure, le incertezze, le gioie, i dolori, è passato tutto di là. Allora mi sono sentito pure una voce che voleva in qualche modo raccontare, voleva testimoniare, voleva essere testimone di tutte quelle persone che faticano per arrivare a un obiettivo. Quindi io in qualche modo ho vissuto tutto questo e mi ha dato la forza e anche allo stesso modo la responsabilità di quello che stava accadendo in quel momento. Poi sentire cantare la tua canzone, o meglio tradotta in 12-13 lingue, ha fatto un bene grande per la musica italiana, naturalmente ha fatto anche un bene per me, ma ha fatto anche il bene della città dove io vivo, dove non sono mai andato via. Quindi Napoli è stato per me, mi ha messo il primo completino, mi ha fasciato, mi ha cambiato qualsiasi cosa, mi ha cambiato pelle, mi ha dato la possibilità di camminare sulle mie gambe. Cioè non è solo una città, è tutto un mondo in questa città che si muove.
1: Sallo, tu puoi stare ancora 2 minuti, io ho la pubblicità.
0: Sì.
1: 2 minuti. No, allora la dico subito.
0: Sì.
1: Sai cosa ho sempre, lo dicevo ieri, Napoli è la mamma che ti porta al successo. E storicamente, Napoli una cosa, era quella che ti portava al successo e faceva una cosa sbagliata, non te lo perdonava. Oggi è cambiato. È cambiato con la tua vittoria. Io quando per esempio ho visto il post di Geolier che ha detto laddove non ci sono arrivato io, godo per Sal. E oggi Napoli invece gode dei suoi... Prima non ti perdonava il successo. Oggi gode per Sal da Vinci, gode per Geolier, gode per i figli e la città. Avete cambiato la città. Grazie Sal.
0: No, grazie, grazie. Naturalmente io questo, il premio l'avevo già dichiarato perché l'ho vissuto come un po' un'ingiustizia, no? Che lui era arrivato proprio lì a un attimo e poi tutta quella cosa non si è realizzata. Allora questo premio vinto da Napoletano, che è stato naturalmente quel premio andò a un grandissimo che ha rappresentato non solo Napoli ma l'Italia in tutto il mondo, che Massimo Ranieri, 38 anni fa con Perdere l'amore, è ritornato dopo 38 anni in città, un po' come la Coppa del Mondo che ritorna in Italia, che ritorna in giro.
1: Lo scudetto dopo 33 anni.
0: Quella cosa è arrivata qui, io l'ho voluto dedicare un pensiero a Geolier, che era stato qualche anno prima e che non aveva realizzato questa impresa, quindi l'ho diviso con lui. Ho detto io mi tengo la palma e tu tieni il leone, perché lui c'ha la villa, io non ce l'ho la villa, ma la villetta, il leone può tranquillamente andare in giro.
1: Che grande.
0: E stare un po' più libero.
1: Caro fratello mio, ma grazie. Io non ci credo, lo guardo e dico ma veramente sta in studio Sal. Sal, complimenti veramente.
0: Grazie, grazie veramente di cuore, grazie della vostra accoglienza e la vostra disponibilità. A te che da Jarishir, tu sei per me, si rappresenta un pezzo della mia famiglia, ma grazie. Anche naturalmente non solo gli editori che conosco ormai da molto tempo, ma vedo anche molti tecnici che sono quasi invecchiati qui, non vanno mai a casa, dormono qui negli studi, qualcuno c'ha la barba lunga, qualcuno si sta facendo crescere, insomma, a parte voglio dire questa cosa scherzosa, grazie veramente di cuore a tutti voi.
1: Sai che cosa sei, Sina Poesia? Dopo la pubblicità Sal da Vinci. Ciao Sal.
0: Grazie, ciao.
1: Pubblicità.
2: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate.

0: delicate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
1: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: La tavola perfetta per una birra Moretti. Meno gourmet e più croquet. Con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti. Mangiare come piace a noi.
3: Nuova estate, nuova destinazione, nuova auto. Da Autoscala trovi tante occasioni su usato e chilometro zero, con micro rate leggere e soluzioni costruite su misura. È il momento di scegliere la tua prossima auto e partire senza pensieri. Autoscala ti garantisce disponibilità reale, prezzi chiari e un supporto concreto in ogni fase d'acquisto. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena 340, a Capodichino in via Francesco De Pinedo 143 e a Caserta in via Appia Antica 9.
4: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.

0: Ed eccoci, eccoci tornati in diretta dopo la sorpresona di Sal Da Vinci qui negli studi di Kiss Kiss Napoli. Un saluto a tutti nuovamente da parte di Riccardo Catapano. Continuiamo a parlare di Napoli ma anche dei mondiali, visto che stiamo entrando sempre di più nel vivo di questa situazione. Ma a proposito di grandi sorprese, ce l'avete chiesto in tanti, tornerà presto, io lo vado a salutare. Ciao Diego, come stai? Il nostro Diego Armando Maradona Junior.
1: Ciao Ricky, buongiorno, buongiorno a te, buongiorno a tutti.
0: Allora Diego, io te lo svelo, oggi stavo prendendo la metro, stavo venendo qui in radio, stavo prendendo le caramelle che poi si mangia anche Vincenzo Perna, tra l'altro qui si è scoperto, vado a pagare, ma quando torna Diego? Diego, quando torni, visto che me lo stanno chiedendo tutti?
1: Io lunedì sono regolarmente al mio posto.
0: Perfetto.
1: Sai, buon padre, ogni tanto qualche giorno di mare ai bambini bisogna farlo fare.
0: Bravo Diego, assolutamente sì, siamo sempre in attesa dell'arrivo di Massimiliano Allegri. Abbiamo letto ovviamente il comunicato del Napoli per questo centenario, c'è un mondiale che continua a giocarsi. Parto subito Diego per parlare con te ovviamente del Napoli di Max Allegri, perché ne parlavamo prima con Paolo Del Genio. La sensazione dalle parole anche di Giovanni Manna è che si riparta dal 4-3-3. Tu che ovviamente, insomma, spesso lo dici anche a Diego, c'è, credi che questo sia l'abito più giusto per i calciatori attualmente in rosa e anche quelli da rivalutare in questo Napoli?
1: Ma guarda Righe, io credo che il Napoli sia una squadra forte, e le squadre forti come testimonia quest'anno, le squadre forti possono giocare con vari moduli, però il Napoli è costruito e pensato per giocare 4-3-3. Adesso bisognerà capire dove collocare alcuni giocatori, perché hanno una collocazione un po' complessa, no? Mi viene in mente De Bruyne, che bisogna capire se ha ancora quella gamba e quella forza per fare l'interno di centrocampo. Bisognerà capire ovviamente chi resta, chi va, però io sono d'accordo sul fatto di poter ricominciare ad avere un sistema di gioco come il 4-3-3.
0: Diego, sai, secondo me, ne parlavi adesso su De Bruyne, io allargo il discorso, credo che lo stesso Allegri insieme al Napoli e allo staff medico poi del Napoli dovranno fare una profonda riflessione su quei calciatori che quest'anno magari non ti hanno garantito quella continuità per i tanti infortuni, perché è vero che ce ne sono stati praticamente la qualunque, è successo quest'anno tantissimi infortuni muscolari ma anche traumatici, però credo che ci siano in questo momento nella rosa del Napoli diversi calciatori che siano forse troppo soggetti a queste ricadute, questi infortuni, perché tu giustamente hai parlato di De Bruyne, c'è Lukaku che è un punto interrogativo, io ci aggiungo soprattutto un calciatore come David Neres, perché quest'anno si giocherà nuovamente tanto e hai bisogno di calciatori che davvero abbiano un rendimento costante e continuo. Poi l'infortunio può capitare, che sia muscolare o che sia traumatico, il problema sarà quello di evitare troppi ostacoli lungo questo percorso, quindi secondo me delle valutazioni anche su calciatori forti come può essere Anguissa, come può essere Neres, credo che vadano fatti sull'aspetto proprio degli infortuni.
1: Guarda, io credo che il Napoli debba fare qualcosa soprattutto sulla quantità dei giocatori, no? Sono andati via adesso Juan Jesus, è andato via Elmas, che non sono stati confermati, ci sono giocatori in bilico, no? come Anguissa, come Lobotka. E sicuramente io ho attirato grandi antipatie per quello che ho detto su Neres.
0: un pochino.
1: Io credo che Neres sia un giocatore molto forte, un giocatore che veramente fa la differenza, però le partite nell'anno sono 45-50, se ce le fa per 10-15 non serve a moltissimo. In più ovviamente, a parte gli infortuni come dicevi tu, Lukaku, bisogna poi capire cosa si fa con gli esuberi. Perché
0: però sai Diego, io non credo che tutta la lista di esuberi sarà poi valutata da Allegri, io vado a restringere un pochino il cerchio, perché ci metto ovviamente Lucca, te lo devo dire, ci metto anche Nualang in quelli che saranno valutati da Massimiliano Allegri, Rafa Marin, Marianucci, Poi mi fermo, onestamente, non credo che tutti i 14 che rientreranno poi saranno valutati, cioè vedi Lindstrom, Ica Justo, quindi secondo me è una rosa un po' più ristretta rispetto a quelli che appunto sono i cavalli di ritorno.
1: No, no, ma su questo sono d'accordissimo e per me hai perfettamente ragione, ci sono dei giocatori che veramente hanno a poco senso, diciamo, cercare di rimettere in pista. Bisogna capire, Manna ha detto che si aspetta tanto da Lucca perché è stato un investimento importante. Io credo che Lucca Lang e Marianucci siano i tre giocatori che verranno studiati di più dall'allenatore. Però poi sai, bisogna anche poi fare una valutazione un po' più ampia, certo. Nel senso, io faccio giocare Lang e non faccio giocare Allison.
0: Non in questo momento, almeno quello che ti ha detto la scorsa stagione sarebbe impensabile, onestamente.
1: Voglio dire, oggi ti privi di un giocatore dell'esperienza e dell'utilità di Politano per far giocare Lang, ti privi di Neres per far giocare Lang. Io so che non giocano nelle stesse posizioni, ma sono degli esterni e sto facendo delle valutazioni, certo. Proprio tecniche.
0: No, ma lecite, assolutamente ci stanno. Io credo che l'unico modo è che Lang dimostri qualcosa ad Allegri in quel poco tempo che tra l'altro gli verrà concesso, perché non ci dimentichiamo che Lang è presente ai mondiali, quindi il ritiro di Di Maro lo salta in tutto questo.
1: È stato presente per onor di firma, perché sì. È stato con 2 minuti in 4 partite. Però a prescindere da questo, ma lo stesso discorso vale per Lucca,
0: certo.
1: Perché ad oggi io faccio giocare sempre Lukaku anche al 40%. Poi bisognerà capire, ragazzi, io mi fido, io ho sempre detto una cosa, l'ho detto sempre degli allenatori, perché a me non mi piace criticare o sparare a zero sugli allenatori. Allora io dico sempre, io mi fido di Allegri verrà e capirà un poco qual è la situazione, e ad oggi questi esuberi che ci sono, che sono andati in prestito, Lang al Galatasaray ha fatto pochino,
0: è abbastanza poco, sì.
1: Al Nottingham
0: Ancor meno.
1: Marianucci a Torino non è che abbia fatto questi grandi 6 mesi, quindi voglio dire, si viene da 6 mesi, da un anno, diciamo, così e così. E allora io mi domando, perché si fa mezza stagione buona e si viene venduti alle grandi squadre a 30-40 milioni e poi quando fanno male pretendono di avere lo status di quando fanno bene?
0: Giusto.
1: Non funziona così. Se tanto mi dà tanto, bisogna poi capire come, a che cosa andare incontro. Però sicuramente la storia degli infortuni e della rosa più lunga deve essere una priorità per Allegri.
0: Assolutamente sì. Caro Diego, non ti disturbiamo oltre, riposati, goditi ovviamente i tuoi figli, dai un bacio da parte nostra, noi ti aspettiamo poi lunedì qui a Kiss Kiss Napoli. Ciao Diego, un abbraccio.
1: Ciao ragazzi, a lunedì un bacio.
0: Grazie mille al nostro Diego Armando Maradona Junior, che ritroverete a partire da lunedì ogni giorno dalle 12 con Diego C'è insieme a Gianluca Miranda. Per noi invece adesso è il momento di fermarci, giusto un pizzico di spot, un disco e poi rientriamo. Dobbiamo parlare anche di nazionale, del testa a testa tra Antonio Conte e Roberto Mancini. A tra poco.
2: Sono Javier Zanetti con tanti campioni e grandi artisti. Ti aspettiamo ad uno show TV imperdibile con un tributo speciale a Maradona in favore della Fondazione Puppi per donare un futuro migliore ai bambini di Napoli e dell'Argentina.
3: Una serata di stelle per Puppi. 26 settembre, Piazza del Plebiscito. Biglietti su Ticket One.
2: Non puoi mancare.
4: 7 verticale, imperdibile promozione dei supermercati Pro 7.
5: Sotto costo!
4: Nei supermercati Pro 7 dal 25 giugno al 3 luglio c'è il sotto costo. Algida cornetto classico da 8 pezzi, 3,57 €. Svelto detergente piatti al limone 4 per 980 ml, 3,97 €.
5: Grandi offerte da Pro 7! Scoprile tutte su pro7.it.
6: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
7: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.

0: E rieccoci in diretta. Un saluto a tutti dalla parte di Riccardo Catapano. Voliamo subito al telefono dove c'è il direttore Paolo De Paola. Ciao direttore, come stai?
1: Ciao Riccardo, benissimo, un saluto a tutti.
0: Ben ritrovato, caro direttore. Allora, parto subito dai mondiali con te, perché si entra finalmente nel vivo dopo una prima fase che onestamente non è che mi ha entusiasmato più di tanto, devo essere onesto. Adesso iniziamo ad entrare nel vivo di questo mondiale, sedicesimi, tante sorprese. Mi dai un giudizio su quello che fino adesso hai visto in questi campionati del mondo? E se ti stanno piacendo?
1: Allora, diciamo, io sono un appassionato di calcio in assoluto. Quindi il fatto che non ci sia l'Italia mi dispiace, ma non mi fa rosicare, diciamo. Questo è un atteggiamento che ho sempre avuto nei confronti delle partite di calcio. E che posso dire di questi mondiali? Che praticamente c'è una crescita, innanzitutto il fenomeno Africa, questo è innegabile,
0: sì, vero.
1: Che sta avanzando e sta in qualche modo mettendo in difficoltà, come si è visto per l'Olanda, per la Germania, insomma, lascia stare il Paraguay, però insomma squadre che magari non pensavi potessero essere importanti.
0: E io ci aggiungo, direttore, perdonami se ti interrompo, non è più quella nazionale, il calcio africano, diciamo, quello così muscolare, fisicità.
1: No, esatto,
0: ci sono dei calciatori tecnicamente molto molto forti, molto molto validi.
1: Una qualità immensa in alcuni giocatori, basta quelli della Costa d'Avorio,
0: esatto.
1: Alcuni dei quali conosciamo come che sì, insomma, sono giocatori importanti, veramente bravi, bellissimi da vedere. Ma sono smaliziati, perché hanno comunque una tecnica particolare, unita a un'organizzazione di gioco che è più europea, che ormai ha trovato appunto delle collocazioni anche tra questi giocatori africani che si esprimono veramente a massimi livelli. Quindi questa è una. La seconda è che non c'è più l'allenatore che fa la differenza. In che senso? Che in ogni squadra ci sono giocatori che possono saltare l'uomo, ma ci sono anche le contromisure, cioè tutte le squadre hanno un tipo di organizzazione. Perché leggevo oggi l'intervista di Ibrahimovic, no?
0: Sì.
1: È un mondiale noioso perché si gioca quasi tutti all'italiana. Beh, attenzione caro Ibrahimovic, perché questo è un calcio in continua evoluzione e che si è evoluto negli ultimi anni con la difesa bassa, partenza dal basso, con il pressing molto alto, con una squadra che gioca in maniera compatta e che ha trovato addirittura nella qualità dei singoli giocatori la differenza per poter emergere. Ora, la qualità dei singoli giocatori tu la trovi in maniera preponderante in una squadra oggi, che è la Francia. Cioè la Francia è quella che è il prototipo del calcio ideale del futuro. Quindi più giocatori di qualità che facciano la differenza, e tu vedi appunto la facilità con cui è andata in gol la Francia contro la Svezia in maniera eclatante, cioè nella qualità che emerge in Mbappé, Dembélé, in giocatori che veramente fanno la differenza. Ecco, se ogni nazionale, diciamo, porterà questa tendenza all'esasperazione, e questo non all'esasperazione, a una divulgazione, questo
0: certo.
1: Deve avvenire anche per la nostra nazionale, ci sarà crescita. Oltretutto ne beneficerà sicuramente l'occhio del tifoso e dello spettatore, perché vedere giocatori, non dico tutti alla Messi, ma giocatori che agiscono come Messi, è l'essenza del calcio, anche del calcio da cortile, cioè il giocatore che dribbla l'avversario, non lo vedevamo da anni.
0: Sicuramente avrei anche più ascendente sulle nuove generazioni, visto che si parla sempre di un allontanamento dei giovani dal calcio perché noioso, quindi questo può essere sicuramente una contromisura a questo altro fenomeno di cui ovviamente stiamo parlando e analizzando. Direttore, è inevitabile, insomma, abbiamo parlato di mondiale, i grandi assenti siamo noi, al netto del gioco all'italiana che dice Ibrahimovic, che per carità io sul rettangolo verde l'ho adorato. Fuori dal rettangolo verde
1: ma non sei il primo,
0: diciamo ma chiedere agli amici tifosi del Milan
1: è veramente antipatico, obiettivamente. Cioè ha un approccio, un modo di fare, dalle battute sono io, sono il boss, insomma. Credo che non gli interessi minimamente di essere simpatico.
0: No, non credo, non gli è mai interessato in realtà quello.
1: Fa di tutto per non mascherarlo questo, ecco.
0: Vero, verissimo. Dicevo, direttore, ovviamente pensiamo anche al nostro di calcio, perché insomma le lezioni di Giovanni Malagò, insomma, sono state gettate, si stanno gettando le basi per mi auguro un rinascimento, ecco, italiano. In questo momento il testa a testa porta a Conte e a Roberto Mancini. Voglio sapere la tua, fermo restando, e l'abbiamo detto tante volte, non è solo l'allenatore a cambiare un sistema come quello arcaico del calcio italiano, bisognerà fare tanto altro, però è normale che uno dei punti importanti sarà capire a chi affidare il nuovo corso della nazionale maggiore.
1: Velocemente, perché poi la gente interessa poco le politiche di palazzo, però devo dire, soltanto perché voglio esprimere un parere che,
0: certo,
1: in cui credo, anche se diciamo forte, ma non credo in Malagò, sinceramente non in questo ruolo, cioè nel senso Malagò è stato un grandissimo presidente del CONI, ma in questo ruolo non bisogna avere diplomazia, non si può essere amico di tutti, perché devi fare delle rivoluzioni forti. Quindi se sei amico di tutti i presidenti, di tutte le componenti, non va bene, perché nel momento in cui devi prendere decisioni tipo quello dell'autonomia delle leghe, cioè nel senso che le leghe devono essere assolutamente d'accordo sulle riforme, pensa te che cosa assurda, è una cosa abnorme. Per cui Malagò deve mettere mano a questo tipo di regolamento e dire: no, non è che dovete decidere il format del vostro campionato tra di voi, perché chi tra di voi di 20 squadre decide di rimanere fuori? Nessuno.
0: Ovviamente.
1: Quindi non può essere mai approvato all'unanimità un format che elimini due squadre. Per cui c'è bisogno di un presidente forte che dica tanti no e che sia di rottura. Poi, secondo argomento, non credo in Mancini, non mi piace la figura di Mancini sulla nazionale, perché per quanto si sia scusato, uno che passa dalla nazionale italiana a quella araba, e mi spiace dirlo, ma è così, in ragione di soldi abbondanti che gli erano stati dati, adesso non può fare la strada di ritorno, perché ci sono anche dei motivi, non dico etici, perché non sono nessun sacerdote dell'etica e della morale, però mi dispiace che venga in qualche modo inquadrato questo come un esempio, per cui preferirei, anche per ragioni proprio squisitamente tecniche, un allenatore come Conte.
0: Io ti dico la mia, per quanto può interessare, io non prendo nessuno di tutti e due, al netto che Antonio Conte, lo ripeto ancora, se bisogna far risorgere, mettiamolo così, la Fenice dalle ceneri, è il numero uno in assoluto. Io credo che però la guida della nazionale serva un allenatore da progetto. La mia unica paura su Antonio Conte è che possa durare 2 anni su una panchina della nazionale e poi possa arrivare il Real Madrid, lo United o la Juventus di turno, che ha bisogno di un allenatore con quelle caratteristiche, e saremo punto e a capo. Semplicemente
1: ragione,
0: questa, questo è il mio unico dubbio su Antonio Conte, è straordinario.
1: Hai perfettamente ragione. Siamo d'accordo sulla metodologia di Conte, che dura poco. E sono persino io schierato su quella tua idea di un progetto per lunga durata. Io l'avevo espressa addirittura su Baldini.
0: Pensa, esatto. Io avevo fatto il nome di Italiano addirittura. Direttore.
1: Ecco, ma di uno che sappia guardare il talento e sappia in qualche modo imporlo, perché noi siamo anche un pochettino, come dire, scettici di fronte al nome sconosciuto, perché diceva: vabbè, chi vai a chiamare? Non chiami più, che so, il Barella di turno, e chiami uno sconosciuto, Favasuli? Ci vuole il coraggio di chiamare Favasuli e metterlo lì in nazionale dal Catanzaro. Bisogna avere questo carisma e questa forza.
0: Direttore, è sempre bellissimo parlare di calcio con te, e ti auguro ovviamente una buona giornata, buon lavoro, e ci sentiamo alla prossima.
1: Grazie Riccardo.
0: Ci aggiorneremo alla prossima per capire.
1: Io sono la cortesia.
0: Certo.
1: E come un nipotino che ha il tuo stesso nome,
0: sì.
1: Quando festeggi Riccardo?
0: Il 3 aprile.
1: 3 aprile, perché sì. Quello è il nome, diciamo, la dedica migliore. Scusa questa parentesi.
0: Assolutamente, a disposizione. Ciao direttore, buon pomeriggio. Buon pomeriggio al direttore Paolo De Paola. Sì, San Riccardo, io lo festeggio il 3 aprile. So che c'è anche un'altra data. Tu, Vincenzo Perna, sai quando è? Io francamente non lo so, però San Riccardo lo festeggio il 3 aprile. Detto questo, che magari non interessa a nessuno, e tolgo anche il magari, ci fermiamo giusto il tempo sulle ultime per quanto riguarda il meteo, e poi torna il direttore Walter De Maggio con la terza ora di Radio Gol.
2: Kiss Kiss Napoli Meteo.
3: Un saluto e bentrovati agli ascoltatori di Radio Kiss Kiss Napoli da Emma Parigi di Trebi Meteo. Altra giornata con gran caldo intenso sulla Campania, si fa sentire soprattutto nell'entroterra, con i picchi più elevati attorno ai 36-37 gradi o anche qualcosa in più, ma le ore contate. Domani difatti, con l'avanzamento di una zona di bassa pressione, la stessa sarà responsabile di rovesci a sfondo temporalesco di moderato forte intensità entro il pomeriggio. Vi segnalo che favorirà anche un calo delle temperature diurne, non avremo più valori così eccessivi, saranno prossime ai 29-33 gradi e si starà meglio anche nella notte e all'alba. Dettagli ed approfondimenti maggiori, come di consueto, vi attendono sull'app di Trebi Meteo.
4: Ed eccoci qua, allora, ben trovati, la terza ora della nostra informazione sportiva. Buon pomeriggio a tutti voi, e siamo anche reduci dalla presenza di Sal Da Vinci, vincitore del Festival di Sanremo, nei nostri studi. Non vi nascondo che è stata una bellissima emozione, come una bellissima emozione questa mattina è stata vedere il video postato dai canali ufficiali della società sportiva Calcio Napoli e per il programma del centenario. E questo marchio 100 che è proprio bello, un'azienda centenaria vuol dire che è un'azienda storica, e siccome parliamo di calcio, e beh, insomma, è la storia anche della città. Maurizio De Giovanni con noi, buon pomeriggio Maurizio.
5: Ciao, ciao Walter, un abbraccio fortissimo a te e a tutti gli ascoltatori, e complimenti, devo dire complimenti alla società per aver innanzitutto fatto un bellissimo logo del centenario che ci accompagnerà per tutto l'anno, ma anche un bellissimo programma che diciamo dimostra quanto tenga la società a questo importantissimo traguardo che raggiunge la nostra squadra. È una condivisione della memoria e della storia che per una squadra come la nostra, che rappresenta la città, perché è l'unica squadra di una metropoli così grande, è un momento importantissimo, quindi felicissimi per tutto.
4: No, indubbiamente, logo bellissimo, hanno anche preannunciato il programma di questo centenario che avrà varie tappe, a cominciare da lunedì. Lunedì 6 luglio verrà svelata la maglia del Napoli. Noi da indiscrezioni abbiamo saputo che ci sarà anche in questo nuovo logo il numero 100, proprio per testimoniare che sarà la maglia del centenario. Il 10 luglio via la campagna abbonamenti, il 1 agosto la festa preannunciata in centro città, poi scopriremo i dettagli. So che il dottor Bianchini sta organizzando con tutta la sua squadra marketing, ovviamente col presidente, qualcosa di eccezionale, con la regione Campania, col comune di Napoli, insomma sarà una grande festa. Poi c'è il ritiro, in autunno uscirà anche il film celebrativo, perché Maurizio, 100 anni, poi 100 anni sono bellissimi per il Napoli, perché di questi 100 anni ci sono annate che resteranno indimenticabili.
5: Ma certo, non poche, e non tutte quelle vincenti, non solo quelle vincenti sicuramente rimarranno fortissime nella nostra memoria, nel nostro cuore, ma anche tutte le volte che ci siamo andati vicinissimi e che avremmo meritato di avere dei traguardi. Penso al Napoli di Vinicio, penso a quello di Sarri, annate fantastiche, prima ancora quando noi non c'eravamo, il Napoli di Sallustro, quello di Jepson, cioè ci sono state annate fantastiche, ma noi eravamo quelli che erano allo stadio a vedere Cittadella.
4: Ah beh, certo.
5: Perché questo è secondo me quello che costruisce la memoria identitaria, quello di essere stati presenti, anzi più appassionati ancora, mentre gli altri vincevano e noi stavamo a guardare, però noi eravamo noi e siamo rimasti noi per tutto quel tempo, e questa è una cosa che non dobbiamo mai dimenticare.
4: Anche perché insomma ci sono stagioni nel percorso, ecco, Maurizio ha fatto cenno a Napoli Cittadella, dopo il fallimento, la Serie C, ragazzi, la Serie C, cioè è incredibile. Io ricordo anche stagioni A, per esempio un anno mi entusiasmai per l'arrivo a Napoli di Ramon Angel Diaz con questa maglietta nuova, era il Napoli di Criscimani, di Dal Fiume, feci l'abbonamento, l'anno di dove c'era Dirceu, e poi anni con Bertoni, con Maradona, insomma Maurizio, ne abbiamo viste tante, fra Pampina, Citterio, potremmo fare un elenco.
5: Altre ne hanno visto i nostri padri, certo. Penso al Napoli, che è l'unica squadra di Serie B che abbia vinto la Coppa Italia nel 62, cioè il Napoli ha fatto sempre corsa a sé, ha fatto come il cavallo rampante che è il suo simbolo, poi convertito nel nostro caro asino, ma noi siamo stati sempre una squadra speciale, rappresentativa di una regione d'Italia, perché che se ne dica, il Napoli è l'unica squadra scudettata a sud di Roma, considerando chiaramente nel Cagliari delle specificità culturali della Sardegna naturalmente, ma è l'unica squadra scudettata sotto Roma, E questa è una cosa che non va dimenticata.
4: Senti Maurizio, prima è venuto a trovarci, ci ha fatto una sorpresa oggi, lui me l'aveva promesso dopo Sanremo che prima o poi sarebbe venuto, poi ovviamente Sanremo, l'Eurovision, quindi chiaramente pieno di impegni, oggi è venuto Sal Da Vinci e con Sal raccontavo, ma è una mia sfumatura che colgo, volevo condividere con te. Ritengo che Napoli, che è la nostra grande mamma, fa di tutto per far sì che i suoi figli arrivano al successo. E poi storicamente cosa accadeva? Che arrivati al successo, Napoli l'unica cosa che non ti perdonava era il successo. Bene, è cambiata la storia. De Giovanni è il primo scrittore italiano e Napoli gode. E tutto ciò che ha a che fare col cinema vede Napoli protagonista e Napoli gode. Sal Da Vinci, altro figlio di Napoli, vince Sanremo. Geolier ha un successo strepitoso, riempie gli stadi in tutta Italia. A me è piaciuta una frase che ha detto Geolier: noi cambieremo la narrazione, cioè non sarà più Napoli ad andare in Italia, ma sarà l'Italia a venire a Napoli a godere delle bellezze, della gente, dei luoghi, dell'umanità, della cultura, della musica, dello spettacolo, del calcio, della Coppa America. Maurizio, io credo che Napoli si appresti a essere sul serio il centro del mondo.
5: Dobbiamo esserne assolutamente consapevoli, Walter. È un momento straordinario, un'occasione direi unica, bene dice Geolier, che peraltro promette di fare i suoi concerti
4: l'anno prossimo, li fa solo a Napoli, solo a Napoli.
5: Mi sembra una scelta meravigliosa di questo ragazzo che ha una straordinaria creatività e una grande intelligenza, soprattutto non ce ne andiamo più. Prima i napoletani che avevano successo andavano via quasi immediatamente fino alla generazione.
4: Lo diceva prima Sal, tu vivi a Napoli, Sal a Napoli, Geolier.
5: Tutti quanti a Napoli. Ancora di più quindi dobbiamo alzare la guardia, perché spettacoli come quelli terribili che ha offerto Montesanto l'altro giorno con
4: quelle immagini sono terribili, Maurizio.
5: Però vale la pena ricordarla proprio adesso, mentre tu dici queste cose tutte vere, vale la pena di tenere presente che non possiamo farci rovinare un'occasione come questa, un momento del genere, da quattro delinquenti. È necessario lavorare sulla cultura, perché esistono i sintomi ed esistono le cause delle malattie. Il sintomo è il tizio col Kalashnikov che viene peraltro prontamente catturato dalle forze dell'ordine, perché va detto che la polizia li ha presi in tre, che erano stati protagonisti di quell'episodio terribile. Però culturalmente si deve lavorare affinché le cause di questa malattia non esistano. Non può essere che esistano delle case con all'interno un Kalashnikov. Non esiste questo. Poi se vengono fuori vanno immediatamente soppressi dalle forze dell'ordine, ma non deve esistere l'argomento. Questa città va salvaguardata, lo dobbiamo fare tutti, in ogni momento, salvaguardando i metri quadri attorno a noi. Se miglioriamo i metri quadri attorno a noi tutti, noi faremo della città il paradiso che è.
4: Io devo dire, Maurizio, che a parte che molti ascoltatori ti stanno facendo i complimenti, perché è innegabile che quelle immagini di Montesanto, proprio in questo momento in cui la città di Napoli è veramente al centro del mondo, sono immagini che ci fanno troppo male.
5: Inaccettabili.
4: E quindi ha ragione Maurizio, noi dobbiamo blindarla noi Napoli, proteggerla.
5: Sì. Lavorare ognuno di noi sul metro quadro attorno.
4: Bello.
5: Perché se miglioriamo tutti quanti il metro quadro attorno a noi, vedrai che la città diventa il paradiso che è.
4: Io devo dire che insomma, ho condotto tante puntate, no, di Radio Gol, d'altronde ho il privilegio di farlo da 24 anni, quindi immaginate se fate una media pur di 300 puntate l'anno, saranno 350, pensate quante ne ho condotte, ma avere Sal Da Vinci in studio, Maurizio De Giovanni al telefono, nel giorno del logo del centenario, ma insomma veramente sono felice, sono contento. Maurizio, grazie.
5: Anch'io moltissimo, ti abbraccio Walter, un saluto a tutti i miei fratelli azzurri all'ascolto.
4: grazie a Maurizio De Giovanni, e ha ragione Maurizio, noi dobbiamo essere una comunità e insieme lavorare affinché ciò che è accaduto a Montesanto di fatto non si verifichi più, perché questa implosione di turismo, i numeri del turismo che Napoli ha e che avrà, perché cresceranno a dismisura, perché vedrete che l'anno prossimo, a cominciare già da settembre, no? Settembre ci saranno gli europei di volley, gara inaugurale in piazza del Plebiscito, alberghi pieni. Pensate quello che potrà accadere a giugno. A giugno Gigi D'Alesso e Geolier faranno i concerti al Maradona. Geolier li farà solo a Napoli. Quindi, come è accaduto quest'anno, no? Per esempio, io volevo andare a vedere Vasco Rossi a Bari. Ragazzi, non c'era una camera d'hotel a Bari. Quella più vicina era a Trani. Stessa cosa ad Ancona. Bene, a giugno accadrà a Napoli. A luglio Coppa America e con Bagnoli. Quindi la città deve veramente stare insieme e isolare questi violenti, chi offusca e sporca, perché viene sporcata l'immagine della nostra città. E quindi veramente è stato molto importante questo intervento di Maurizio De Giovanni. Tra poco torneremo a parlare di calcio, lo faremo con Antonio Corbo e con Romolo Acampora, che hanno raccontato Napoli e gran parte di questa storia bellissima dei 100 anni, e l'hanno raccontata anche in quei 7 anni in cui Napoli con Maradona, diciamo che era andata vicino allo scudetto, però è come se l'arrivo di Maradona in quel momento avesse generato in un'intera città, in un'intera tifoseria, che era possibile per una volta dire al potentato del nord: stavolta vinciamo noi. E così accadde nell'87, accadde nel 1990, e poi grazie a De Laurentiis è accaduto anche nel 2023 e nel 2025. Romolo Acampora con noi, buon pomeriggio maestro.
6: Buongiorno, buon pomeriggio.
4: Come stai Romolo?
6: In grande forma.
4: Sono felice. Senti, Napoli che si appresta a vivere il centenario il primo agosto, io dico che è una storia incredibile quella del Napoli, una storia fatta di successi, di vittorie, di Maradona, di Omar Sivori, di Altafini, di Canè e poi di Beppe Savoldi con i 70.000 abbonati, anche con il dolore della retrocessione, con il dolore e la macchia del fallimento, e poi però con la Coppa UEFA, con una Napoli che oggi grazie a De Laurentiis è protagonista in Italia e in Europa, Romolo.
6: Ma non c'è proprio dubbio, De Laurentiis negli ultimi 20 anni ha dimostrato che anche un imprenditore a digiuno completo di calcio può avere successo, basta che sia imprenditore, intelligente e che abbia il coraggio di rischiare. Lui ha avuto il coraggio di rischiare, ha puntato su uomini vincenti, a cominciare da Pierpaolo Marino. Non dimentichiamo l'importanza che ha avuto Pierpaolo Marino nella rifondazione di questo Napoli, quando in ritiro non avevano i palloni per allenarsi in Serie C. De Laurentiis ha avuto il coraggio di andare sui campi di Serie C a prendersi gli spunti, gli improperi, e poi ha vinto, come giusto che sia, anche perché poi alla fin fine non camminava da solo, ma milioni e milioni di appassionati in tutto il mondo.
4: E poi mano a mano quella scalata, no? Il Napoli che è vero per due volte all'epoca con Diego aveva fatto la Coppa dei Campioni, e però la Champions League non l'aveva mai fatta. De Laurentiis riporta Napoli in A, lo riporta in Europa e per la prima volta ci fa vedere la Champions League. E non solo Romolo, ma 33 anni dopo il Napoli rivince lo scudetto e bissa 2 anni dopo il Napoli di Conte. Cioè voglio dire, davvero anche le nuove generazioni stanno vivendo anni che magari noi non abbiamo vissuto, tolti 7 anni di Diego, no?
6: Ma vedi, Walter, la storia è bella perché mette insieme tante cose, mette insieme i successi, mette insieme le delusioni, e nella vita si cresce soprattutto nei momenti difficili, perché è dalle lacrime, vedi, che nasce un fiore, perché le lacrime sono come l'acqua, in un campo se tu non irrighi non cresce niente, e le lacrime dei tifosi napoletani hanno permesso a questo simbolo, a questa passione incredibile, di vivere poi momenti esaltanti come quello dell'ultimo trionfo via Caracciolo, invasa da centinaia di migliaia di napoletani impazziti di gioia. Questo ha fatto tanto bene anche alla città, vedi, perché il Napoli ha aiutato anche la città a crescere, e ora Napoli attraversa un momento magico.
4: Io
6: spetta a noi napoletani accompagnare gli sforzi degli organizzatori in tutte le manifestazioni sportive, perché Napoli, faccio il nome di Napoli, faccio il giro del mondo con tutte le caratteristiche dell'animo napoletano: la capacità di sorridere, la capacità di divertirsi, la capacità di ospitare.
4: Tra l'altro, quelle immagini a cui facevi cenno, la festa dello scudetto sul lungomare col bus coperto, immagini che hanno fatto il giro del mondo. E non era solo Napoli in festa, esportavamo immagini di una bellezza, perché quella bellezza che c'era nelle immagini, il golfo, quel lungomare festante, quella giornata aveva una magia, un sole speciale. Ed è chiaro che se tu quelle sono le immagini che vediamo nei film, per esempio in quelli di Sorrentino, nelle fiction, c'è davvero, è diventato un polo attrattivo Napoli incredibile. E prima diceva De Giovanni, noi lo dobbiamo preservare, perché Romolo sta per arrivare esattamente tra un anno, luglio del 2027, la Coppa America. Quello sarà veramente il volano definitivo per Napoli.
6: Ma vedi, io spero che De Laurentiis riesca ad entrare in sintonia in qualche modo con gli organizzatori della manifestazione America's Cup, perché è un'altra grandissima manifestazione,
4: opportunità, certo,
6: che porta con sé poi un pubblico di cui Napoli città ha bisogno, perché Napoli è invasa dai turisti. Ora Napoli deve fare un altro passo in avanti, quello di migliorare la sua capacità di ospitalità e di ricevere turisti di una categoria superiore, senza essere razzisti. È giusto che ci sia anche che porta altro lavoro, porta a Napoli la possibilità di crescere ulteriormente.
4: Mi piace molto quello che sta dicendo Romolo Acampora, perché è indubbio che poi magari c'è una fetta di turismo, che è una fetta i cosiddetti turisti da street food, no? I mordi e fuggi. Bene, di certo abbiamo un dato. Il dato qual è? Che prima si veniva a Napoli e il turista stava una notte a Napoli, era solo una tappa di passaggio per poi andare a Capri, a Ischia, a Procida, piuttosto che visitare Pompei, Ercolano, il Cilento, la costiera amalfitana, da Sorrento a Positano, a Praiano, a Minori, a Maiori, ma quanto a Ravello, ma quanto è bella la Campania. Oggi è cambiato, oggi invece la base è Napoli, i turisti vengono a Napoli, soggiornano a Napoli e poi ogni tanto fanno i pendolari andando a visitare le bellezze della regione. Bene, oggi bisogna innalzare la qualità. Dimmi Romolo.
6: Anni fa arrivavano, partivano il pullman da Roma, non passavano proprio per Napoli, si fermavano a Torre del Greco per comprare i coralli, proseguivano per Sorrento e la sera rientravano a Roma. Oggi il turismo è cambiato, gli ospiti si fermano 3-4 giorni a Napoli, il che significa un giro di affari incredibili nel quale non dimentichiamo un fenomeno unico al mondo, la visita al Murales di Diego. Questo è stato l'ennesimo regalo che Diego ha fatto alla città.
4: Assolutamente.
6: Che lui ha amato tanto e che lui ha amato tanto.
4: Grazie di cuore a Romolo Acampora. Buona giornata, Romolo.
6: Grazie a chi ha avuto la pazienza di ascoltarci.
4: Grazie.
6: Buona giornata.
4: Vado. Grazie davvero. Notizie dell'ultima ora e Riccardo Catapano con noi in redazione. Riccardo.
0: Notizia di calciomercato, Walter era già nell'aria, adesso è arrivata anche l'ufficialità. Marco Palestra è un nuovo calciatore del Chelsea, è arrivato anche l'annuncio da parte del club londinese per una cifra complessiva che supera anche i 50 milioni di euro. Arrivano anche le prime parole del laterale italiano, talento e grandi campioni qui al Chelsea. Sono molto emozionato di iniziare, ho sentito l'energia dal primo giorno in cui il Chelsea mi ha voluto, non vedo l'ora di cominciare e di conoscere tifosi, compagni ed allenatori. Ho parlato anche con l'allenatore Xabi Alonso, mi ha parlato di come vuole che giochiamo ed è tutto molto entusiasmante.
4: Allora, facciamo così, tra poco la chiusura della puntata è affidata a Vincenzo Perna e Vincenzo ripercorrerà altri anni di questo centenario, quelli in cui nel Napoli giocavano il capitano storico Beppe Bruscolotti e Rude Kroll. Li avrà entrambi insieme, entrambi in diretta, e poi gli highlights pomeriggio con Enzo e Mario dalle 16, non li perdete. Alle 18 un'ora di filo diretto, perché sarà Paolo Del Genio nei nostri studi, e questa sera starete con Marcello Calvano, quindi non perdete l'appuntamento serale con il calcio della sera. Non so ancora se arriva in giornata il tweet del presidente, anche perché il tecnico futuro del Napoli Massimiliano Allegri attualmente si trova in montagna, quindi ci vuole ancora credo piccole cose burocratiche, veramente piccole. A quel punto, dopo la firma, l'annuncio, il tweet del presidente De Laurentiis e il suo benvenuto Max. Grazie a tutti per l'attenzione, vi do appuntamento a domani per una nuova puntata dell'informazione sportiva di Radio Kiss Napoli. Buona giornata, tra poco Perna con Bruscolotti e Rude Kroll.
7: Non è estate senza
8: mare, tranquillità,
7: le cene all'aperto,
8: le angurie freschissime
7: e le infradito.
8: Ma la cosa che proprio non può mancare
7: è il sole.
8: Perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale e da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
7: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi il sole.
8: Sole 365, la spesa tranquilli.
9: Sono Javier Zanetti con tanti campioni e grandi artisti. Ti aspettiamo ad uno show TV imperdibile con un tributo speciale a Maradona in favore della Fondazione Puppi per donare un futuro migliore ai bambini di Napoli e dell'Argentina.
10: Una serata di stelle per Puppi. 26 settembre, Piazza del Plebiscito. Biglietti su Ticket One.
9: Non puoi mancare.
11: Tesoro, perché sul calendario c'è scritto anniversario? Il nostro non è oggi.
12: Infatti, ho segnato quello di Deco per non perderci neanche un'offerta.
13: Deco festeggia 20 anni con tantissimi prodotti a prezzi strepitosi. Fino al 9 luglio, con carta Essere Deco, Card Or, la gelateria, vaschetta da un chilo, vari gusti, a soli 3,49 euro. Asdomar, tonno all'olio d'oliva, 70 grammi per 6, a soli 4,79 euro. Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
14: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.

0: Ultima mezz'ora insieme qui in questa puntata di Radio Gol. Buon pomeriggio anche da Vincenzo Perna, sia a chi ci sta seguendo in radio che in TV al canale 76 del digitale terrestre della Campania su Kiss Kiss Napoli TV, ma anche attraverso la nostra app di Kiss Kiss Napoli. Saluto e ringrazio il nostro prossimo ospite che ci raggiunge al telefono, un grande amico di Kiss Kiss Napoli come Salvatore Biazzo. Ciao Salvatore.
1: Ciao Vincenzo, buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio a te. Salvatore, è stato presentato quest'oggi questo logo 100 con tanto di N, il colore dorato, lo stiamo vedendo anche a vantaggio di chi ci segue in TV, su questo sfondo blu, molto bello, ovviamente 100 anni che per il Napoli partono da quest'oggi, ovviamente andando ad elencare quelle che saranno le varie tappe, ma io mi aspetto davvero che sarà una stagione tutta da vivere, perché se già partiamo con questo tipo di colorazioni, con queste idee e ovviamente con quella che poi sarà la presentazione della maglia il 6, direi che cominciamo un anno davvero molto interessante per rivivere tanti ricordi.
1: Ma guarda, io credo che nel logo ci sia tutto De Laurentiis, ci sia tutto De Laurentiis padre, ci sia tutto De Laurentiis Valentina, cioè perché di un'eleganza e di una semplicità incredibile, comunica emozione, comunica ricordi, e credo che quello che vedremo sarà veramente un centenario alla stragrande.
0: Ti chiedo, Salvatore, se questa annata nella quale poi il 10 verrà presentato quello che sarà il progetto relativo agli abbonamenti, poi il primo agosto una festa fatta nel centro della città con tanti ex calciatori, così come è scritto nel comunicato, e poi anche il richiamo a quello che è il cavallo, quel cavallo bianco che viene mostrato, tra l'altro mi pare di capire nel bel mezzo di quella che è la sede di solito della Scugnizzo Cup, quindi con il terreno azzurro e quel 4 dello scudetto messo nel mezzo, tanti richiami come ricordavamo prima a quella che è la storia, ma anche a quella che vuole essere una grande festa e un gran coinvolgimento di tutti i tifosi.
1: Ma sicuramente, guarda, hai ragione, ma peraltro poi questa idea del Corsiere del Sole è strepitosa, è bella, è veramente bella, peraltro poi evoca tantissime cose, evoca finanche Varenne, che comunque
0: Ha fatto parte della storia di questa città.
1: Ha fatto parte della storia di questa città. La festa che inizia nella città è fortemente connotativa, identificativa del fatto di una filosofia, quella di De Laurentiis, che ha sempre saputo, come dire, mettere insieme la città e la squadra. La squadra e la città, facendo diventare un tutt'uno. È difficile adesso distinguere, prima c'erano quelli che andavano a vedere la partita e quelli che invece andavano a lungomare, oggi invece è diverso, perché anche quelli che non sono particolarmente tifosi, che non sono patuti, come si diceva una volta, partecipano alle grandi feste del Napoli, perché Napoli questo ha saputo fare nell'era De Laurentiis, a parte tutti gli altri meriti che sappiamo tutti e sono scontati. Cioè veramente ha trasformato una squadra nel simbolo della città, producendo PIL, producendo ricchezza, e il centenario produrrà ancora ricchezza alla città. E questo poi a volte io non capisco perché un De Laurentiis non debba essere da questo punto di vista onorato nella maniera giusta come va onorato.
0: Va onorata una storia che è oltre che economica e soprattutto calcistica. E allora facciamo così, Salvatore, ci raggiunge in diretta quello che io ho sempre detto.

0: Mi rappresenta almeno nel mio cuore la storia di questo Napoli, perché abbiamo il capitano Peppe Bruscolotti. Ciao Peppe, come stai innanzitutto?
1: Ciao Salvatore.
2: Ciao Peppe, è un po' di tempo che facciamo coppia fissa, ma io non so proprio
0: Senti Peppe, giustamente ricordavamo tutte quelle che sono almeno attualmente alcune delle piccole rivelazioni da parte del Napoli su quello che sarà poi uno sviluppo del centenario, che lo stesso De Laurentiis ha detto durerà tutto l'anno, ed è quello che ci piace. Sicuramente emoziona anche te, no, il prepararsi all'inizio di questi festeggiamenti a partire dal 1 agosto.
1: Beh, è bello, perché comunque ricordare la storia fa sempre bene, insomma, un po' a tutti, quindi è giusto che si vivano tutti i momenti di questa società, e principalmente insomma gli ultimi, che poi diciamo hanno dato tanto al Napoli e la gioia ai napoletani, insomma, hanno raggiunto determinati traguardi, e quindi è bello poi riviverle così, perché sento che sia la cosa migliore. Sentivo prima che Napoli ha dato tanto, tantissimo a questa città, ma sì, lo sappiamo benissimo che l'entusiasmo dei napoletani è talmente forte, perché quando viaggia a questi livelli insomma siamo capaci di fare tutto, e quindi è giusto che la città insomma sia cambiata, e quindi stiamo vivendo dei momenti veramente belli da un po' di anni a questa parte, quindi vuol dire che i napoletani sanno anche alzare la testa, insomma, e creare tante situazioni, grazie anche a De Laurentiis, che è riuscita a riportare il Napoli in alto e quindi dare tanta soddisfazione, e che c'è un connubio, insomma, che va benissimo, perché comunque la storia del Napoli insomma è questa, e quindi mettiamo da parte i denigratori, perché questi non mancheranno mai. Però la cosa importante, come ha detto il presidente, insomma, che sarà un anno di feste, quindi è bello, è bellissimo insomma per tutti.
0: È vero, è molto molto vero quello che dice Peppe Bruscolotti. Una domanda per entrambi, parto da Salvatore Biazzo. Sarà un centenario che inizierà con Massimiliano Allegri in panchina, un allenatore che ha vinto tanto, sia Scudetti che Coppa Italia che Supercoppa, insomma uno che sa come arrivare a determinati obiettivi, e tra l'altro ha anche all'attivo due finali di Champions, quindi un allenatore che sa anche come si fa in Europa. E allora è la scelta giusta, Salvatore Biazzo?
3: Allora, intanto quel cognome è particolarmente importante. Allegri nell'anno del centenario insomma sicuramente porta bene, ma a parte questo, se è giusto o non giusto, io credo che Allegri sia funzionale a quello che è il progetto, a quello che è l'obiettivo di De Laurentiis, e tu facevi cenno alla Champions, e questo è particolarmente importante. Poi un'altra cosa importante del centenario me la ricorda Bruscolotti, perché pensa, Bruscolotti, tu sei molto giovane, ma io l'ho visto in pellicola, in bianco e nero, poi l'ho visto in analogico, adesso lo vediamo in digitale. Passare dal bianco e nero al colore, per me Bruscolotti è sempre una festa.
0: Peppe, chiedo anche a te a proposito di Massimiliano Allegri, anche se non è ancora ufficiale.
1: Beh, Allegri significa allegria anche, no?
0: Certo, insomma, come no?
1: Lascia ben sperare, come dicevi tu, quindi non è che inventiamo qualcosa. Un allenatore che comunque ha un bel trascorso, un bel passato, quindi ha avuto possibilità di dimostrare tutto il suo valore, quindi bisogna, come dico sempre, prima di giudicare bisogna sempre aspettare, quindi dare la possibilità a chi di dovere insomma possa lavorare, principalmente in tranquillità, perché sicuramente insomma Napoli sarà protagonista, e quindi non credo che bisogna insomma preoccuparsi, perché a dire che questo è chi piace, vabbè, la simpatia, c'è chi piace e chi non piace, però la cosa importante è rispettare il ruolo, insomma l'allenatore è questo, e quindi non è uno sprovveduto, io credo che ci possiamo divertire.
0: Quello ce lo auguriamo. Salvatore, prima di salutarti, c'è un episodio secondo te che riesce a racchiudere in qualche modo ciò che rappresenta il Napoli per questa città e per i tifosi?
3: Ma un episodio in particolare è molto difficile, perché data la mia età, insomma, ho vissuto buona parte della mia esistenza professionale seguendo il Napoli, quindi ho visto tanti calciatori importanti, tante cose belle. Non perché sia presente in questa trasmissione Briscolotti, per esempio c'è un frame che mi ha sempre colpito moltissimo, è Briscolotti che difende con la testa, essendo caduto e dovendo ancora difendere, lui addirittura va incontro al pallone con la testa. Ora, al di là dell'immagine che è stupenda, mi dice della tenacia, che probabilmente la tenacia è una di quelle componenti fortissime del Napoli, da Ascarelli fino a De Laurentiis.
0: Sono belle riflessioni, ecco, quella che fai tu, Salvatore.
4: Ora, Salvatore, non so cosa dirti, so solo che sei una persona meravigliosa, come sempre, professionista, li conosciamo tutti quanti, quindi che posso dire? Grazie, grazie di cuore, veramente.
0: Ha detto tutto Pepe Bruscolotti, ti ringraziamo così, Salvatore, alla prossima, un abbraccio.
3: Grazie a voi e buon centenario.
0: grazie davvero a Salvatore Biazzo. E tu invece c'hai, caro Pepe, un episodio in particolare della tua, di esperienza azzurra, sia da tifoso che da calciatore?
4: Ma la mia esperienza, insomma, ci sono stati episodi, uno di questi l'ha citato Salvatore, insomma, questo ha voluto dimostrare quello che è stato il mio modo di essere, l'attaccamento a questa maglia, e quindi poi la tanta riconoscenza che sto avendo, Vincenzo, non hai idea, perché qua sono passati tanti anni, ma sembra che io abbia smesso ieri di giocare, quindi la cosa più bella è questa, perché è quello che mi riempie di gioia, insomma, tutti i giorni, perché comunque io ho un modo tutti i giorni di incontrare gente, e quindi per loro sono sempre il massimo, insomma, addirittura qualcuno, tanti di loro mi hanno messo al di sopra di per dirti l'ultima.
0: No, ma figura.
4: Insomma, sono cose bellissime, insomma, che porterò con me per tutta la vita, chiaro.
0: È verissimo. Senti, ti faccio salutare un altro che è rimasto nel cuore di questa città, e so che sicuramente ti farà piacere salutare, perché ci raggiunge in diretta Rudy Kroll. Ciao Rudy, come stai?
5: Buongiorno, buon pomeriggio.
0: Siamo col capitano tutti, Peppe Bruscolotti. Siamo con Peppe Bruscolotti.
4: Ciao Rudy, come stai, dove Peppe? Sei?
5: Dove sei? Sempre a Spagna.
0: In Spagna.
4: Sei in Spagna, pensavo che stessi in America.
5: No, troppo lontano, è molto caro.
0: Quello pure è vero. La semplicità di Rudy. Senti Peppe, con questo saluto ti voglio ringraziare anche te, ovviamente un abbraccio speciale, ti voglio bene e sarà grazie, per la prossima.
4: Anch'io a te.
0: Grazie. Ciao Peppe, un abbraccio.
5: Ciao Peppe, saluti Meri.
4: Ciao Rudy. Un abbraccione Rudy,
0: ciao Peppe, grazie davvero a Peppe Bruscolotti. Rudy, stavamo ricordando un po' quelle che sono state le avventure di Peppe, i ricordi di Peppe, anche di Salvatore Biazzo, del Napoli. Inizia ufficialmente questo centenario, qual è il ricordo più tenero, il ricordo che ti è rimasto nel cuore della tua esperienza napoletana, Rudy?
5: Ma sicuramente quando io arrivo io non conosco nessuno, e Peppe è stato sempre un persona che mi ha aiutato, che io non parlo italiano, e così io non mangio italiano, e sua moglie mi ha imparato a mangiare italiano, e così è stata sempre un cosa diverso come altri giocatori, così io sempre come Peppe, sempre un rapporto molto caldo, molto affezionato, e così questa è stata sempre così, mi ha aiutato, e così in campo, e io lui con Ferrari e Peppe un marcatore, due uomini che marca bene le uomini, e così io può fare ancora qualcosa in più in campo per aiutare la squadra.
0: Eh beh, Rudy, mi stai citando tra te e gli altri due, tre veramente colossi della storia azzurra, ed è molto emozionante poter pensare che andiamo a chiudere questo, questo centenario con tanti di voi che ci ricordano comunque cosa è stato per voi e per i tifosi questo, questo club, che non ha intenzione però di fermarsi in termini di vittorie, Rudy, perché è una squadra che vuole regalarsi una stagione davvero bella al di là di quello che poi saranno i festeggiamenti.
5: Sì, ma questa è sempre un cosa, se io arrivato a Napoli, questa cosa io ho sempre un stimolo molto forte per fare qualcosa con questa squadra, per questa città, perché questa città merita successo di questa squadra. E così questa è stata la mia grande motivazione, è davvero peccato noi non vince niente, ma noi segnato, e questa sicuramente per vincere tu bisogna anche una squadra forte, tu bisogna ancora un po' di fortuna per vincere qualcosa, e questo se manca per noi prima anno, e dopo sicuramente altra cosa, che arriva altra cosa alla società, così è stato così per noi deluso, perché ma noi fa tutti per provare, e questo noi fatto.
0: Senti, Rod, prima di salutarti, immagino ci sia grande amarezza per tutti gli olandesi a proposito dell'uscita dai mondiali. Certo, il Marocco è una squadra forte, però la sensazione che questo Olanda e questi calciatori potessero fare qualcosa in più.
5: Ah, Olanda non ha giocato, Olanda solamente ha paura di perdere. Se tu, questa nostra nostra mentalità. Loro paura di giocare,
0: totalmente Olanda, diversa dalla tua Olanda, quella invece amava giocare.
5: In 120 minuti loro hanno fatto solamente un tira in porta, e questa tira vengo da un difensore e fa un gol. Se secondo in 120 minuti Olanda non gioca, difendere solamente. Se tu non hai visto anche l'allenatore sbagliato, grande cosa.
0: Rambo Koeman,
5: se lui visto Gravenberg e De Jong gioca a mezzo campo con 3-2, e tu non cambia, e tu lasci così, loro non può correre 3-2, è impossibile. E certo. Questo è veramente, veramente incredibile come ha giocato Olanda. No, loro hanno perso l'intelligenza del calcio olandese, la fascia del nostro calcio è stato sempre attractive calcio, vuole giocare sempre in avanti, sì. Ma noi adesso con 5 difensori mai posso andare in avanti, è così. Purtroppo Olanda ha un grande portiere in questa partita, che se no, perché se lui non sta di là, loro va a perdere 4-1 o 5-1, qualcosa così.
0: Ha fatto una grande prestazione, verissimo, verissimo. Sì. Rud, grazie davvero per essere stato con noi, alla prossima.
5: Napoli, la squadra, la città, 100 anni di Napoli, noi bisogna fare un buon campionato prossimo per festeggiare questa 100 anni.
0: È vero, è verissimo. Grazie, Rud.
5: 5 scudetto, speriamo. Sta buono.
0: Speriamo.
5: Anche il mio
0: speriamo,
5: numero.
0: Speriamo, Rud, speriamo. Ti abbraccio forte, alla prossima.
5: Forte a tutti Napoli.
0: Ciao, Rud. Ragazzi, Rudy Kroll è veramente uno spettacolo, davvero una persona eccezionale, anche di persona. Quando ebbi la possibilità di vederlo alla partita delle leggende, alla notte dei leoni, è davvero di una vitalità, di una cordialità, di una solarità incredibile, unica. Ci fermiamo, arriva un pizzico di pubblicità, un disco e poi il rush finale di questa puntata di Radio Gol. State lì.
6: 7 verticale, imperdibile promozione dei supermercati Pro7.
7: Sotto costo!
6: Nei supermercati Pro7 dal 25 giugno al 3 luglio c'è il sotto costo! Algida, cornetto classico da 8 pezzi, 3,57€. Svelto, detergente piatti al limone, 4x980 ml, 3,97€.
7: Grandi offerte da Pro7! Scoprile tutte su pro7.it!
8: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Palermo, Mykonos, Olbia, Zante, Spalato. Collegate con voli diretti da Napoli e sei già là a provare un piatto tipico. O là con quel panorama. O là a partire da 29 euro sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
9: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
10: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.

0: Allora, la finale di questo appuntamento con l'informazione sportiva di Ghischis Napoli. Un saluto e un ringraziamento al nostro direttore Walter De Maggio. Grazie in redazione a Riccardo Catapano, Gianluca Miranda, Marcello Galvano e Lucio Pengue. Grazie per la regia audio a Ciro Froio e Anello Iori insieme a Simone Zagaria, la regia video a Flavio Esposito. Da parte mia, Vincenzo Perna, è tutto. Ed ovviamente, come tutti i giorni, prima di lasciarvi alla nostra informazione e poi anche ad Enzo e Mario, ci salutiamo con i nostri highlights.
1: Gli highlights di Radio Gol.
2: La persona si chiama Allegri, comunque non si chiama malinconico, è sempre una cosa bella. Ah, sicuramente è un grande professionista, ci auguriamo tutti che possa fare bene. Beh, sicuramente un cammino bellissimo, anche se voglio dire non sono il primo, non sarò neanche l'ultimo a tutto questo. Ci sono tante persone che per fortuna continuano ancora a generare sogni e a perseverarli. Ci sono dei sogni che non si realizzano, alcuni si realizzano a metà, altri come questo si realizzano, e io è anche bello incontrare le persone che dicono: noi non abbiamo ancora realizzato il sogno, ma il nostro sogno più grande, ma è come se l'avessimo realizzato attraverso te. Per me è veramente una dichiarazione d'amore meravigliosa. Quindi certe volte magari mi sento anche questa responsabilità di essere un esempio per tutti quelli che in qualche modo non riescono a superare le avversità e quindi si fermano e vivono un po' il fallimento come se fosse una cosa, come se la vita fosse finita. E quante volte mi sono chiesto, dopo tante ore di prove fatte negli anni, quante volte mi sono chiesto, dico, ma servirà mai a qualcosa? Quante volte mi sono chiesto, o magari ho visto il mondo che si muoveva e invece sembrava tutto fermo.
3: Ma allora, quando l'ho avuto io Vergara, giocavo noi quelle partite che l'ho avuto, noi giocavamo 3-5, se dobbiamo dare dei numeri, 3-5-1-1, 3-4-2-1, quindi ha sempre quasi giocato sotto punta. Però secondo me la mezzala la può fare. Secondo me Vergara, messo in un contesto tattico ben organizzato, diventa poi quella mezzala imprevedibile, no? Che si alza alle spalle della prima punta, che occupa gli spazi fra le linee. È normale che in Serie A la fase di non possesso è fondamentale, anche perché poi ti vieni a scontrare con campioni, e quindi la fase di non possesso. Però sentivo, no, il vostro discorso finale, non so da dove siete partiti, però può essere quella mezzala che va a pareggiare l'inferiorità numerica di un centravanti, come dicevate voi, messo in mezzo dei due centrali.
4: Si tratta della prima applicazione del nuovo fair play finanziario, quello che la UEFA ha varato dopo la pandemia, proprio per tener conto, insomma, dell'impatto economico negativo di tutto quello che è accaduto tra il 2020 e il 2022 sul mondo del calcio, e quindi per accompagnare i club verso la sostenibilità economica sono stati creati questi due nuovi parametri. Uno riguarda il risultato d'esercizio, cioè quello che a fine anno è l'utile o la perdita dei club. In base a questo nuovo parametro non si può avere un deficit nell'arco di un triennio superiore ai 60 milioni. Poi ci sono tutta una serie di deroghe, eccezioni, ma diciamo limitiamoci alla regola base, che è questa. L'altro parametro è quello che ricordavi tu, la squad cost rule, che tra l'altro abbiamo importato, che al Napoli è costata per esempio in quel blocco soft. In Europa si applica appunto anche questa regola che abbiamo importato, sia pure su una finestra temporale diversa, per cui non si può spendere più del 70% di quello che incassi dallo stadio, dai ricavi commerciali, dalle TV e dalla media triennale delle plusvalenze. Quindi attenzione, non le plusvalenze che fai nell'anno, certo. La UEFA vuole evitare che ci sia la corsa alla plusvalenza facile all'ultimo momento per aggiustare i conti, quindi si valuta la media triennale. Se hai 10 euro di ricavo, non puoi spendere più di 7 euro per gli ingaggi dei calciatori, gli ammortamenti dei cartellini anno su anno, quindi diciamo sulla base di quello che è il numero di anni del contratto, il costo del cartellino viene suddiviso di solito in quote paritarie, il Napoli tendenzialmente usa un parametro diverso,
1: Di ammortamento diverso, sì.
4: Quasi il 70% nei primi due anni, quindi quando fa acquisti importanti il Napoli si sente di più quell'acquisto nei primi anni, in modo tale da liberare spazio in caso di plusvalenza dal terzo anno in poi. Questo è un po' il criterio che usa il Napoli, che non è comune dalle altre squadre, e nei costi degli intermediari che, come sapete meglio di me, ormai sono esorbitanti. L'ultimo anno 250 milioni hanno pagato i club del Serie A ai procuratori per intermediazione dei contratti.
5: Io non ho più niente a che fare con il calcio Napoli da sempre. Ho a che fare con la gente di Napoli, che è sempre stata praticamente la mia figlia, è nata a Napoli. Napoli per me è stato ho superato dei momenti difficili, dei momenti entusiasmanti. Mi hanno insegnato a vivere la cultura, il cibo, la filosofia, anche se sono stato un pessimo allievo, ho imparato poco. Infatti Pesaola, il grande mio mister, me lo diceva sempre: Ottavio, con tutto quello che ti insegno non hai ancora imparato, perché lui era fantastico a raccontare delle cose che poi non si potevano mettere in pratica, però era fantastico. E io, magari, ero un pessimo allievo e sono sempre andato avanti, e tu sei sempre con quella testa da bresciano, così. Allora, però devo dire che sotto sotto ho imparato molto a vivere, alla cucina, al vestire. I miei più cari amici, a molti non ci sono più, ma a molti ci sono ancora, e sono quasi tutti napoletani.
6: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
7: Buon pomeriggio da Lucio Pengue. In apertura ci sono anche l'uomo ripreso nei video mentre spara due colpi in aria con una pistola e quello che si aggira armato di Kalashnikov tra le tre persone sottoposte ieri a fermo dalla squadra mobile di Napoli nell'ambito delle indagini coordinate dalla DDA sulla violenta rissa avvenuta a Montesanto. Secondo quanto è emerso, tra i destinatari del fermo ci sono Giuseppe Triuolo, ritenuto l'uomo che avrebbe sparato con la pistola, ed Emanuele Iaccarino, indagato come persona ripresa con il fucile d'assalto. Il terzo fermo è stato notificato da Arianna Rossetti, compagna di Iaccarino. Alla donna viene contestato di aver nascosto la pistola. Ancora cronaca, tragedia a Secondigliano, dove un 78enne è morto dopo essere stato investito da un'auto. L'incidente è avvenuto nella zona del Quadrivio a Napoli. Secondo una prima ricostruzione ancora al vaglio degli investigatori, la vittima sarebbe stata travolta da una Lancia Y mentre si trovava in strada. L'impatto è stato violentissimo, per il pedone non c'è stato nulla da fare, deceduto sul posto nonostante l'intervento dei soccorsi. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti gli agenti della sezione infortunistica della Polizia Stradale Napoletana, la Polizia di Stato e i sanitari del 118. Sono in corso accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'investimento e chiarire eventuali responsabilità. La conducente dell'automobile è stata sottoposta ad accertamenti urgenti per verificare un eventuale stato di alterazione. Le è stata ritirata la patente di guida, il telefono cellulare è stato sequestrato per accertare se fosse stato utilizzato durante la guida. Sotto sequestro anche il veicolo coinvolto nell'incidente. Un turista è stato rapinato del cellulare sotto la minaccia di un coltello nei pressi dei giardini del Molosiglio in via Acton. La Polizia di Stato ha arrestato un 20enne irregolare sul territorio nazionale accusato di rapina aggravata. Il giovane è stato anche denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, porto d'armi ed oggetti atti a offendere il danneggiamento di beni della pubblica amministrazione. Sempre cronaca, una bambina di 2 anni portata all'ospedale Santo Bono di Napoli è risultata positiva al THC nel nosocomio pediatrico partenopeo. L'intervento dei carabinieri della compagnia Bomer è avvenuto intorno alle 4:40 della scorsa notte. La piccola era stata accompagnata dalla madre, 33 anni, e dal fratellastro di 15 anni. Secondo una prima ricostruzione ancora da verificare, il ragazzo sarebbe un assuntore sporadico di sostanze stupefacenti e la bambina avrebbe ingerito una piccolissima quantità di sostanza. La bimba resta in osservazione, ma non sarebbe in pericolo di vita. Andiamo con lo sport, il calcio. Il Napoli presenta il logo dei 100 anni di storia azzurra ed ha annunciato anche che la campagna abbonamento dal 10 luglio. Intanto ancora nessun annuncio ufficiale sul tecnico Allegri, che sarà comunque il prossimo allenatore del Napoli. Mondiali avanti ieri Norvegia e Francia, mentre nella notte anche il Messico. Stasera l'Inghilterra e il Belgio di Lukaku e De Bruyne contro Congo e Senegal, mentre nella notte USA, Bosnia e Zegovina. Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, a più tardi.

0: a tutti amici di Kiss Kiss Napoli.
1: Buon pomeriggio e buon primo luglio 2026.
0: Luglio col bene che ti voglio. Mamma mia, signori, già siamo a luglio, però piano, keep calm, godiamoci st'estate.
1: Diamo il via all'ultimo mese di questa quarta stagione dello show di Enzo e Mario.
0: Esatto, perché venerdì 31 luglio ci sarà l'ultima puntata di questa quarta stagione.
1: Come vola il tempo quando non ci si diverte.
0: No, no, ci si diverte tanto. Questa stagione ha visto come new entry il nostro Josué Nellino in regia.
1: Dillo meglio, però.
2: Josué!
0: Che oggi è qui con noi. Buon pomeriggio a te, Nellino. Buon pomeriggio a tutti voi, cari amici, che ci state ascoltando, che ci state anche guardando sul 76 del digitale terrestre, attraverso l'app, sul sito di Kiss Kiss Napoli. Andate a mettere pure segui, like su tutti i social.
1: E cominciamo subito. Partiamo da Samurai J.
0: Questa te la canto e te la ballo. Ondeggio un po' il bacino e ti faccio sto flamenco paranoia. No.

0: creato tutto questo.
1: Cosa hai creato?
0: Perché visto, dallo scemenzo è nato lo scematore, ma c'è anche lo scemilio. E ci è arrivato questo messaggio. Ho una notizia sconvolgente, davvero interessante, direi solluccherante. Cari amiche, anzi Mario, oggi è un giorno straordinario. Pulite gli occhiali, mettete il collirio, è il compleanno dello scemilio.
2: Auguri!
0: Signori, complimenti a voi che siete diventati figli dello scemenzo in qualche modo.
1: E anche detti figli di...
0: De che, oh, no, ma no, che dico. Dello scemenzo, questo è pazzo. Comunque auguri, auguri caro Emilio, tanti auguri a chi sta festeggiando qualcosa. Ci sarà qualcuno che festeggia, buon anniversario, che santo è oggi? Chi? Vabbè, voi
1: grazie
0: che siete...
1: tutto.
0: E vi sentite santi, auguri a voi. Dica. Ah, era solo il richiamo della foresta. Ok, di cosa parliamo oggi?
1: D'estate, parliamo d'estate, perché basta lasciare l'auto parcheggiata al sole per ritrovarsi con un abitacolo, non dico rovente, ma di più.
0: Esatto, io quando entro in macchina, dopo che l'ho lasciata al sole, devo toccare il volante, sono... divento il clone di Michael Jackson.
1: Tipo? Io... non credo proprio che fai... ma... c'è un basta Michael,
0: amici, ma diciamoci la verità, ma quanto sono divertente, ma tantissimo.
1: Non so rispondere
0: la
1: a questo,
0: la gag del volante.
1: Chi se ne frega. C'è un dettaglio che spesso viene sottovalutato, ovvero il colore della della carrozzeria può fare la differenza.
0: Ah sì?
1: Ah sì.
0: Ma perché più scura più attira i raggi del sole, no?
1: Ma perché mi anticipi?
0: No, non ti sto anticipando. Io faccio l'ascoltatore. Tu stai dando la notizia.
1: Ma tu lo sai.
0: Ma chi l'ha letta sta roba? Non l'ho letta.
1: Mamma mia. Secondo i test condotti dai produttori del settore delle automobili, appunto, dopo circa un'ora di esposizione diretta al sole, la temperatura della superficie dell'auto può variare fino a 20 gradi.
0: Alla faccia.
1: A seconda del colore della macchina.
0: Ok.
1: Vediamo resoconto. I colori scuri sono quelli che chiaramente riscaldano di più. Una carrozzeria nera, quindi amici che ci state ascoltando, la carrozzerie nere, può arrivare circa a 62 gradi.
0: Quindi più scura diventa molto calda.
1: Seguita da marrone 56, rosso 51, giallo 50, siamo lì. Più contenute invece le temperature del blu 48 gradi, ovviamente non blu scuro, blu chiaro, chiaramente, e grigio 47. Pensate che il bianco, l'autovettura bianca,
0: solo bianca,
1: si ferma a 43 gradi.
0: Vabbè, però non è che hai detto 18.
1: No, comunque però la nera è 62.
0: No, però è tanta la differenza, sì.
1: La spiegazione è molto semplice: le superfici scure assorbono una quantità maggiore di radiazione solare, trasformandola in calore, mentre quelle chiare ne riflettono la parte significativa. Il risultato è che non cambia solo la temperatura della carrozzeria, ma anche un po' quella dell'abitacolo.
0: Certo,
1: chiaramente non si arriva a 62 gradi dentro. Poco ci manca certe volte.
0: No, però tipo il volante, quando davvero lo vai a toccare, butta fuoco.
1: Questo significa sedili, volante, plancia più caldi, ma anche un maggiore utilizzo del climatizzatore. Che tu usi tantissimo.
0: No, io uso tanto. Tu quando viaggiamo con te mi fai aspettare mezz'ora prima di attaccarlo, che io prima sudo e poi posso avere del refrigerio.
1: Così si usa.
0: Io invece quasi subito lo devo accendere perché ho caldo.
1: Nei veicoli con motore termico ciò può tradursi in consumi più elevati, mentre nelle auto elettriche può incidere anche sull'autonomia della batteria. Chiaramente il condizionatore condiziona anche la batteria.
0: Giusto.
1: Totale
0: della per macchina. Antonomasia lui condiziona.
1: Esatto. Certo. Naturalmente il colore non è l'unico elemento che influisce sul surriscaldamento, contano anche la temperatura esterna, il tipo di vernice, i materiali dell'auto, l'esposizione diretta ai raggi del sole e quant'altro. Ma a parità di condizioni
0: i colori fanno questa differenza.
1: Scegliere una tinta più chiara può contribuire a ridurre sensibilmente il calore accumulato.
0: Bene, bene, queste sono notizie interessanti, solluccheranti, soprattutto perché ci mettono davanti alla realtà dei fatti. Questa è una realtà dei fatti.
1: E allora lo chiediamo a voi, amici,
0: sì,
1: secondo voi c'è un colore per una macchina che è assolutamente da abolire dalla faccia della terra?
0: Perché vi fa schifo? Cioè, nel senso, vogliamo sapere se effettivamente avete delle preferenze sui colori dell'auto.
1: Quindi... C'era Martin che voleva acquistare l'auto nuova.
0: Sì. Solo bianca.
1: No, non la voleva bianca.
0: Ah, non la voleva bianca.
2: La voglio colorata. Azzurro Napoli.
1: Esatto. Faceva così. E poi ha detto: mi devo accontentare del bianco.
0: Che io preferisco.
1: Perché? Che male c'è avere l'auto bianca?
0: Io ce l'ho bianca, mi piace. Ti dico, paradossalmente, il colore che proprio non mi piace è il mio colore preferito. Che
1: giallo.
0: È il giallo. Macchina gialla, mamma mia. Non...
1: Ti devo dare i cazzotti.
0: Poi c'è il giochino del pugno. No, però la macchina gialla non la preferisco, pur essendo il mio colore preferito. E diciamo, in generale, i colori che vanno bene sono nero, blu scuro, bianco, questi rosso non c'è male.
1: Rosso è
0: dipende
1: relativo.
0: Anche però dipende, poi è relativo perché dipende dalla macchina,
1: sì.
0: Secondo me. Quindi io ti ho risposto in questo modo: la mia macchina è di colore bianco e mi piace. Però un colore che proprio abolirei per le auto perché è brutto, giallo.
1: Va bene, amici, diteci la vostra. Qual è secondo voi il colore da abolire per un'automobile e di che colore è la vostra? Se magari è proprio di quel colore lì.
0: Vabbè,
1: se...
0: siete dei pirla però. Se
1: vabbè, magari hanno trovato offerta, dici che me frega del colore, scusa.
0: Mi sembra giusto.
1: 342 00 00 100.
0: Allora, io sono felice perché il buon Petagnone ci conosce bene.

0: Rodrigo, Drop Dead qui su Kiss Kiss Napoli con i vostri amici del cuore Enzo e Mario in questo primo giorno di luglio. Il bene che ti voglio.
1: Ti viene automatico dire sta roba, esce spontaneo.
0: Esce sì. Spontaneo come esce sì. Spontaneo dire magari guardando quella macchina da un colore così curioso dice mamma mia che macchina di me,
1: che monnezza.
0: Esatto, più o meno così. Vogliamo sapere da voi amici qual è il colore da abolire per un'automobile, quel colore che non acquistereste mai neanche se vi regalerebbero quella macchina. Magari non so, a Marti regalano una macchina,
1: regalassero.
0: Ma che cacchio
1: stavo pensando alla frase
0: regalassero, sì, ecco. Anche i congiuntivi sono andati sì. A farsi
1: no perché so, in realtà stavo pensando a quanto si stava a dire acquista, com'era acquistaste che è difficile e la... poi hai dato tutto prima
0: mi so giocato
1: e ti
0: tutto.
1: Sei perso dopo vabbè capita anche ai migliori come Mario. Che dobbiamo fare? Qual è sto colore che non vi piace dell'auto, amici? Diteci pure che colore avete voi. Ascoltiamo, qual è la vostra macchina?
2: Amici, buonasera, sono Enzo da Casavature.
1: Ciao.
2: Il colore proprio che non preferisco, a volte vedi quelle macchine pistacchio.
0: È vero anche.
2: Magherea. E poi vorrei fare un saluto, sì. Un augurio.
0: Sì.
2: A Edoardo.
0: Ciao.
2: Il re delle docce.
0: Ah.
1: Il re delle docce. Io voglio capire perché lui è il re delle docce.
0: Ma nel senso che fa le costruisce
1: o le aggiusta.
0: È giusta oppure
1: o sotto la doccia Edoardo sboccia
0: non lo sapremo
1: non
0: mai.
1: Indaghiamo
0: anche per fortuna
3: buonasera a tutti alle Marattiello.
1: Ciao.
3: Sono Enzo da Pomigliano.
0: Ciao
3: ragazzi, io la mia macchina l'ho presa bianca solo così l'ho trovato e mi trovo veramente soddisfatto.
1: Bianco non sbagli mai, secondo me.
0: Se, secondo me non sbagli mai, però vedi, ad esempio, c'è gente come Martine che bianco non la voleva la macchina.
1: No, ma infatti poi è soggettivo. Io
0: a me del colore frega la maccia. Nel senso, fin quando è bianco o nero, non me ne frega.
1: Sì.
0: Se già è rosa, cioè, magari te faccio un pezzettino, però se te la regalano io me la prendo pure rosa.
1: Allora, se te la regalano, bene o male te la prendi di tutti i colori.
0: No, non tutti, però sono così.
1: Se puoi scegliere, secondo me bianco o nero non sbagli mai. C'è da dire una cosa, che io l'ho presa bianca.
0: Bianco nero non sbagli mai?
1: Bianco o nero. Purtroppo a me però c'è il tettuccio nero. Quindi è bianco o nera.
0: È bianco nero.
1: E me purtroppo che devo fare. La cosa grave è che però anche gli uccelli sanno che è bianco nera e nella parte nera scagazzano. Quindi lì io do la ragione agli uccelli. Lo fanno bene. Fanno bene. Ti leggo qualcosa, Daniela, ad abolire i colori arancio e verde chiaro.
0: Sì.
1: E poi ci dice: non ho mai amato i colori troppo accesi per un'auto, come rosso, appunto arancio, verde chiaro, giallo, e poi lo risottolinea. Dice: ma tendevo verso quelli più scuri ed eleganti, come blu, nero e quant'altro. Negli ultimi anni, però, mi è venuta una fissazione per un colore piuttosto chiaro ma neutro, il grigio chiaro, anche non metallizzato. Infatti, la mia attuale auto è così, e in questo modo evito pure un eccessivo surriscaldamento d'estate.
0: Sì, sì, grigio sì.
1: Perché metti le risate se mi fermo un attimo, Nellino? Perché io devo capire gli amici cosa scrivono, il pensiero totale.
0: Amici, qual è secondo voi il colore da abolire per un'automobile? Se c'è quell'automobile di quel colore lì, voi non la comprate per nessun motivo al mondo.
1: Esatto.
0: E diteci anche un po' di che colore è la vostra, così per comparare le due cose.
1: Sì, voglio far contento Martin, perché Luigi da Pisa dice che la sua macchina è azzurro scuro. Evviva!
0: È ma azzurro scuro!
1: È un colore da abolire, secondo lui è il rosa. Mi è capitato di vedere alcune macchine rose ed erano veramente ignobili.
0: Continuate con i vostri messaggi al 342-00-00100.
4: Would you rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?

0: rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?
1: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio, l'idropulitrice a 9 reverberi, 175 bar, 2500 watt, portata a 480 litri ora, è a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: 7 verticale, imperdibile promozione dei supermercati Pro 7.
4: Sotto costo!
3: Nei supermercati Pro 7 dal 25 giugno al 3 luglio c'è il sotto costo. Algida cornetto classico da 8 pezzi €3,57. Svelto detergente piatti al limone 4 x 980 ml €3,97.
4: Grandi offerte da Pro 7. Scoprile tutte su pro7.it.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: lucidità e insomma vede meno che... quella che è la sua caratteristica principale, l'assist.
1: No, secondo me più che il campo da coprire, che non cambia molto, perché se fa la mezzala lì deve andare a pressare sul difensore centrale di una difesa a 4 insieme alla prima punta, se fa il sottopunta deve andare a pressare sul difensore centrale, quindi non cambia veramente molto come chilometraggio, come sforzo per De Bruyne. Quello che deve essere la gestione di De Bruyne è più relativa secondo me al minutaggio che alla posizione in campo.
0: Ho capito. Sempre parlando di De Bruyne, perché sta cosa mi è rimasta in testa, in quella famosa intervista dove disse che comunque non si era trovato bene con Conte, lamentò il fatto che comunque Conte lo faceva giocare troppo arretrato.
1: E la squadra era bassa, che la squadra era troppo bassa.
0: Non vorrei che con Allegri accadesse lo stesso, perché va
1: io
0: bene.
1: Io mi permetto di dire che non lo so, io non ho sentito l'intervista, poi l'ho fatto in un'altra lingua, la traduzione, però io insomma chiederei un'altra cosa a De Bruyne. Se lui l'anno scorso non si è trovato bene, secondo una mia analisi delle partite, la difficoltà non era tanto legata alla partenza bassa, partenza alta. La difficoltà, molte volte, noi vedevamo che De Bruyne non veniva proprio coinvolto nel gioco, perché noi andavamo quella palla diretta dai difensori direttamente sulla prima punta. Ve la ricordate, no?
0: La giocata ripetuta
1: con una maniera ossessiva dal Napoli l'anno scorso. Era una giocata che ci può anche stare nel calcio, ma che un giocatore come De Bruyne la soffre, perché vede sto pallone che gli vola in testa per tutta la partita e non è proprio il tipo di situazione di gioco che lo favorisce. Lui preferisce creazioni, densità, palla a terra nella tre quarti avversaria, dove è bravo a fare il passaggio chiave, a fare l'assist, a inventare la giocata, e quindi non c'erano questi presupposti. Invece lui, nelle dichiarazioni tradotte, non si capisce più niente. Così io vorrei capire bene veramente su che cosa non si è trovato, per capire cosa poi gli deve dire Allegri invece per convincerlo. Non so se ho reso l'idea.
0: Sì, certo, come no. Va bene Paolo, va bene, lascio spazio agli altri, è sempre un piacere. Buona serata.
1: Grazie davvero. Sono una grande parata del portiere del Congo che ora sta palleggiando. No, non è ancora arrivata la notizia, un amico mi scrive, ma Allegri ha firmato, non è ancora arrivato ovviamente in una trasmissione, che sia questa, che sia Radio Gol, che sia la trasmissione della quella successiva a questa con Marcello stasera, trasmissione che si troverà nel momento del post su X, la trasmissione che si troverà in questo momento del famoso tweet, si diceva una volta, ma mo non è più Twitter, è X, quindi del post su X che dirà fatto da De Laurentiis, dirà benvenuto Max, e insomma chi appena arriva ve la diamo immediatamente. Per il momento non è arrivata. Per me ha ragione, possiamo tornare al telefono anche Ciro, per me ha ragione il collega, altrimenti perché De Laurentiis riesce Allegri una continuità, perché si cerca Ghila, si ha già tanti altri difensori, poi Calaili è un esterno tutta fascia, ma Calaili non l'abbiamo preso intanto, però diciamo che la prima cosa che dobbiamo dire è questa, che Calaili non l'abbiamo preso, e quindi io poi mi riferisco a un'altra cosa. Ora, i gusti di Allegri, l'eventuale 3-5-2, 3-4-2-1 di Allegri, vedremo se lo farà. Non credo che il fatto che arrivi Ghila significhi che bisogna giocare per forza a 3, perché sennò chi gioca fra Ghila, Buongiorno e Rachmani? Ragazzi, dobbiamo fare 50 partite il Napoli, quindi non ho capito perché non possiamo avere tre difensori centrali forti, e poi c'è anche Beuke, ma se dobbiamo giocare con due difensori centrali è meglio, no? Non è che dobbiamo avere tre, poi ne dovremmo avere sei a quel punto, bisogna vedere se poi va bene tenere Rafa Marin, Marianucci. Io non credo che si possa dagli acquisti arrivare a capire, ma la definizione dei ruoli fatta da Manna mi ha portato a questa conclusione, punto. Poi dopo non è che ho dato certezze, ho detto che Manna, quando parla di quei ruoli, definendoli in quel modo, parla di un 4-3-3. Bruno.
2: Ciao Paolo.
1: Non ti sento.
2: Mi senti?
1: Sì.
2: Aspetta, ora mi senti?
1: Sì.

0: Paolo, come stai?
1: Non c'è male, vai. Grazie.
0: Senti, io sono molto triste perché è venuto Allegri qua a Napoli. Ho sperato fino all'ultimo che non venisse.
1: Allegri triste.
0: Eh?
1: Allegri triste. Oh, no, scherzavo col cognome.
0: Ah, sì, scusa. Comunque sono molto triste perché comunque andiamo sempre sul filone Juventino, Conte, Allegri, Manna, e poi questo gioco scadente che secondo me Napoli deve ritornare al 4-3-3, prendere allenatori come Sarri, come...
1: Guarda, tornare al 4-3-3 è possibile. Prendere allenatori in questo momento, è inutile che ne parliamo più, Bruno, però, perché ho capito quello che tu dici. Se mi vuoi fare la domanda...
0: Non posso accettare che prendiamo un allenatore che cambia tutta la formazione.
1: No, se tu mi vuoi fare la domanda, fammela. Tu avresti preso Allegri?
0: Tu avresti preso Allegri, Paolo?
1: No, io no. Però quando viene Allegri e dimostra che è aperto mentalmente, cambia qualche cosa rispetto all'ultimo Allegri, io dirò bravo De Laurentiis, ha fatto una grande mossa a pigliare Allegri. Nessuno di noi ci aveva pensato e lui ci ha pensato.
0: Okay. Non mi giudicare male, però ti voglio dirti due cose. Secondo me il Brasile quest'anno vince il mondiale, e lo sto dicendo da molto prima del mondiale. Come ti dirò che anche con Topolino in panchina l'anno prossimo il Napoli vince lo scudetto. Qual è il problema purtroppo di questo fatto che stiamo prendendo questo allenatore? Che fanno spendere i soldi al Napoli.
1: A chi? Allegri?
0: Mi piace questa... Allegri, Conte...
1: No, ma Allegri, non... Allegri pare di no, eh. Pare che non è avvenuto con quella testa lì, diciamo, quella lì di Conte, che voleva questi grandi investimenti.
0: Volevano vendere dei giocatori e poi comprarli dal Milan, comprarli da altre squadre. Cioè questo sistema che non mi piace a me. Il fatto che noi abbiamo già una squadra e dobbiamo cambiare tutta la squadra per un allenatore.
1: No, ma non credo che... ho capito che non ti piace, però io ti voglio dire che questo non credo che avvenga.
0: Ah, sì, maledetto, sì, ho capito. Io spero che sia così. Però se dovesse succedere, se per esempio anche questo Gila, noi ci abbiamo Ramani e Boichemà. Boichemà e Ramani, secondo me, sono... devono giocare loro, ci sono loro i titolari.
1: Io ho capito, ma non si gioca 11 giocatori tutti campionati.
0: Sì, però noi dobbiamo fare dei titolari, non possiamo fare come ha fatto Conte, che metteva il difensore come ala, per pur di non mettere Lang in campo. A me anche questo fatto qua, che tutti i giocatori giovani sono stati venduti, tipo Osimhen si poteva rinnovare benissimo, giocatore da rivendere adesso, eccetera, eccetera, se avesse fatto questi 2 anni. Kvara la stessa cosa, appena è venuto Conte non l'hanno rinnovato. Se fosse stato questo grande allenatore, questo grande manager, avrebbe detto: a questo qua lo dobbiamo rinnovare subito, perché è un giocatore che si può rivendere facilmente, perché è un forte giocatore. Però pur di far giocare questo Spinazzola, eccetera eccetera, lo faceva giocare a difesa, quindi il giocatore non si esprimeva bene. La verità è questa, non è i procuratori si sono arrabbiati, che io vedo pure che tutti, tu sei bravissimo, tu dici sempre la verità, però io vedo che tutti questi giornalisti, tutte queste cose, la mettono su una cosa filosofica, romantica, eccetera eccetera, dove questi diciamo procuratori si sono offesi. Ma che cosa si doveva offendere un procuratore quando tu gli vai a dare 7-8 milioni al giocatore?
1: Ma chi allora, però chiaramente non stai parlando di me, perché figurati se... Ah no, perché queste cose qua proprio... qua la dico l'opposto, dico anzi che noi giornalisti siamo ridicoli quando a volte diciamo quella frase: il giocatore ha fatto un sacrificio perché è sceso da 7 milioni a 5 milioni di gara. Noi certe volte veramente ci dovremmo dare la cava nel muro prima di scrivere certi articoli.
0: Ecco, bravo. Il fatto è questo, che poi il giudizio dei giornalisti va su... diciamo sui tifosi,
1: poi, non li voglio chiamare, io lo dico, ci sono giornalisti che non fanno né caldo né freddo, giornalisti che educano e giornalisti che diseducano, purtroppo è così.
0: È vero, hai ragione. Però io l'ultima cosa che voglio dire e poi ti lascio. Io purtroppo io sono tifoso del Napoli al massimo livello, io sono malato del Napoli, ho fatto l'ultra, una lunga storia, ho 50 anni. E ho visto tanti Napoli e questa situazione di adesso, dove Conte è venuto, ha speso i soldi eccetera eccetera, per esempio voglio farti solo un piccolo esempio degli errori che ha fatto, che non vengono evidenziati. Per esempio, io avrei tenuto Osimhen, pure se gli avessi dato 15 milioni, lo avrei potuto tenere per 3 anni e avrei speso 45 milioni. Però tu ti sei andato a prendere un giocatore vecchio come Lukaku, che non ha reso tanto e ha fatto un solo anno.
1: Lì però io credo che Conte le responsabilità.
0: Però lì abbiamo speso 65 milioni.
1: Lì però le responsabilità di mercato di Conte possono essere, che ne so, Lucca, possono essere Milinkovic, Savic, non so, forse Lang, non so quale altre. Non diamogli manco una piccola responsabilità sulla vicenda Osimhen, perché quando è arrivato i giochi erano già fatti su Osimhen, lui non poteva fare più nulla.
0: Perché Osimhen secondo te voleva andare al Galatasaray?
1: No, in quel momento Osimhen voleva andare via da Napoli, punto. Poi al Galatasaray, per una serie di circostanze che si sono combinate, è andato per al Galatasaray. Ma sei
0: d'accordo con me che molti giocatori, scusami se ti faccio un'altra domanda, molti giocatori forti io vedo che sembrano quasi puniti e mandati al Galatasaray? Perché Lang è stato mandato?
1: No, ma non è stato mandato al Galatasaray. Lì alla fine la vicenda si era bloccata. Il Galatasaray è stato tempestivo, ha fatto quell'offerta lì. Osimhen, sorprendendo un po', non lo so se aveva altre cose, se poteva aspettare, ha preferito non andare in Arabia, che era l'altra grande possibilità, e andare in Turchia. Basta, poi sono gusti, sono scelte personali. Ha guadagnato pure meno, però sicuramente io penso che non è arrivato il grande club come lui sperava, inglese, che voleva dargli i soldi che lui voleva e che dava al Napoli i soldi che il Napoli giustamente voleva, e quindi lui ha dovuto ripiegare su questo. Strano, perché insomma tante società inglesi hanno preso dei centravanti spendendo centinaia di milioni. Liverpool per esempio faceva meglio se pigliava Osimhen piuttosto che Isak, tanto per dirne uno, perché ha speso 120 milioni, poteva fare con Osimhen. Hanno sbagliato e Osimhen si è ritrovato un po' tagliato fuori. Grazie Bruno,
0: scusa il disturbo.
1: Grazie. No, un piacere, grazie.
0: Ho visto che sei dimagrito, ma tutto a posto?
1: Sì, no, ma non sono dimagrito, ho ripreso i chili già, grazie. Ciao, però non possiamo fare addirittura questi passaggi così. Antonio.
2: Ciao Paolo, buonasera, come stai innanzitutto?
1: Non c'è male, grazie.
2: Ci sentiamo.
1: Grazie.
2: Infatti sono contentissimo di risentirti, perché comunque, dato la tua lunga assenza, non sono riuscito più a prendere la linea, finalmente ci riesco.
1: Benissimo.
2: Io vorrei solo fare un appello ai tifosi, ragazzi. Facciamo prima venire Allegri e poi vediamo come va.
1: Ma è normale, così si fa. Non si possono dare i giudizi prima dei fatti.
2: Oh, perché Paolo, allora, ora può essere simpatico, può essere antipatico, può essere... Ma facciamolo venire, perché siamo memori di tanti allenatori che non si sono accolti male. Sarri, Spalletti, Conte, porta anche bene, per carità, però facciamoli venire prima. Io sono sempre del parere, non possiamo né criticarli né
1: comunque su questa cosa tutto. Qui del porta bene, ora non abbassiamo il livello, però volevo fare una considerazione anche di natura scaramantica, che lo so che abbassiamo il livello, però si può fare ogni tanto. Hai ragione, quando c'è entusiasmo totale le cose di solito poi non vanno bene, quando c'è molto scetticismo poi invece vanno bene, quindi viva lo scetticismo, hai ragione.
2: Sì, ma però quello che dico io, no, a su Cristiano, no, ma lasciamolo per me prima, perché guarda, neanche ancora non ha posto la penna sul foglio, cioè, ma lasciamolo per me prima, vediamo come va. E poi lo giudicheremo strada facendo. Cioè,
1: no, ma così si deve. Io l'ho già detto e lo ripeto, approfitto di questo tuo intervento per ribadire una cosa nella quale credo molto. All'inizio diamo un giudizio sulle prime partite, partita per partita, poi un giudizio complessivo, diamolo un po' più avanti. Dice, ma perché vuoi dare tempo? No, non è che io voglio dare tempo, è il calcio che pretende tempo per giudizi definitivi. E ho fatto proprio l'esempio di Allegri, dove il giudizio sulla sua stagione al Milan fino a 10 giornate dalla fine era positivo, poi si è capovolto il mondo, sì. È diventato molto negativo, quindi ho parlato addirittura di una cosa che è mutata dalla 28esima, sì, alla 38esima. Noi stiamo aspettando Allegri, avremo la pazienza di dare il giudizio, non voglio dire assai almeno alla fine del girone d'andata, o dobbiamo dare il giudizio per forza dopo le prime due giornate? Siamo calmi.
2: Appunto. Ma poi ti ricordi, l'ultima cosa, poi vi lascio spazio agli altri, ma ti ricordi Sarri le prime giornate quando venne a Napoli?
1: Ma come no, ma ce ne stanno... Oh ragazzi, ma Conte, l'anno dello scudetto, Conte, l'anno dello scudetto, se il buon Suzuki, portiere giapponese, non fa quel fallo su Neres e viene espulso, noi siamo, dopo aver perso a Verona, noi siamo per perdere in casa con il Parma, e in tre partite ne avevamo perse due, quindi partivamo col piede sbagliato e chissà che stagione veniva fuori. E invece poi un episodio cambiò tutto e poi la stagione ce la ricordiamo. Grazie Antonio.
2: No, ma infatti, grazie Paolo, ciao.
1: Sono successe mille cose mentre facevamo questa simpatica chiacchierata con Antonio e con altri amici. Sono successe mille cose. L'Inghilterra ha reclamato un rigore che non è stato concesso per un fallo del portiere su Kane. Ha avuto altre opportunità, ma ne ha avuta una clamorosa addirittura per il 2-0 il Congo. Comunque partita bella, devo dire, molto aperta, con occasioni da entrambe le parti, dove l'Inghilterra sta provando a rimetterla in equilibrio, si sta prendendo i suoi rischi, perché quelli del Congo non è che rinunciano del tutto, anche se ora chiaramente sono un po' sulla difensiva contro la grande forza degli inglesi, però insomma veramente apertissima. Pubblicità.
3: Non è estate senza
4: mare, tranquillità,
3: le cene all'aperto,
4: le angurie freschissime
3: e le infradito?
4: Ma la cosa che proprio non può mancare
3: è il sole!
4: Perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale. E da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
3: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi il sole.
4: Sole 365. La spesa. Tranquilli.
3: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
5: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
1: Vincenzo.
6: Ciao Paolo, buonasera.
1: Buonasera a te.
6: Ciao Paolo, niente, per una considerazione per quanto riguarda Allegri, che tutti lo criticano, io dico la verità, nemmeno a me fa piace come gioca, però parliamo di un allenatore che ha vinto campionati, a differenza di Conte ha raggiunto due finali Champions, e soprattutto, cioè, dicono che è antipatico, ma è antipatico quando ce l'hai contro, cioè non mi chiama a mangiare la pizza da Allegri, cioè mica ce non porta, è antipatico,
1: cioè, no vabbè, ma io sinceramente ora al di là di tutto, io sta semplificazione antipatici e simpatici non mi entusiasma veramente, le persone poi si conoscono quando si conoscono e quindi possiamo esprimere giudizio.
6: No, io penso, Paolo, scusa,
1: l'inconferenza, io posso dare un giudizio sulla comunicazione che mi piace o non mi piace di un allenatore, perché io lo conosco come io li conosco come comunicatori, e posso dire, ho tutto il diritto di dire che mi piace o non mi piace la comunicazione, ma simpatico e antipatico, ma veramente, ma come facciamo a dirli? Ma poi che significa simpatico e antipatico? Ci sta la stessa persona che a me può risultare simpatico e a te antipatico, cioè ognuno c'ha.
6: A noi ci deve dare risultati, che ci interessa se, anche se fosse così.
1: No, ma dico, è una valutazione talmente soggettiva la simpatia e l'antipatia. A me stanno dei comici che sono simpatici a tutti quanti, a me non li sopporto proprio, figurati.
6: Certo, no, ma figurati, poi io penso che per un processo di crescita, voglio dire, chi potevi prendere oltre Allegri? C'è Klopp, ma non penso che sono allenatori, Guardiola.
1: Klopp lo vogliono portare alla nazionale
6: Germania.
1: Tedesca, sì.
6: Lo so, no, per questo dico, è inutile dare giudizi, anche su Spalletta abbiamo fatto la stessa cosa e ci ha buttato lo scudetto per 33 anni, cioè, quindi facciamolo lavorare e forza Napoli, Paolo.
1: Ciao, grazie.
6: Un bacione, ciao, grazie.
1: Ciao, grazie Vincenzo. Allora, andiamo da Fabrizio. C'è Fabrizio?
7: Ciao Paolo, sono Fabrizio.
1: Ciao Fabri.
6: Cioè io non riesco a capire perché questi tifosi continuano con Spalletti, scusami con Allegri, cioè con una storia alle spalle, cioè, prima di venire già criticano. Cioè io mi trovo proprio.
1: No, però oggi stanno dicendo quasi tutti quello che hai detto tu, devo dire la verità. Cioè tutti stanno dicendo aspettiamo e poi parliamo.
6: Continuano sempre questo discorso, cioè, e poi
1: ma oggi stanno dicendo tutti una cosa molto simile a quella che stai dicendo tu.
6: Però ci sta sempre qualcuno che c'ha da ridire.
1: Capito, però ragazzi, qua non è che possiamo fare la trasmissione con 30 telefonate tutte uguali, e ognuno dice una cosa diversa dall'altra.
6: E poi devo chiedere un parere, cioè io penso che non si può ripartire di De Bruyne con Lukaku, perché io li vedo anche nel mondiale, sono lenti, impacciati. Cioè,
1: ma guarda, De Bruyne stanno tutte le statistiche che dicono il contrario, proprio le statistiche, non la mia opinione contro la tua. No, proprio le statistiche dicono il contrario, cioè De Bruyne molto mobile, ha corso molti chilometri, ha giocato molti palloni, ha fatto molti passaggi chiave, ha fatto anche un gol. Lukaku ha giocato pochi minuti, la partita che ha giocato di più non ha giocato bene effettivamente.
6: Ma
1: le due partite che è subentrato per quel lasso di tempo non ha fatto male. Quindi la domanda sarebbe, può fare prego?
6: Le partite da De Bruyne allora?
1: Da De Bruyne sì.
6: Cioè tu pensi un altro anno lo può fare?
1: E secondo me sì, assolutamente.
6: Ma poi pensi che alla fine rimane o lo c'è?
1: No, e poi alla fine scade il contratto, dovrebbe fare una stagione talmente buona, dovrebbe poi accettare, credo, un ingaggio molto minore, perché il Napoli comunque tenderà alla diminuzione sempre del monte ingaggi nei prossimi anni, piano piano proverà a farlo scendere un pochettino, quindi poi lì si innescano una serie di discorsi che bisogna vedere che rendimento avrà avuto e che cosa chiederà. Perché
6: ho capito, l'ultima cosa che ti volevo chiedere, secondo un parere tu, chissà, bisogna cederlo,
1: bisogna capire la volontà del giocatore. Tutte le notizie che arrivano dicono che Anghissà vorrebbe, come si dice in gergo, cambiare aria. Se vuole cambiare aria non si devono legare i giocatori.
6: Perché se no io penso poi rimaniamo di nuovo con tanti calciatori con una certa età avanzata.
1: Quelli che vogliono andare via, vedi per esempio Juan Jesus che era scaduto il contratto, e andiamo oltre. Dico, io sono favorevole ad andare oltre, andare su calciatori più giovani, però tutti quanti non li puoi cambiare perché ci sono i contratti in essere, diventa impossibile.
6: Paolo, ti ringrazio.
1: Grazie,
6: buona serata.
1: Fabrizio. Grazie. Ultima azione del primo tempo, ancora grande parata del portiere su Kane a volo, su calcio d'angolo di Rice, e con questa azione dovrebbe essersi concluso il primo tempo. Grande parata del portiere, non vi dico con quale parte del corpo, però vi dico che sta sentendo dolore in questo momento, quindi potete immaginare dove e con quale parte del corpo ha fermato il pallone calciato da Harry Kane. Comunque finito il primo tempo con, esatto, è proprio così, non la prende con le mani, la colpisce, o piuttosto viene colpito, però si era messo bene con il corpo e lei è stato colpito, però niente di grave per lui, solo un po' di dolore, si è rialzato. Il primo tempo finisce con il Congo, la Repubblica del Congo in vantaggio 1-0 sull'Inghilterra. Noi abbiamo ancora un minuto e 40, giusto Nello? Allora vado a leggere un messaggio che avevo, ne sono arrivati un sacco. Un attimo solo, vediamo questo. Zeballos, occasione a 10 milioni da non lasciarsi sfuggire. Il ragazzo è entusiasta di venire a Napoli. Dobbiamo puntare su giovani determinati e vogliosi di venire. A mio avviso, salta quindi l'israeliano Kalaili, che non è un terzino. Che ne pensi, Aldo il Navigatore? Poi sono altri nomi che mi fai. Questo era più vecchio. Preferisci Zeballos e Kalaili per la fascia destra? No, Aldo, non sono stesso ruolo. Zeballos è un attaccante. Zeballos lo dobbiamo considerare nei tre d'attacco: esterno destro, esterno sinistro, è un destro. Quindi piede invertito lo metti a sinistra in alternativa con Allison. Se lo vuoi mettere di binario sulla fascia sua, lo metti a destra. Penso che se viene a Napoli potrebbe venire al posto di Lang come alternativa ad Allison. Zeballos. Kalaili, stiamo parlando di un giocatore diverso che secondo me si può fare il lavoro, anche se ora pare molto difficile che venga a Napoli perché pare che ci sia l'Inter forte, però Kalaili è un giocatore sul quale secondo me si può fare il lavoro per farlo giocare anche a 4, esterno basso però, anche esterno alto in un 4-3-3, però diciamo che stiamo parlando di due giocatori diversi fra di loro, si potrebbero prendere entrambi, ecco, non sarebbe male prenderli entrambi. Grazie a Nello Iorio, finiamo qui la puntata, vi lascio a Calvano e noi ci sentiamo domani alle 18 con 442. Saluto da parte di Paolo Del Genio, buonasera a tutti.
7: Stare con te è perdere, sì, è perdere tutto.

0: più.
1: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
2: Buonasera, da Lucio Pengue, apertura con la cronaca. Emergono nuovi sviluppi sull'episodio di violenza avvenuto a Montesanto, nel cuore di Napoli. Tra le ipotesi al baio degli investigatori prende corpo anche la pista passionale. Una serie di tradimenti avrebbe scatenato una violenta zuffa alla quale avrebbero preso parte anche alcune donne, culminata poi con gli spari esplosi da un uomo alla guida di una Fiat Panda. Restano comunque aperte anche altre piste investigative, tra cui quella di un regolamento di conti negli ambienti della microcriminalità al centro storico. Al momento sono stati arrestati Emanuele Iaccarino, la compagna Arianna Rossetti e Giuseppe Triuolo. Ancora cronaca, momenti di tensione in via Marina a Napoli, dove una furiosa rissa tra due cittadini extracomunitari è degenerata in un accoltellamento. Uno dei due contendenti è rimasto ferito ed è stato soccorso dal personale 118, mentre l'intervento della polizia ha permesso di disarmare l'aggressore. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. Scatta una nuova allerta meteo in Campania. La Protezione Civile ha diramato un'allerta di livello giallo valida dalle 6 di giovedì 2 luglio fino alle 6 di venerdì 3 luglio. Sono previste precipitazioni improvvise anche di forte intensità, con possibili grandinate e raffiche di vento su tutto il territorio regionale. A Napoli il comune ha disposto la chiusura dei parchi, delle spiagge pubbliche cittadine, del pontile nord di Bagnoli e degli impianti sportivi all'aperto a Scarelli, Caduti di Brema e San Pietro a Paterno per tutta la durata dell'allerta. Paura nella notte a Melito, dove alcuni residenti di Piazza Santo Stefano hanno segnalato l'esplosione di colpi d'arma da fuoco. La mattina successiva è stato rinvenuto un bossolo nell'area. Non si registrano feriti, ma sono in corso le indagini per chiarire la natura dell'episodio. Andiamo con un'altra tragedia della strada secondiana. Un pedone ha perso la vita dopo essere stato investito da un'auto al quadrivio. L'impatto è stato fatale. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale per i rilievi e la ricostruzione della dinamica dell'incidente. Pesanti le ripercussioni anche sul traffico in via Roma, direzione Scampia. Andiamo con lo sport, il calcio. Il Napoli presenta il logo dei 100 anni di storia azzurra ed ha annunciato anche la campagna abbonamenti dal 10 luglio. Intanto ancora nessun annuncio ufficiale sul tecnico Allegri, che sarà comunque il prossimo allenatore del Napoli. Mondiali avanti ieri Norvegia e Francia, mentre nella notte anche il Messico. In questo momento si sta giocando la sfida tra Italia e Inghilterra e Repubblica del Congo. In questo momento in vantaggio il Congo 1-0. Per ora è tutto, grazie per l'attenzione.

0: Amici ed amiche di Kiskis Napoli, buonasera da parte di Marcello Calvano, bentrovati a questo nuovo appuntamento con il calcio della sera, un'ora da passare insieme, un'ora in cui sarete voi i protagonisti. Come vi abbiamo annunciato ieri sera insieme ad Emanuele Calaiò, questa sera sono orfano dell'arciere che si è preso un periodo di pausa per godersi una prima parte delle vacanze, però insieme a voi questa sera voglio trattare vari argomenti. Il primo, vi piace il logo del centenario, lo stemma del Napoli che è stato presentato quest'oggi? È stato un po' divisivo, ho letto un po' di commenti sui social e non solo, alcuni lo hanno definito molto di classe, altri invece l'hanno definito un po' spoglio. Voglio sapere il vostro parere relativamente a questo stemma per il centenario. Personalmente a me piace moltissimo perché anche da un punto di vista estetico è un logo che non va ad inficiare tanto il logo storico del Napoli, quello che di fatto campeggia sulle maglie azzurre già da qualche stagione a questa parte, la N proprio al centro della parola 100, quindi secondo me è il giusto connubio tra l'equilibrio, la semplicità e anche l'innovazione che arriva da un'idea in cui appunto si inserisce il logo all'interno della parola 100, che quest'anno sarà praticamente, ci accompagnerà praticamente per tutta la stagione, visto che appunto è l'anno del centenario del Napoli che si apre proprio quest'oggi, 1 luglio. Nel corso delle news con Lucio Pengo abbiamo ascoltato anche il risultato parziale della sfida tra Congo e Inghilterra. In questo momento la squadra africana sta vincendo per 1-0, l'intervallo del match in questo momento, e cercheremo di capire se nella ripresa quest'altra sorpresa del mondiale si verificherà con una squadra africana che addirittura potrebbe eliminare una di quelle che all'inizio erano date, non dico per favorite, ma che comunque potevano arrivare in fondo a questo mondiale. Staremo a vedere, noi naturalmente vi daremo gli aggiornamenti relativamente al secondo tempo. 081 546 6873 il numero a cui potete telefonare per intervenire in diretta, 342 00 00 100 invece il numero a cui potete inviare i vostri WhatsApp. Alessandro da Messina, relativamente al nuovo logo del Napoli, ha scritto: logo bellissimo, di eleganza e tradizione, sono assolutamente d'accordo con te. Siamo pronti per andare al telefono dal nostro primo ospite, ma più che ospite dal nostro primo amico, ed è Francesco. Ciao Francesco.
1: Ciao Francesco, complimenti per la trasmissione.
0: Grazie, ciao.
1: La sezione a lì, ma ci sono dei dubbi a Milano?
0: Non ci sono dubbi, anzi a breve dovrebbe arrivare l'ufficialità di Allegri, che si libera dal Milan e che firma per il Napoli. Siamo davvero ai dettagli.
1: Domani stiamo aspettando ma un mese che sta potendo.
0: È vero. Però stai tranquillo che il 17, quando ci sarà l'inizio ufficiale del ritiro del Napoli, Allegri sarà pronto al suo posto, innanzitutto in sala stampa a Di Maro per la presentazione, e soprattutto in campo per dirigere il primo allenamento.
1: In mercato, non ho capito, ma sono a Napoli, si verifica il suo posto.
0: Purtroppo si è creata una situazione un po' complicata tra il Milan ed Allegri, che ha rallentato davvero tantissimo il suo passaggio.
1: Perché
0: chiedeva una buona uscita a cui naturalmente Allegri e soprattutto il suo staff tiene particolarmente, una buona uscita che non
1: allora,
0: sappiamo.
1: Ma quando
0: se...
1: si prende la buona uscita la firma? Quando si burocratica ancora ciò di ma non ho capito.
0: No, ci vuole pochissimo tempo, stai tranquillo Francesco, non ti preoccupare.
1: Allora stasera rimarrà, sarà annunciato.
0: Speriamo. Io penso tra stasera e domani.
1: Era annunciato.
0: Sì.
1: Era si sa il fatto del Milan.
0: Prima si deve liberare dal Milan e poi può firmare per il Napoli.
1: Ma no, un'altra cosa, il Napoli non ha bisogno di tanti acquisti. Il Napoli la squadra ce l'ha. Giusto. E poi tutti gli acquisti che Napoli accende non capisce niente proprio. Accende.
0: Francesco, sono d'accordo con te, 4-5 tasselli per rinforzare questo Napoli, ma dipenderà molto da chi uscirà.
1: Sì, perché Napoli c'ha 40 allenatori, tutta questa gente è critica, quella che la gente non capisce niente, tutta questa gente è critica.
0: Grazie Francesco.
1: Oh, complimenti per la trasmissione.
0: Grazie, un abbraccio a te. Gennaro con noi, ciao Gennaro.
2: Buonasera. Beh, io sono quello del si può dire che, come sì. Ho detto anche per poco fa, qualche ora fa nella vostra trasmissione.
0: Sì, con Gianluca e Diego Maradona, se non
2: è. Gianluca e Diego Maradona, sì. Allora, si può dire che è meglio vincere con un attore che tifa per la Juve, antipatico e che non lo possiamo digerire, o con un allenatore simpatico che ci fa giocare alla grande ma non si vince nulla?
0: Io scelgo la prima, a me dell'antipatia e della simpatia di un allenatore, di un calciatore, di un direttore sportivo, di un presidente mi interessa relativamente poco. A me interessano i risultati, se arrivano con un gioco ben fatto, che può essere sia il tiki-taka ma anche difesa e contropiede, perché bisogna fare bene entrambi, non è che chi gioca difesa e contropiede gioca automaticamente male, chi gioca col tiki-taka gioca automaticamente bene. A me interessano i risultati, poi dell'antipatia, della simpatia, credetemi, dei trascorsi, se uno è stato juventino, se ti fa Roma, se ti fa Lazio, se ha allenato questa o quest'altra squadra, certo. Non interessa davvero nulla, però questo è il mio parere personale.
2: Domanda tecnica, ma sì. Il nostro Allegri si piegherà al 4-3-3 o continuerà con il 3-5-2?
0: Io credo che passerà la difesa a 4. Mi riferisco sia all'anno scorso con il Milan, dove ha giocato praticamente sempre con la difesa a 3. Quando è passato a 4, prima ne parlavo con Paolo Del Genio prima dell'inizio della sua trasmissione, quando è stato ad ascoltare l'opinione pubblica che chiedeva a gran voce il passaggio al 4-3-3 per permettere a Leao di tornare a giocare da esterno offensivo, il Milan ha perso 2-0, 3-0 in casa con l'Udinese, non riuscendo a fare neanche un tiro in porta e concedendo tantissime occasioni alla squadra avversaria. Quindi secondo me, vedendo la rosa a sua disposizione sia relativamente alla difesa ma anche se non soprattutto per i tanti esterni offensivi che ha a disposizione il Napoli, io credo che Allegri partirà con la difesa a 4. Ora bisognerà capire se sarà un 4-2-3-1 o un 4-3-3. Secondo me la seconda soluzione è quella più percorribile.
2: Infatti per Politano non penso che ce la può fare a fare tutta la fascia nel 3-5-2. Per esempio,
0: dal punto di vista offensivo si va a depotenziare tantissimo questo ragazzo che, ricordiamolo, in carriera, al netto delle ultime due stagioni dove ha pensato più alla fase di non possesso che a quella offensiva, Politano mi sa che è quello che ha più gol nei piedi rispetto agli altri esterni offensivi che attualmente sono nella rosa del Napoli.
2: Quindi. Però c'ha una media di età, un'età,
0: questo sì, ormai, questo sì.
2: Che pregiudica insomma i 90 minuti, questo voglio dire, no?
0: È da vedere, di sicuro è uno di quei calciatori, e su questo non credo di poter essere smentito, che a prescindere dagli allenatori che si sono susseguiti sulla panchina del Napoli si è sempre guadagnato fiducia e soprattutto minutaggio. Allenatori diversissimi tra loro, perché è stato così con Gattuso, è stato così con Spalletti, è stato così con Antonio Conte, chissà che non sia così anche con Massimiliano Allegri.
2: Ultima considerazione: Del Genio ipotizzava un ritorno al 4-3-3 in base ai giocatori che Allegri ha chiesto di acquistare, è vero questo?
0: Ma più che ha chiesto di acquistare, in base a quello che ha già nella rosa e che verrà valutato da Massimiliano Allegri. Poi, se alcuni calciatori, soprattutto il riferimento è ai rientranti dei prestiti, non verranno reputati all'altezza di far parte della rosa del Napoli in tempo, naturalmente, per permettere alla società di trovare dei sostituti, verranno ceduti e verranno presi altri calciatori. Però secondo me ci vorrà del tempo per vedere delle operazioni in uscita in primis e in entrata poi, perché giustamente, a mio avviso, Allegri, Manna e soprattutto De Laurentiis, mi viene da dire, vogliono capire se si può trarre il meglio dai calciatori che sono attualmente nella rosa del Napoli e soprattutto quelli che ritornano dai prestiti.
2: Va bene, grazie.
0: Grazie a te.
2: Complimenti per la trasmissione e forza Napoli.
0: Sempre, grazie Gennaro per aver telefonato. Stefano con noi, ciao Stefano.
3: Buonasera.
0: Ciao.
3: Ciao, allora, devo farti una serie di domande.
0: Sì.
3: Domanda numero uno: nel 4-3-3 tu come vedi inquadrato Di Lorenzo?
0: Di Lorenzo nei quattro di difesa, basso a destra.
3: Ok, quindi tu vedi 9 di braccetto, no?
0: 4-3-3 mi hai detto, giusto? O 3-4-3?
3: Sì, sì, sì, no, 4-3-3.
0: Sì, sì, sì, 4-3-3 esterno difensivo nella difesa a 4 a destra.
3: Ok, secondo te un giocatore come Folorunscio, no? Che comunque ha delle doti, non potrebbe, sì, rimanere nel Napoli anche come riserva?
0: Guarda, proprio su Folorunscio, secondo me è uno di quelli che ha meno chance di rimanere, a meno che non colpisca in maniera incredibile Massimiliano Allegri già a Di Maro, però credo che sia uno di quelli, insieme ad esempio a Lindstrom e ad altri, o a Cajuste, che hanno davvero poche chance di restare. Però tutto può essere. Chi avrebbe mai detto l'anno scorso che un giovane come Vergara avrebbe conquistato la fiducia di Conte a tal punto da opporsi alla sua cessione al termine della sessione estiva? E addirittura poi, però questo giusto sottolinearlo, anche grazie ai tanti infortuni che sono arrivati, Vergara è diventato un punto fermo del Napoli fin quando non si è infortunato. Non lo so, su Folorunscio non ho tanta fiducia relativamente ad una sua permanenza, onestamente. Però
3: un'altra domandina: secondo te dei vari rientri chi ha obiettivamente qualche chance di rilanciarsi a Napoli?
0: Io credo Noah Lang e subito dopo Rafa Marin, di quelli da rilanciarsi. Poi dei giovani, secondo me, ecco, loro un discorso come quello di Vergara potrebbe essere adottato, mi riferisco naturalmente a Rao e Asa, però sono consapevoli che restano per crescere all'ombra dei calciatori con più esperienza e diciamo così più duttili che Allegri ha a disposizione. Però ragazzi, la scorsa stagione, con la speranza che non ci sia lo stesso numero di infortuni, ci ha insegnato che per una grande squadra impegnata su più fronti c'è comunque un numero minimo di infortuni tale che obbliga l'allenatore a trarre energie fresche e nuove da tutti gli elementi in rosa. Quindi anche se si è sulla carta ad inizio stagione la terza scelta in un ruolo, non è detto che tu non giochi neanche un minuto o fai soltanto 10 minuti. Questo è quello che secondo me...
3: Perfetto, ti faccio l'ultima domanda. Sì. Secondo te è possibile immaginare qualche uscita eccellente? Mi riferisco a nomi last minute tipo Neres o giù di lì?
0: Non è da escludere, il riferimento a Neres ci sta, ci metto anche Lukaku, molto più Lukaku di Kevin De Bruyne. Dipenderà, ecco, dal ritiro, dalla condizione fisica e da quanto l'aspetto mentale legato al progetto tecnico-tattico influirà in questi giocatori, perché il presupposto principale, ragazzi, per la permanenza di un giocatore è la volontà di voler far parte di quel progetto tecnico, anche più di un'eventuale condizione fisica non al meglio, perché per questi calciatori nel campionato italiano anche non essere al 100% non significa non incidere. Ecco, un De Bruyne o un Lukaku nel campionato italiano al 70-80% per me ancora fanno un po' la differenza, rispetto, proprio perché il livello del nostro campionato non è di chissà quale levatura, ecco.
3: Ti ringrazio, sei stato gentilissimo.
0: Grazie,
3: auguro un'ottima serata e complimenti per la trasmissione.
0: Grazie mille Stefano, grazie davvero per i complimenti e soprattutto per la telefonata. Gianni con noi, ciao Gianni.
4: Ciao Marcello, buonasera.
0: Buonasera.
4: Innanzitutto ti faccio i complimenti per il tuo stile che mi piace tantissimo.
0: Grazie mille.
4: Riallacciandomi al discorso che facevi sull'antipatia e simpatia,
0: sì,
4: anche a me non mi interessa, però sinceramente se un allenatore una partita, due partite, tre partite, 10 partite non ti spiega perché una sostituzione, non ti spiega perché un tipo di gioco, una tattica, e ti diventa un po' antipatico, però che dice che miseria, cioè io do tanta passione, tanto sostegno, tanto e non merito neanche di essere spiegato, e quindi poi ti devi affidare.
0: Beh, il riferimento è a qualcuno in particolare che stai facendo o in generale?
4: Vabbè, non ho capito la domanda.
0: Ho detto il riferimento, tu stai parlando, mi dispiace se un allenatore, o meglio, mi diventa antipatico un allenatore che nel post partita non dà spiegazioni relativamente a determinate scelte, a come gioca la squadra, eccetera, giusto?
4: Dico questo perché a me Conte mi è diventato antipatico.
0: Ecco, per questo ti avevo chiesto, fatto riferimento.
4: Ah, no, io ho capito la domanda.
0: Ah, okay,
4: mi è diventato antipatico perché dico, non mi serio, se vuoi spiegare qualcosa perché hai fatto questa cosa, ma pure per istruirci, che a uno piace anche seguire il calcio per capirlo il calcio. Poi già il Napoli sembra il KGB, poi si mette pure l'allenatore che non dice una parola, Mi capisci?
0: No, ho capito quello che dici e eventualmente, cioè, ci può anche stare il quindi fatto che questo modo di comunicare non ti sia piaciuto. Resto comunque dell'idea che al netto della comunicazione, che può o non può piacere, io stesso ho detto che in alcuni frangenti la comunicazione di Conte non mi è piaciuta, come anche quella di De Bruyne in quell'intervista che ha rilasciato al termine della stagione, in alcuni aspetti non mi ha assolutamente convinto. Detto ciò, la cosa più importante, ragazzi, per me sono i risultati, e se i risultati sono positivi, comunicazione, simpatia, antipatia, passato, per me vanno tutti in secondo piano.
4: Condivido, Marcello, però se tu ti vedi una conferenza stampa dell'Inter è come vedere una puntata di Netflix, bellissima, 30 domande, ti fanno capire tante cose, tanti aspetti del calcio.
0: Beh, io credo che quest'anno con Allegri, sotto questo aspetto, almeno stando allo storico delle conferenze stampa del neotecnico del Napoli, torneremo a questo tipo di completezza di informazione da parte dell'allenatore, che tra l'altro non si tira indietro neanche nel fare la conferenza dell'ottavo di finale di Coppa Italia, cosa che spesso e volentieri non soltanto nel Napoli ma anche in altri club non avviene. Invece lui in conferenza è assolutamente sempre presente a prescindere dall'importanza della partita, ecco.
4: Ok, come ultima domanda ti volevo chiedere se secondo te con De Bruyne e Lukaku il Napoli ha la possibilità di fare un po' di cassa o secondo te li deve solo rottamare?
0: No, un po' di cassa la può fare, dipende anche molto da, grazie Gianni intanto per aver chiamato, un po' di cassa la può fare, dipenderà anche molto dal mondiale. Proprio per questo io credo che i rapporti, soprattutto con Lukaku il riferimento, il Napoli non li abbia voluti rompere del tutto, proprio perché c'è ancora un altro anno di contratto e onestamente c'è la possibilità di poter fare cassa. Credo che dei soldi importanti per questi due calciatori possono arrivare soprattutto, se non soltanto, dall'Arabia Saudita. Però la priorità per il Napoli, per questi due calciatori, per Massimiliano Allegri è quella di continuare ad andare insieme, ma come ha detto il presidente, se poi determinati presupposti verranno a mancare, nessuno obbliga nessuno a restare al Napoli, ci sarà la possibilità eventualmente anche di sostituirli. Aurelio con noi, ciao Aurelio.
5: Ciao Marcello, buonasera.
0: Buonasera.
5: Allora, secondo me il Napoli deve pensare soprattutto al centrocampo, perché io penso che l'attuale centrocampo del Napoli non possa competere con il centrocampo dell'Inter, ma anche della stessa Juventus, perché non sappiamo la Juventus cosa chi ingaggerà.
0: Dov'è che secondo te è manchevole il centrocampo del Napoli?
5: È manchevole perché Lobotka, secondo me, Lobotka e Anguissa sono in una fase calante, non possono dare l'apporto che hanno dato negli ultimi anni a Napoli. Io rivedo che non sono performanti. Okay. Secondo me un paio di centrocampisti li deve ingaggiare in Napoli.
0: Per sostituire eventualmente loro due?
5: O per sostituirli o per alternarli, perché altrimenti c'è Gilmour, ma cioè, secondo te no? Con Lobotka, anche sai Gilmour, vabbè, c'è McTominay, ma è l'unico.
0: C'è anche Vergara che per me rientra nelle rotazioni delle mezzali, dei centrocampisti, e poi eventualmente può giocare anche alto a destra.
5: Non lo so, secondo me ci vogliono due centrocampisti, cioè due mediani forti. Vergara non è un mediano, Vergara è un è una mezza punta,
0: è una mezzala barra mezza punta alle spalle della prima.
5: Non, invece secondo me abbiamo bisogno di gente che fa legna, soprattutto in Champions, perché
0: certo.
5: In Champions non penso che possiamo competere con questo centrocampo e poi un altro attaccante ci vuole. Non, Lukaku secondo me non è cosa, non, cioè, anche Lukaku sta in fase calante, non dà quella garanzia di poter sostituire il nostro centravanti
0: Højlund,
5: diciamo,
0: chiarissimo.
5: Højlund, io non penso proprio.
0: Staremo a vedere, di sicuro
5: se faranno bene sarò lieto di essere smentito.
0: Speriamo a questo punto, perché significherebbe che il Napoli innanzitutto ha risparmiato e soprattutto ha rivalutato, tra virgolette, ho dato una terza giovinezza, quasi mi verrebbe da dire, a questi calciatori che tu hai menzionato.
5: Tieni presente l'età sia di sia di Anissa.
0: No, ma ci sta, ma infatti Lobotka a 35 milioni, Anghissà eventualmente in Turchia, sono dei calciatori che hanno delle richieste e che possono, anche giustamente dal mio punto di vista, pensare ad una nuova avventura dopo tantissimi anni con la maglia del Napoli. Tutto dipenderà, ragazzi, dalla prima fase del ritiro, dai colloqui che sicuramente ci saranno già stati tra Allegri e questi calciatori. L'importante è prendere eventualmente queste decisioni in tempo debito per permettere a Manna di trovare gli eventuali sostituti, anche perché stiamo parlando di titolari. Se parliamo di Anghissà, se parliamo di Lobotka e in parte se parliamo di Lukaku, sono tre pezzi forti dello scacchiere del Napoli.
5: Per Ghila a che punto siamo?
0: Per Ghila, ragazzi, dipende tutto dalle pretese della Lazio, perché l'accordo con l'entourage del calciatore c'è. Il problema è sempre quello, ovvero Claudio Lotito e l'accordo che ha chiuso a suo tempo con il Real Madrid. Il Real Madrid dovrà avere il 50% della vendita del cartellino e mi viene da dire anche giustamente Lotito vuole cercare di ottenere quanto più possibile da questa rivendita, perché sa che la metà di quei soldi li dovrà dare al Real.
5: Ma rischia di perderlo a zero,
0: Sì, rischia di perderlo a zero, però giustamente vuole fare di tutto per poter avere quanti più soldi possibili da questa cessione, anche che stiamo parlando di uno dei calciatori più forti della rosa della Lazio.
5: Però contro la volontà del giocatore.
0: Lo so.
5: Sì, è un giocatore che non ci sta, che sta contro voglia.
0: Eh sì, ma infatti è una situazione che in questo momento sulla carta vede il Napoli in vantaggio, col coltello dalla parte del manico, contrattualmente parlando. Però Lotito ha ancora la possibilità di opporsi chiedendo la cifra che vuole.
5: Vabbè, ma cederà secondo me.
0: Speriamo, anche perché a memoria non ricordo una trattativa di un calciatore della Lazio che è passato al Napoli dietro riconoscimento di un compenso economico. Poi dopo vado a fare una ricerca, però sicuramente non ce ne sono stati tantissimi e si contano sulle dita di una mano.
5: Ti ringrazio.
0: Grazie a te Aurelio per aver chiamato. Pubblicità e poi andiamo da Antonio, a tra poco.
6: Lo senti? È il suono della felicità. Quest'estate, per la tua vacanza in famiglia, scopri il Falkensteiner Club Funimation Garden Calabria. Fai check-in e stacca. Qui i bimbi si divertono e il tempo torna a essere solo vostro. Lasciati ispirare su falkensteiner.com. La borsa che guardo da mesi, i saldi alle porte e un pomeriggio per me. Un sogno. Dal 4 luglio saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Furla, Adidas e molti altri. La Reggia Designer Outlet. Lo sconto raddoppia. Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Palermo, Mykonos, Olbia, Zante, Spalato. Collegate con voli diretti da Napoli e sei già là a provare un piatto tipico. O là con quel panorama. O là a partire da 29 euro sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
7: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
8: Ad esempio la scala telescopica 4 più 4 New Red in alluminio, altezza massima 3,90 m e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
9: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
0: Torniamo nuovamente in diretta, ancora buona serata a tutti voi da parte di Marcello Calvano. Minuto 62 di Inghilterra-Congo e la squadra africana è ancora in vantaggio sugli inglesi. Se il risultato dovesse restare questo, sarebbe davvero un'altra clamorosa sorpresa di questo mondiale, con il Congo, ragazzi, che sì, si difende, ma ogni tanto fa anche qualche sortita offensiva, come in questo momento. Ha guadagnato un calcio d'angolo, quindi una squadra che sta cercando quanto più possibile di giocarsela a viso aperto contro l'Inghilterra. E tra l'altro voglio dare anche merito a questo ascoltatore che ci propone Mpasi, portiere del Congo, valore su Transfermarkt 400.000 euro. Effettivamente sta facendo una partita di tutto rispetto e un mondiale in generale davvero importante. Torniamo al telefono, c'è Antonio che ci stava aspettando. Ciao Antonio.
10: Ciao, grazie, buonasera.
0: Buonasera.
10: Innanzitutto complimenti a te e a Calaiò, che siete i miei preferiti.
0: Grazie.
10: Gli altri pure sono bravi, ma tu e Calaiò siete una coppia perfetta. Uno, due, si cercherà di essere veloce.
0: Vai.
10: Tu hai detto che il logo del centenario ti piace. A me non piace proprio, scusami.
0: No, ci mancherebbe, ragazzi, sono gusti.
10: Quel colore bronzo, non c'è proprio con i colori di Napoli, della città e dei colori sociali. Uno, due, stavolta se l'ha fatto. Se questo logo l'ha fatto Valentina della
0: penso di sì, ha bucato
10: stavolta. La maglia va bene, queste sono due cose. La terza cosa che volevo chiedervi,
0: sì,
10: per piacere, è che tutti questi miei colleghi telefonisti che criticano Allegri senza sapere niente. Allegri ha fatto un campionato super nel Cagliari e da allora a oggi ha sempre vinto. Se non è andato bene per Sane è perché quel cafone di Ibrahimovic, che è stata tassa col chiaro con Trump, soldi, soldi, soldi, quindi lasciamo stare, farà benissimo. Un'altra cosa e poi chiudo per piacere: Conte ha dato le dimissioni e quindi non viene pagato per il terzo anno, ma tutti, sì, i suoi collaboratori,
0: e ha rinunciato anche alla buonuscita,
10: hanno rinunciato loro.
0: Sì, ha rinunciato anche alla buonuscita, Conte.
10: Però non mi sembra una cosa, la buonuscita per i suoi vinte loro.
0: No, ha rinunciato alla buona uscita per se stesso, attenzione, poi per i collaboratori questo onestamente non so dirti come...
10: No, mi chiedevo, poverelli, sono che finale fa. Comunque l'ultima cosa e poi vi lascio,
0: sì.
10: I problemi del Napoli, io ho 80 anni, io ho giocato nella Flegrea, non so se conosci la squadra,
0: sì,
10: di
0: certo,
10: tanti anni fa, con Cordova, ecco qua, quindi un po' di calci ne
0: credo. Sì.
10: Ma per quanto riguarda tutti questi infortuni, e non più che ci riceve Paolo, gli infortuni sono stati causati da Conte. Io ricordo un'intervista fatta a De Bruyne,
0: sì,
10: che si stava allenando su lì al nord, nel Trentino, aveva finito aveva completato l'allenamento e un cronista gli si avvicinò e gli chiese: come ti senti? E lui disse: malissimo.
0: Ed è, ma guarda che è comune a tutti questa sensazione quando si parla degli allenamenti di Antonio Conte, soprattutto nel corso dell'estate. Però io credo, Antonio, che la colpa degli infortuni può essere in parte addebitata ai metodi di lavoro di Conte, ma onestamente, se andiamo a vedere il numero degli infortuni di tutte le squadre che, come il Napoli, partecipano a tante competizioni, siamo lì. Quindi lo stesso Conte giustamente dice: se io per tanti anni di carriera ho ottenuto determinati risultati con questi metodi, e anche a Napoli dei risultati li ho ottenuti, perché uno scudetto e una supercoppa li ha vinti allenandosi in quel modo, perché devo cambiare? Qualcosa si poteva sicuramente limare, magari nel corso della stagione, questo sicuramente, ma dire che la colpa degli infortuni è solo e soltanto legata ai metodi di Antonio Conte mi sembra eccessivo, ecco.
10: Comunque sono dell'idea che quest'anno non ci saranno tanti infortuni. Un'ultima cosa,
0: sì,
10: se mi dai 30 secondi.
0: Vai.
10: Io ho lavorato nel 1900

0: Anzi, magari potevi segnalarne qualcuno al Napoli, anche se non so se all'epoca le frontiere no, erano aperte, perché comunque nel Napoli e in generale giocavano calciatori in quell'anno, giocavano calciatori stranieri, quindi magari potevi fare una segnalazione a Ferlaino e ci ritrovavamo qualche talento nigeriano all'epoca.
1: Chiedo il tuo e poi ho concluso.
0: Vai.
1: Se tu guardi queste nazioni nel sì. campionato mondiale, al 90% sono di colore.
0: È vero, è così. Anche le nazionali europee che vanno, ma anche quelle sudamericane, se vediamo, la maggior parte sono calciatori di colore.
1: È una cosa incredibile. Va bene, io ho completato, ti ringrazio.
0: Grazie a te Antonio.
1: Una buona vacanza estiva. Ciao, grazie
0: davvero, anche se a me manca davvero un bel po' prima della vacanza estiva, perché se ne parla da Ferragosto in poi. Ma grazie Antonio per questo augurio. 0815466873 per intervenire in diretta. Intanto Inghilterra e Congo in questo momento si stanno godendo l'hydration break e siamo arrivati al 68esimo minuto di gioco. Al telefono con noi invece c'è Eugenio. Ciao Eugenio.
2: Prima di tutto buonasera.
0: Buonasera.
2: Mi fa piacere, ogni tanto riesco a prendere la linea con voi anche quando sei Emanuele.
0: Grazie.
2: Allora, io quel signore di prima,
0: sì.
2: quello che giocava nella Flegrea,
0: sì.
2: mi ha aperto una strada, perché penso che tu sai, io parlo del mondiale,
0: sì.
2: che c'è un po' una lotta tra la UEFA e la FIFA.
0: Sì. Perché sono aumentate le partecipanti degli altri continenti, mentre quelle europee sono la percentuale è diminuita rispetto al passato.
2: Vorrebbe dimostrare che il calcio europeo è diciamo vecchio. Non è più quella potenza, e devo dire la verità che anche
0: sta accadendo, se ci pensi, in questo mondiale, perché le squadre europee mi sembrano quelle là, tranne le più forti, il riferimento naturalmente è alla Francia, ma le squadre
2: io però mi devi dare sì. un input. Tu sei una persona chiaramente, sicuramente sei una persona riflessiva,
0: sì.
2: La maggior parte dei calciatori delle nazionali africane in quale campionati giocano?
0: Nei campionati europei, evidentemente.
2: Okay. Sì. No, e quindi voglio dire, in realtà il calcio europeo non è, diciamo, scaduto.
0: Ma una cosa è parlare dei campionati, un'altra è parlare delle nazionali.
2: Sono calciatori. Allora, io non so se lo sai questa statistica.
0: Sì.
2: La Francia ha il maggior numero di calciatori nati in Francia in questo mondiale, 76.
0: Sì.
2: 76 francesi giocano questo mondiale, nati in Francia con doppia nazionalità.
0: Certo, capito.
2: Poi la nazionale francese, purtroppo tu sai, ci sta anche questo, un po' questa piaga del razzismo in generale.
0: Sì.
2: In Italia tanti italiani, non è la nazionale Francia-Africa, Francia-Senegal, tutti quanti dicono questa cosa.
0: Bruttissimo, secondo bruttissimo. Me, orribile.
2: La nazionale francese è la nazionale presente ai mondiali che c'ha, mi pare, il 23 o 22 su 24 che sono nati in Francia.
0: Sì.
2: Cioè, quindi stiamo parlando di cose, il calcio europeo, per esempio, che sì è europeo, perché gioca sempre in Europa.
0: Sì.
2: I giocatori marocchini, 7 su 11, hanno la doppia nazionalità, giocano in Francia.
0: Sì, sì. No, ma il tuo discorso è giustissimo. Quello che secondo me di cui bisogna rendersi conto è che, per carità, il calcio europeo a livello di campionati resta quello più competitivo e quello che ti forma maggiormente come calciatore a tutti i livelli. Se parliamo delle nazionali, le nazionali europee rispetto al passato e rispetto alle nazionali africane, ma anche a quelle asiatiche, oltre a quelle sudamericane, che comunque erano quelle dopo le nazionali europee ad avere le maggiori possibilità di avere in fondo, stanno guadagnando terreno, lo stanno facendo perché non grazie ai campionati, ai loro campionati nazionali, ma grazie alla possibilità che i campionati europei stanno dando a questi calciatori. Però di fatto stiamo vedendo come le nazionali europee non stanno diventando più forti, mentre quelle asiatiche, africane e sudamericane stanno raggiungendo le nazionali europee. E adesso
2: anche perché questi calciatori africani, sudamericano.

0: messicani, quando fanno questi mondiali,
1: danno il 101% anche più. Sì, sì.
0: Allora, senza... non mi ricordo quale allenatore, o era Trapattone o qualcun altro importante, diceva che lui nell'anno del mondiale cercava di non avere in squadra calciatori argentini, perché diceva gli argentini a gennaio, quando si gioca d'estate, finiscono di giocare perché pensano solo al mondiale, cioè non danno più il 101%.
1: Ho capito.
0: Detto questo, poi io volevo fare un'altra digressione sul Napoli.
1: Vai.
0: Poi è una tua idea.
1: Sì.
0: Vorrei un tuo pensiero.
1: Sì.
0: Io su una cosa sono un po' perplesso, ma del Napoli in generale, no, del Napoli di Allegri. Sappiamo benissimo il famoso ammutinamento con Ancelotti.
1: Certo.
0: Okay. Poi l'anno di Garcia, Mazzarri e Calzona è stato proprio una piaga.
1: Certo.
0: Le cose che sono uscite dopo, detto da Calzona, detto da, come si chiama, Meluso. Cioè, diceva che praticamente ambiente spogliatoio era una polveriera.
1: Sì.
0: Con Conte tutti quanti dicono le macerie, spogliatoio. Cioè, a me sta cosa preoccupa.
1: Ma onestamente, con Conte lo spogliatoio, se magari parliamo e pensiamo ad alcuni calciatori che sono arrivati quest'anno, ma lo spogliatoio quando è arrivato Conte l'ha ricompattato in un modo tale da permettere al Napoli di vincere lo scudetto, perché senza quella compattezza, senza quella unione di intenti, oltre a quella totale...
0: La preoccupazione nell'ambiente, perché... loro venivano in decimo posto.
1: Sì.
0: Tu ti ricordi, no? Che
1: e appunto è solo uno come Conte poteva riuscire a trovare nuove energie mentali dallo stesso gruppo, fondamentalmente, perché poi i nuovi acquisti, quelli là che hanno dato una mano importante, sono stati Buongiorno, cioè uno a settore, Buongiorno, McTominay a centrocampo e Lukaku in attacco.
0: Cioè, la cosa che mi preoccupa, dopo il decimo posto,
1: sì,
0: i calciatori, come diciamo noi, siamo tutti quanti che riccia calata.
1: E volevano andar via. Ricordiamoci anche tutti quelli che Conte ha convinto a restare. Mi viene in mente Di Lorenzo, lo stesso Kvara.
0: La rivincita. Allora, quello che dico, ma che ruota attorno al Napoli?
1: Ma secondo me non ruota niente di particolare. Sono situazioni che in una squadra a questo livello possono succedere, a maggior ragione quando cominci a vincere con una certa continuità. A proposito di mondiale, intanto ha pareggiato l'Inghilterra con Harry Kane, e chi se non lui che di testa ha
0: comunque, se l'Inghilterra
1: buttato la palla in rete, quindi 1-1, 75esimo minuto di gioco, Inghilterra 1 Congo 1.
0: Se l'Inghilterra non va avanti e ti lascio,
1: sì,
0: si mangiano l'allenatore. Che già in Inghilterra l'hanno criticato per ha lasciato fuori a Foden.
1: Sì. È vero. Vabbè, ma è il destino di ogni commissario tecnico di una squadra importante che va a giocarsi il mondiale. Questo
0: grazie
1: è evidente.
0: Per la compagnia, cioè, che ci fate.
1: Grazie, no? grazie a te Eugenio per aver chiamato. 0815466873 il numero per intervenire in diretta. Stiamo rivedendo il gol dell'Inghilterra, cross dalla destra del portiere di Gordon e Harry Kane va incontro al pallone e gira la sfera di testa verso la porta del Congo. In questo caso mi dispiace per il portiere Mpasi, che fino a questo momento aveva fatto davvero un'ottima partita, ma secondo me poteva fare assolutamente di meglio. Non riesce a spingere la sfera, che non era né fortissima né tantomeno angolata, non la riesce a spingere, non la riesce a smanacciare verso l'esterno dello specchio della porta, ma anzi l'accompagna quasi nell'angolino. Quindi secondo me ci sono un bel po' di responsabilità, oltre che della difesa del Congo che ha lasciato indisturbato Kane, anche del portiere, che ripeto fino a questo momento aveva fatto davvero un'ottima partita. Leggiamo qualche messaggio che è arrivato al 342 00 00 100. Buonasera, ma il Real Madrid è contento di perdere Gil a zero? No, questo è il messaggio di Fabio. Il Real Madrid mica lo perde a zero. Il Real Madrid credo che avrà diritto sulla successiva ricompra che il Napoli farà, sulla successiva vendita che il Napoli avrà di Gila, quindi il Real non lo perderebbe assolutamente a zero in questo nel futuro, ecco. Pensate che lo stesso Cellino, per far sì che possa ottenere una percentuale sulla vendita eventuale di Tonali, ebbene, perché giocava nel Brescia appunto quando il Brescia era di Cellino, addirittura ha iscritto la squadra che, di cui detiene ancora il titolo, l'ha iscritta alla terza categoria se non erro, proprio per ottenere una percentuale sulla rivendita di Tonali. Quindi non so se è già pronto un nuovo ascoltatore in diretta, no, attendiamo ancora qualche minuto. 081 546 6873, leggiamo ancora qualche messaggio. Proprio perché il 17 inizieremo il ritiro, lo sai, noi siamo molto scaramantici, io avrei fatto un giorno prima o dopo. Forza Napoli, Fabrizio Marino. Caro Fabrizio, io non sono assolutamente scaramantico, invece per me un giorno vale l'altro e soprattutto un numero vale l'altro. Secondo me una stagione, se nasce sotto una buona stella, è così a prescindere dal momento in cui comincia il ritiro o dal numero. Però sono io che non vado appresso alla scaramanzia. C'è un altro messaggio che era arrivato relativamente all'utilizzo del VAR in questo mondiale. VAR utilizzato al minimo in questa Coppa del Mondo, non so se stai vedendo anche la partita dell'Inghilterra, cosa ne pensi del metodo di arbitraggio? Effettivamente il VAR è stato utilizzato solo per casi eclatanti, uno di questi per esempio è quello della mano davanti alla bocca che viene punito con l'espulsione, e secondo me questa è una introduzione al regolamento molto molto intelligente, perché in questo modo si toglie la possibilità sia degli insulti, soprattutto quelli razzisti, che spero sia una pessima abitudine che possa essere debellata dal mondo del calcio. Tra pochissimo ascolteremo anche, dopo la pubblicità, ascolteremo un'intervista che ha realizzato il nostro Lucio Pengue con Christian Bosco, agente di calciatori e presidente dell'AFA, ovvero l'associazione che rappresenta i procuratori di calcio. Perché questa intervista? Perché giustamente Bosco voleva rispondere ad alcune dichiarazioni che sono state fatte proprio ai nostri microfoni, legate alla figura dei procuratori all'interno del mondo del calcio, e tra pochissimo la ascolteremo insieme. C'era un altro messaggio che è arrivato al 342 00 00 100, e che riguarda la posizione, anzi la convivenza, ce lo scrive Francesco da Capodimonte, la convivenza tra McTominay e De Bruyne in un eventuale 4-2-3-1. Onestamente ragazzi, io credo che nel 4-2-3-1 De Bruyne dietro la prima punta e McTominay davanti alla difesa insieme a Lobotka. Perché dico questo? Perché in questo modo si darebbe fisico e centimetri alla mediana del Napoli, e soprattutto De Bruyne non avrebbe quei compiti nella doppia fase che un mediano deve avere quando gioca due a centrocampo, e sappiamo quanto dispendio fisico oltre che mentale in quella zona del campo un calciatore deve avere. Data anche l'età di De Bruyne, non ce lo vedo molto bene in quel ruolo, nonostante le caratteristiche tecniche potrebbero portarlo a giocare tranquillamente in quella zona del campo, però fisicamente secondo me dovrebbe spendere troppe energie in una mediana a due. Ci fermiamo, ascoltiamo un pizzico di pubblicità, al rientro magari ancora qualche telefonata, e poi ascoltiamo l'intervista realizzata dal nostro Lucio Pengue. Tra poco.
2: Non è estate senza
3: mare, tranquillità,
2: le cene all'aperto,
3: le angurie freschissime
2: e le infradito.
3: Ma la cosa che proprio non può mancare
2: è il sole.
3: Perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale, e da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
2: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi il sole.
3: Sole 365, la spesa tranquilli.
4: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense 4 porte Total No Frost, €699,99. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
5: Nuova estate, nuova destinazione, nuova auto. Da Autoscala trovi tante occasioni su usato e chilometro zero, con micro rate leggere e soluzioni costruite su misura. È il momento di scegliere la tua prossima auto e partire senza pensieri. Autoscala ti garantisce disponibilità reale, prezzi chiari e un supporto concreto in ogni fase d'acquisto. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena 340, a Capodichino in via Francesco De Pinedo 143 e a Caserta in via Appia Antica 9.
6: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
1: Siamo tornati in diretta e siamo pronti per farvi ascoltare l'intervista che il nostro Lucio Pengo ha realizzato con Cristian Bosco, che è un agente di calciatori e presidente dell'Associazione Italiana Agenti dei Calciatori. Bosco che vuole rispondere alle parole che Sandro Pochesci, allenatore, proprio ai nostri microfoni, aveva pronunciato in merito ai calciatori. Ormai i procuratori comandano le sorti del calcio italiano. Ecco la risposta di Cristian Bosco. Grazie a Nello Iorio che ha curato la parte tecnica quest'oggi, anche a Ciro Froio che invece ha curato la parte televisiva. Da parte di Marcello Calvano è veramente tutto. Vi lascio all'intervista di Lucio Pengo e vi auguro una buona serata.
7: Al calcio della sera, Cristian Bosco, lo ricordiamo, agente CONI e presidente della IAFA, Italian Association of Football Agents. Ciao Cristian, come stai?
8: Ciao Lucio. Beh, vorrei dirti bene, anche se con l'avvento dell'apertura della nuova stagione sportiva e quindi anche del calciomercato, i telefoni vanno in ebollizione e quindi siamo in piena attività, ma è giusto che sia così.
7: Immagino, anche perché il calciomercato dura tutto l'anno, però da qualche ora è ufficialmente aperta la sessione estiva del calciomercato, quindi sicuramente avrete tantissimo lavoro da fare voi agenti, anche se comunque con tutto il volume di affari che il calciomercato produce, lo ricordiamo, siete anche finiti un po', come dire, nella bufera, tra le varie polemiche, anche perché la vostra è una categoria sempre un po' stuzzicata, un po' dagli addetti ai lavori, un po' dalla stampa, come se fossero i procuratori, come dire, il male del calcio, un male necessario, le commissioni altissime, si parla di un volume d'affari di 250 milioni di euro all'anno, e quindi, diciamo così, la vostra categoria di bar di professionisti poi risulta sempre un po' attaccata.
8: Infatti hai edulcorato il concetto, perché possiamo anche utilizzare l'aggettivo vituperata, e ti dico non per difesa solo di categoria, ma ingiustificatamente, perché poi quando andiamo a fare i confronti, a portare dei dati oggettivi, dall'altro lato l'interlocutore non riesce a fornire spiegazioni, a dare un supporto alle sue invettive, le sue accuse o rimostranze. E abbiamo una narrativa distorta, dei falsi miti che sfociano spesso in demagogia e populismo. Il perché anche gli stakeholders qualche volta lo facciano, qualcuno anche con cariche istituzionali, è anche difficile da comprendere. Parto da qualche punto così emblematico. Ma che cosa significa, proprio a livello logico, che i soldi degli agenti escono fuori dal sistema? Ma perché vi risulta che i soldi dati ai calciatori o ai dirigenti, i loro compensi, rientrino nel sistema? Casomai è il contrario, perché un agente che viene remunerato regolarmente investirà in viaggi, investirà nel prendere nuovi giocatori all'estero e a portarli in Italia, creando delle plusvalenze per i club, ma su questo punto ci arriviamo nel prosieguo del discorso. Quindi questa frase non ha nessun fondamento né logico né sostanziale. Le continuano a chiedere cap, ma allora c'è giurisprudenza nazionale e internazionale, oltre che vari pareri dell'AGCM, l'autorità garante della concorrenza e del mercato. Non possono esistere dei cap ai compensi. Questa è una sono prestazioni professionali. Perché?
7: Cioè, spieghiamolo, il cap sarebbe un tetto massimo.
8: Sì,
7: di
8: un tetto alle commissioni, però mi viene da sorridere, perché oggigiorno in un calcio che è sempre a lamentare crisi, sentiamo di calciatori che chiedono ingaggi di 10 e 15 milioni all'anno e i club che chiedono dai 100 ai 200 milioni per un trasferimento. Chiaramente stiamo parlando di calciatori cosiddetti big, ma in ogni caso l'intero sistema del mercato è parametrato verso l'alto. Quindi gli agenti sono una voce correlata. È chiaro che più alto è il trasferimento, più alto è l'ingaggio del calciatore, più alto sarà il compenso rapportato del professionista che ha prestato i propri servizi nell'interesse dei mandanti. Perché attenzione, Lucio, chiariamo un concetto: la gente non è una parte necessaria di un negozio giuridico sportivo, viene espressamente incaricato da una o più parti dell'affare. Quindi perché danno gli incarichi, pattuiscono dei compensi, poi dopo c'è la lamentela posteriore. Tutto questo non ha alcun senso. Ti dico di più: il 90% dei mandati, in questo caso parlo dell'Italia, in base alle segnalazioni dei nostri associati, le rate, no, i ratei, che attenzione è un beneficio, perché la dilazione di pagamento è un beneficio che viene concesso ai mandanti, quindi ai clienti, ai calciatori e ai club, non vengono pagati alle scadenze pattuite. Ed il 75% di questi mandati non pagati alle scadenze va in contenzioso. Ma anche i piccoli mandati, io ho sentito alcune dichiarazioni del presidente Marani a margine dell'assemblea elettiva, anche mandati di 3.000 o di 5.000 euro per un giovane agente sono fondamentali per il prosieguo della propria attività, oltre che per la conduzione della propria vita, non vengono pagati. Bisogna fare messa in mora, bisogna fare decreto ingiuntivo e passano tempi lunghi, perché conosciamo la macchina giudiziaria.
7: Quindi Cristian, per semplificare, si dice 250 sì. milioni di volume d'affari che
8: il calcio
7: dà ai procuratori, poi andiamo a spulciare magari i grandi procuratori, quelli che dalle commissioni un po' più alte sono anche garantiti da club che hanno facoltà di spendere, quelli verranno pagati, ma la maggior parte delle commissioni non viene pagata, quindi rimangono sulla carta ma non vanno intascate dai procuratori.
8: Non sono effettivamente erogati, ma guarda Lucio, tu giustamente sei indotto a pensare che solo perché un club è solvibile, un club importante, paghi. Non è così.
7: Neanche club importanti.
8: No, è una malpractice. Cioè, oramai si è entrata nell'ordine delle idee che i termini di pagamento degli agenti non si rispettano. Un mandato è un contratto a tutti gli effetti e va rispettato in tutte le sue singole clausole.
7: Però vengono messi a bilancio come spese, giusto?
8: Beh, questo dovresti chiederlo ai segretari e ai commercialisti delle società. Io mi taccio su questo punto. Mi avvalgo della facoltà.
7: Diciamo che in teoria è così.
8: Mi avvalgo della facoltà di non rispondere.
7: Non rispondere è come se avessi quasi risposto.
8: No, non rispondere e non rispondere. Comunque, per chiudere questa vicenda che riguarda gli aspetti, diciamo, patrimoniali, economici, che legano gli agenti al calcio, il ministro Abodi si spera che intervenga a breve con un appendice del DPCM 218-2025, che ricordiamo è in vigore dal 3 febbraio 2026, e sarà un appendice, dovrebbe essere un appendice da decreto legislativo 37-2021, che riguarderà appunto i compensi degli agenti e i minori. Ma attenzione, sempre indicando dei parametri professionali relativi all'attività svolta, come è per gli avvocati, più o meno in via di analogia come è per gli avvocati, ma non esistono tetti, è qualcosa di illegittimo, con giurisprudenza oramai granitica sul piano nazionale e internazionale e con pareri dell'autorità garante della concorrenza e del mercato. Ritorno al DPCM che è arrivato dopo 2 anni e mezzo dal decreto legislativo 37-2021, ricordiamo che in Italia, per chi ci ascolta e chi ci legge, è una professione regolamentata a tutti gli effetti.
7: Quindi Cristian, c'è un intervento del governo sulla categoria professionale, però hai fatto, diciamo così, capire che c'è anche tanto abusivismo nella professione.
8: Assolutamente, ma questo da sempre. Allora, in Italia è professione regolamentata dal 2017, legge di bilancio 205-2017, articolo 1,373. Poi chiaramente ci sono state le tempistiche di attuazione, ci sono stati vari interventi del legislatore, le implementazioni, ma questa piaga dell'abusivismo non solo non si è riuscita ad estirpare, ma non si è riuscita neanche ad attenuare. E però bisogna differenziare, per chi ci ascolta, 2 tipi di abusivismo. C'è un abusivismo che opera nel sottobosco, quindi le categorie dilettantistiche, anche se la Serie D oramai è una categoria importante, opera nel calcio minorile, opera nel calcio femminile, dove ricordiamo solo la Serie A è professionistica. Quindi loro dicono: non essendo autorizzati neanche gli agenti ufficiali, noi ci possiamo muovere in piena libertà. Costituiscono queste persone giuridiche, si presentano, oppure anche vanno come persone fisiche, dai presidenti e vanno lì a cedere oboli. E tutto questo è esercizio abusivo della professione, è penale. In Francia ci sono stati arresti sia dei soggetti che hanno compiuto l'esercizio abusivo, ma attenzione, anche dei dirigenti dei club accusati di favoreggiamento dell'esercizio abusivo della professione. L'altra tipologia invece sono soggetti un po' più organizzati, perché magari hanno da investire e pensano che è come se stessero aprendo una catena di ristoranti. No, tu ti svegli una mattina, hai un capitale e apri una catena di ristoranti. Non è così. Se devi fare il professionista devi svolgere un percorso abilitativo previsto dalla legge. Allora si legano come soci, acquistando delle quote di alcune società, o come collaboratori ad alcune agenzie, mega agenzie dai nomi esotici, e poi di fatto si presentano alle società svolgendo illegittimamente un'attività riservata ai soggetti iscritti al registro nazionale CONI. E su questo noi anche con la IC interloquiamo spesso. Bisogna erudire
7: e forse anche Lega A e Lega B, la federazione con Malagò ora devono.
8: Ma loro ecco, ci arriviamo alla parte.
7: No, perché devo concludere lo spazio. Quindi è importante.
8: Dicevo,
7: anche
8: i calciatori e i club devono essere i primi ad avere a che fare solo con soggetti autorizzati. Allora, il presidente Malagò, lo sappiamo, è un vincente nello sport, è un uomo dalle mille risorse, è un uomo stimatissimo, si ritrova diciamo una situazione abbastanza complessa, però ecco questo input, questo imprinting di sconvolgere tutto non è proprio corretto. Innanzitutto bisognerà lavorare, mi permetto sommessamente consigli propositivi, sono di lavorare di concerto con il governo e con i competenti ministeri, così come accade da qualche tempo anche per l'Inghilterra. Non bisogna cadere in queste tentazioni, ecco, populiste, tipo il vincolo. Il vincolo è un'aberrazione giuridica. Se un club vuole investire su un giovane, gli fa un apprendistato già da quando ha 15 anni e dopo può patrimonializzare. Poi strutture e tecnici qualificati. Inoltre, le seconde squadre, in tutte le maggiori federazioni abbiamo la prima squadra, la squadra reserve, poi c'è l'under 20, poi c'è l'under 18. Qui c'è una guerra per fare addirittura solo le seconde squadre. Quindi questo status quo il presidente deve provare a smuovere, ma uno status quo che viene dall'interno del sistema federale e dai suoi componenti. Un'ultima riflessione me la devi concedere. Questo falso mito dei troppi stranieri. Allora, l'Italia non è vero che ha più stranieri delle altre nazioni. E vi dico di più. Le norme italiane sugli stranieri sono particolarmente restrittive. Voi state apprezzando tutti la Francia, no? Che ha fatto questa spettacolare anche ultima gara. In Francia, così come in Belgio, in Olanda, in Germania, in Spagna, non solo c'è possibilità di selezionare i cosiddetti formati in quelle nazioni, ma addirittura dopo un tot di anni c'è la naturalizzazione dello straniero.
9: Save the date. Il pipistrello. Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 9, solo su Kiss Kiss Napoli.

0: Sono Javier Zanetti con tanti campioni e grandi artisti. Ti aspettiamo ad uno show TV imperdibile con un tributo speciale a Maradona in favore della Fondazione Puppi per donare un futuro migliore ai bambini di Napoli e dell'Argentina.
1: Una serata di stelle per Puppi, 26 settembre, Piazza del Plebiscito. Biglietti su Ticket One.
0: Non puoi mancare.
2: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
3: Sette verticale, imperdibile promozione dei supermercati Pro 7.
4: Sotto costo!
3: Nei supermercati Pro 7 dal 25 giugno al 3 luglio c'è il sotto costo! Algida cornetto classico da 8 pezzi, 3,57€. Svelto detergente piatti al limone, 4 per 980 ml, 3,97€.
4: Grandi offerte da Pro 7! Scoprile tutte su pro7.it.
5: La tavola perfetta per una birra Moretti. Meno gourmet e più croquet. Con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti. Mangiare come piace a noi.
6: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
7: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: A Napoli è tutto Napoli.
1: Sì,
0: cioè non riesco a capire questa mentalità. Succede una cosa a Milano, è successa una cosa a Milano. Succede una cosa a Napoli, è tutto Napoli. Cioè camminiamo tutto quanto che Kalashnikov. Cioè non riesco a capire perché, per esempio, Salda Vinci vince Sanremo, hanno vincito tutto quanto Sanremo. Qualsiasi cosa succede, ed è napoletano, è tutto Napoli. Ma siamo veramente così qualunquisti. Cioè, non. Chi c'ha zic? Pronto?
2: Pronto. Pronto.
0: Buongiorno, ciao.
2: Vorrei fare un appello a Sasamen.
0: Lui, eccolo.
2: Sasamen, solo tu ci puoi salvare.
0: Come no? In che modo? Che posso fare?
3: Ah, è bellissimo questo messaggio.
0: Mi ricordo che Sasamen a fine puntata buscava sempre, cioè non... che era la parodia di Napoli, che si atteggia a Samareggio. Vai,
3: ecco,
0: amico.
3: Rosario, devi darci una mano. Da De Martino devi diventare De Magistris.
0: Vabbè.
3: Approfittiamo per salutarli entrambi, sia Stefano De Martino che Luigi De Magistris.
0: Pronto?
2: Pronto? Pronto?
0: Buongiorno.
2: Buongiorno a voi, comunque non avrà giù.
0: Sì, camma fa.
2: Voi potete dare voce ad aiutare, tipo di messaggi come sta mandando Gioelir, capite cosa voglio dire? Potete fare qualcosa voi?
0: Ma secondo me se c'è gente armata e che fa le stese, per me le stese sono un atto di terrorismo. Se facessero i Brigate Rosse, ci stessero i servizi segreti miei, se roba va. Io non riesco a capire perché questi atti di terrorismo non vengono gestiti a modo di terrorismo. Cioè, per me è inconcepibile, perché io so che la polizia, infatti, le è andata a prendere in due minuti. Io so che abbiamo le forze giuste per bloccare questa gente. Mo da già dice Rufrato, ci sei arrivato da solo, no? Se tu fai una stesa è un atto di terrorismo e tale va trattato, ma io non riesco a capire il ministro degli interni, i servizi segreti e roba varia, perché abbiamo tutti i mezzi e tutte le cose, infatti, ripeto, in due minuti sono stato andato a prendere un Kalashnikov e AIS. Cioè, non riesco. Una volta a Secondigliano dei ragazzi spararono contro la caserma dei carabinieri, manca mezza giornata, fino arrestato tutto quanto. Quindi,
3: vabbè.
0: Io questo non ammetto. Io so che noi abbiamo una delle polizie migliori d'Europa, polizia, perché qua a livello nazionale la cosa non è solo Napoli. Però che va già a ricere.
3: Ciao,
0: mi so
3: caro,
0: spiegare.
3: Un abbraccio.
0: Non mi so spiegare come che capasciano ancora sta gente.
3: Ragazzi, facciamo un tuffo nel passato invece con la musica. Arrivano i The Police con Every Breath You Take. Siete su Kiss Kiss
0: Now.
3: La lingua tra i denti devi mettere. Guarda.
0: Non
3: ho fatto ancora uno starnuto pazzesco in zona tua. Fai attenzione.

0: Caro turista, ma tu che buo fa vuoi mangiare su? Ma a Napoli ci stanno tanti chili di vesti, vai. Ma te a Monte Santo, vai. Fai un tirassegno.
1: Buongiorno Marco, buongiorno Rosario, Ludo dal furgone. Qui un altro poco poco, un altro poco poco e ci mangiamo i panini al piombo.
2: Speriamo di no. Da Cugnano.
3: Allora, ma una cosa, una curiosità, ma a voi è mai capitato che avete fatto un piacere a Cocru e questo qualcuno va che sa c'è? Grazie fratello, mo ti regalano un bello biglietto per Gabriel Cristo Pelato, oppure ti regalo di biglietto per Gabriel Cinema, no, sempre e solo una magnata, Putin vino!
4: Vabbè, io tenevo 22 anni, mi ricordo che si aprì il tunnel a via Santa Chiara, qualcuno che ci seguiva i De Andrie se sa ricordare, lungo via Santa Chiara c'era un bar, poi c'era un artigiano che faceva il cuoio, c'era un altro negozio che faceva un salci che altro, insomma, Steven roba per mangiare, ma c'erano anche altri negozi, per esempio San Sebastiano era piena, pregna di negozi che vendevano strumenti musicali, che ormai mo sono diventato tutto friggitorie là. Era bellissimo, stava il conservatorio, si scendeva, si respirava l'arte là ed era bello vedere tutti quegli strumenti musicali, tutte quelle cose. Ma non lo so voi se piace, io mi rendo conto che avendo un turista qua, insomma, vo magna. Ma che cazzo, chi si mangia la mattina e la sera? Cioè,
5: ragazzi, buongiorno. No. Rosario, mai sentito la notizia di quella persona che ha messo lo striscione al balcone,
4: viva la figa. Sono qui dei carabinieri, ragazzi.
5: E sì. Si sono presentati i carabinieri.
4: Eh sì.
5: Durante il Gay Pride c'era questa cosa. L'hai sentita questa
4: notizia?
5: Sì,
4: come no, l'ho sentita.
5: È assurda
4: sì.
5: Come cosa.
4: No, che vanno i carabinieri a casa, parlare con il capo, i poliziotti sono aiutati a coppa, vabbè. Insomma, scrivere su viva la figa. Forse perché, non lo so, non si espongono qual era la giustifica. Vabbè, comunque. Vabbè, pronto?
6: Pronto?
7: Pronto?
4: Mica è diventato illegale la figa, no, non penso, no. Pronto?
6: No, non trovo la notizia al momento, cioè ne trovo una ma risale al 2017.
4: No, ci sta, mo l'ho vista pure.
6: Pronto?
4: Dica.
7: Pronto?
6: Sì, ciao.
4: Sì, ciao.
7: Ciao, mi chiamo Pasquale.
6: Ciao Pasquale.
4: Ciao Pasquale, dimmi tutto.
7: Niente, no, volevo intervenire semplicemente perché proprio per riallacciarmi al vostro discorso riguardante un po' l'inciviltà che comunque fa parte... un certo qual senso della, non voglio dire che comunque noi siamo tutti quanti così, però per esempio delle persone che in pratica incivili, i quali diciamo in passato si sono hanno detto di rappresentare Napoli, io personalmente che sono napoletano, da queste persone qua non mi sento per niente rappresentato. Quando loro dicono che anche la Napoli è anche questa, io personalmente non mi sento rappresentato da queste persone qua.
4: Beh, certo.
6: Non è che se c'è una, come dire, c'è una sfumatura della città, necessariamente noi la rappresentiamo o ne siamo immischiati, però magari bisognerebbe essere onesti e ammettere che ci sono delle ombre e delle luci nella nostra città e purtroppo a volte come recita no quel cartello, per colpa di qualcuno credito a nessuno, per colpa di qualcuno un po' tutta la città a volte paga un prezzo fin troppo elevato di immagine.
7: Anche perché fondamentalmente io penso un'altra cosa, penso che quando noi cerchiamo, ovviamente stiamo parlando di persone civili, quando noi cerchiamo di fare qualcosa di civile, ecco, è il termine, automaticamente poi le persone ci etichettano, diciamo, per persone che sono pesanti, sono automaticamente pignole, sono così, ma io preferisco di gran lunga essere in certo qual senso pignolo, essere gran lunga così, che non essere incivile. Perché l'inciviltà non è uno status dove in pratica esserne orgogliosi, non so se
4: certo.
7: Sono stato chiaro.
4: Ah, noi teniamo questa croce, ogni cosa che succede qua in questa città è tutta la città, cioè purtroppo anche i mezzi di comunicazione ci hanno abituato a questo, non è che è successo quell'episodio, ma se succedeva a Milano non era tutto a Milano, no? In un quartiere erano scesi para i Maranza, perché la colpa si dà ai Maranza che sono usciti, non si dice ma Milano sono tutto Maranza. Napoli qualsiasi cosa succede, ma anche i napoletani sono così, ormai. Napoli, purtroppo così.
7: Sì, però sai che succede? Succede che ci sono sono alcune persone che si sentono a tre volte anche orgogliose, diciamo, di certi gesti. Io ti faccio un esempio, ok? Un esempio molto lampante. Ti ricordi quando successe il fatto che ci sono stati quella famosa rapina nella banca, non so, a Piazza Medaglie d'Oro?
4: Sì, l'hanno arrestati là. Tutti, sì.
7: No, dico, alcune persone addirittura hanno detto per il coraggio che hanno avuto,
4: Si è piaciuta la cosa, sì, si è piaciuta la cosa.
7: Cioè, guarda, è una cosa, ecco, da qui ti fa capire che comunque addirittura si passa un gesto, diciamo, ignobile, addirittura per un coraggio, capisci? Questa è una cosa che comunque secondo me bisognerebbe proprio abolirla, questa cosa, proprio etichettarla in modo negativo.
4: È un fatto culturale, amico mio, si può agire soltanto con la cultura, purtroppo. Senti anche chi ha sentito il signore prima, ha detto: ma ci vuole una diffrigitoria, tanto la gente fa il filo, facciamo di ristorante, non fai filo. Vabbè, la ringrazio, ciao, noi ci vediamo un attimino, cioè una canzoncina, pubblicità, canzoncina e poi torniamo per l'ultima parte, vai.

0: Alfa e Giovanotti qui su Kiss Kiss Napoli. Abbiamo ancora qualche minuto prima di salutarci, c'è qualche altro vocale, lo sentiamo.
1: Buongiorno ragazzi, ma perché nei centri commerciali no? Ma unità c'è dei negozi, uno di Cristiano. Vai a rossa l'area futuro, cimba sano, mare gente.
2: Buongiorno ragazzi, sì. Ma Napoli era un'altra cosa, quando ero piccolo io mi ricordo San Biagio dei Librai, negozi di pianoforti, tutti sì. Strumenti musicali. E mi ricordo che una volta si ruppero le scarpe a me e io credo che mio padre me le comprasse. In un vicoletto c'era un ciabattino, me le fece aggiustare e me le rimise ai piedi un'altra volta. Era più bello prima, sicuramente. Adesso è scaduto tutto a Napoli.
0: Ragazzi, sono cambiati anche un attimo i tempi, eh? Purtroppo siamo anche siamo anche noi che l'abbiamo voluto, siamo anche noi che siamo diventati più esigenti. Vedi, per esempio,
3: se la rovina di Napoli.
0: Perché te ne friggitori fa?
3: Siamo stati noi, siamo noi.
0: No.
3: Fabio è sceso là. Fabio
0: non è che l'abbiamo aperto.
3: Fabio è un po' come dicetto, date licenza a tu quanto.
0: Allora, l'ha detto l'amico di prima, se tu hai un centro commerciale o vai in un quartiere con tanti negozi, e per fortuna ancora ce ne sono, e ovviamente c'è una forte presenza di ristoranti, food, bla bla bla, e sono gli esercizi commerciali che vanno per la maggiore, ora vuoi per il turista, vuoi per il cittadino napoletano, vuol dire che siamo anche noi che vogliamo questo, cioè che c'è una richiesta proprio da parte nostra.
4: La domanda parte dall'articolo che abbiamo letto, no?
0: Perché
4: sta così il centro storico, già sta così tutta Napoli e roba varia, e ora si erano bloccati, perché erano inflazionati, si erano bloccate le licenze. Poi il fatto che noi stiamo ironizzando, stiamo scherzando, che il comune ha detto ok, con altre regole, però vi diamo un'altra volta le licenze per aprire.
0: Libero mercato.
4: E allora a questo punto qua uno dice, signore, è che volevamo arrivare, capi? Quella era la domanda. Poi che insomma, frate, così dai, hai ragione tu. Così dai a Mamuri, bravo. A cui siamo a questo rumore, questo rumore sotto a Mamuri, perché è un popolo con Boris.
0: Giusto per sapere cosa sta friggendo nello specifico, Fabio, cosa. Nugget, ecco, bellissimo, proprio la dimostrazione proprio del commercio, no? Proprio del marketing. Pronto?
5: Ciao ragazzi, buongiorno.
0: Buongiorno
4: a te, ciao.
5: Ciao, sono Enzo.
0: Ciao Enzo.
5: No, io volevo dire, per quanto riguarda pure il fatto di che sta a Montesanto, no? Io
0: ho il fatto del di Montesanto, sì, vai.
4: C'è sta Montesanto.
5: Io ho una mia idea che se non cambia la legge con queste, cioè le pene devono essere più rigide. Perché se no, io ti ho letto una notizia, quel ragazzo che è stato ammazzato sulla spiaggia l'anno scorso, vi ricordate?
0: Sì, sì.
5: È stata data la condanna a questo ragazzo di 14 anni. Può farsi 14 anni, eh? Quando se ne fa tu, voglio mica?
4: 7, 6, 5. Dipende, che ha buona condotta, si è incensurato. Si è,
5: sì. Esattamente, tu chi sei giovane, tu vuoi giovane, sei 18 anni esci.
4: Sì, ma non è che se tu inasprisci le pene, pensa che negli Stati Uniti ci sta la pena di morte, no? Su certi reati, e quei reati non sono scesi, anzi sono aumentati, con tutta la pena di morte, mo c'è la pena di morte. Cioè, non è detto che tu inasprendo le pene diminuiscono i reati. Purtroppo, per esempio, questo ragazzo che è uscito con il mitra in mano, in piena mattina, con tutte le telecamere che volevano tutto quanto, a volto scoperto, non è molto intelligente da parte sua, non è proprio da 007, non è proprio da Rina o Provenzano, ma insomma non è che hai fatto tanto un malvivente intelligente, cioè ti hai fatto acciappare da 2 minuti, non pensa che, io penso che chi se non ci pensa proprio.
0: Poi non si capisce,
4: seguono
0: l'istinto, pare che dietro ci sia un litigio d'amore, una roba assurda.
4: Si vede a ritmo, non scende mai a volto scoperto che telecamera in gol che ti fai acciappare al primo minuto.
0: Che vi devo dire? Vedi, anche la criminalità organizzata è cambiata.
4: Ma fai corso pure perché fu criminale.
0: Vabbè, lascia perdere. Meglio evitare. Abbiamo ancora.
4: E fa Marcatelli corsi.
0: Io.
4: Criminale indizione, facciamo. Bene, criminale. Criminale, così anche il turista quando viene lo sente parlare bene, senza inflessioni.
0: Senti qua, o la borsa o la vita.
4: È una cosa. Pronto?
6: Pronto, buongiorno, sono Giovanni.
0: Ciao Giovanni.
6: No, volevo dire, intanto sono d'accordo con Rosario, sono delitti, cioè sono reati fatti d'impeto, in quel momento tu non pensi qual è la pena, quindi te ne fotti in quel momento,
0: certo.
6: E quindi giustamente puoi mettere pure
4: la pena
6: di morte, in quel momento vai distinto e non pensi, e quindi sono molto d'accordo con questo. Però volevo dire un'altra cosa, in merito a quello che è successo a Montesanto, qualche mese fa, se vi ricordate, forse un anno, un noto rapper di provenienza non italiana, però emigrato in Lombardia, Lombardia fece più o meno quello che successe, armi in mano, entrarono in un cortile, successe l'ira di Dio, poi è stato di nuovo arrestato, adesso sta scondando la pena, praticamente dura un giorno.
4: Ma che è quello che fece il video che faceva la pipì sulla volante dei carabinieri, con Rustain? Chi? È uno che fa un guatte che si pubblica pure, è un reato, è un reato.
6: E poi, allora, ieri è successa una cosa veramente strana, ragazzi. Allora, i social hanno veramente cambiato la visione, in quanto ci hanno talmente abituati a vedere la violenza. Ieri è andato in onda uno spot molto bello, molto forte, su una rete nazionale, dove praticamente se non metti il seggiolino in macchina perdi la vita, cioè il bambino perde la vita,
4: certo.
6: È la cosa... Allora la cronista aveva annunciato adesso ci sarà uno spot molto forte, e io pensavo che era lo spot praticamente appassato. Io ho guardato in faccia la mia compagna e dico, cioè, e questo è, dice, sai che cos'è? Che noi siamo talmente abituati a guardare la violenza, che dove non c'è violenza noi lo spot praticamente le cose non le guardiamo proprio, le passiamo mentalmente.
0: Credo che là era il messaggio dietro lo spot,
6: sì,
0: che era forte, no?
6: Molto forte, esatto, il messaggio era molto forte, non c'era violenza. Io
4: sì, ma mo se non mi ferma violenza, ma fa Diego Armando, non ci sai.
0: Ma Miranda, che cioè, è più
4: Miranda,
0: alto,
4: Miranda
0: più alto.
4: È più alto, è più alto Miranda. Vabbè, signore e signori, finisce questa puntata di Yes and No Kiss Kiss. L'appuntamento è domani tra le 10 e le 12 con lui, Marco Pesacane.
0: Ci sarà ovviamente lui, Rosario Verde. Come detto, vi lasciamo a Gianluca Miranda.
4: Miranda.
0: Grazie a Fabio Esposito, che ha curato la parte tecnica, e che la felicità.